just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: I want all the world. Send the word.
1: La notte di Radio Capital è Capital by Night.

0: Capital by Night.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Capital by Night.
1: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
4: Però dai, brava anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Il prezzo del petrolio ancora in rialzo questa mattina, di nuovo verso i $100 al barile. I prezzi crolleranno quando vinceremo la guerra con l'Iran, sostiene Trump. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la tregua. Durante gli incontri tra gli inviati del presidente americano e Zelensky, segnalate vittime a Kiev, droni ucraini sulla città russa di Saratov. Secondo il governatore della regione, colpite anche infrastrutture civili, anche in questo caso segnalate vittime. La AfD punta su Berlino dopo la Sassonia Anhalt il 20 settembre, ci sono altre due elezioni locali, i sondaggi vedono l'estrema destra in forte ascesa, il cancelliere tedesco Merz dice se vincono partiti che

0: mettono in discussione la democrazia è un problema. In Italia Salvini esulta, Meloni non si esprime, leader 5 Stelle Conte lega la vittoria dell'AfD anche ai programmi europei di riarmo.
1: Ormai ci ritroviamo con una prospettiva di una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese, con la complicità di Meloni che ha sottoscritto, ha contribuito indirettamente a tutto questo, sottoscrivendo un piano di riarmo europeo.
0: Un mese di agosto con 5 gradi in più rispetto alla media del periodo 1950-1980, con 3 gradi e mezzo in più rispetto alla media del periodo 1990-2020. Il CNR certifica un'estate da record per l'Italia, superato anche il primato del 2003, già in primavera si era raggiunto una temperatura media record per la stagione. Lo sport, agli US Open, testa di serie numero 1 Zverev, appena battuto in 3 set Dardari, 6-2, 6-2, 7-6 il finale, il tedesco passa ai quarti di finale. Serie A, la Lazio vince in rimonta Udine 2-1, ancora in gol Frattesi, la squadra di Gattuso resta in testa a punteggio pieno con Roma e Inter stasera a Madrid contro il Real in Champions League. Basket, ai mondiali femminili, l'Italia dopo aver sfiorato l'impresa con gli Stati Uniti perde malamente con la Cina 71-51 e se la vedrà con l'Australia agli spareggi. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ma io non avrei bisogno di un amore part-time questa mattina. Io avrei decisamente bisogno di un part-time fisioterapist, cioè di un fisioterapista part-time a mia disposizione.
1: Secondo me full-time, anche full-time. Vedere da come ti stavi strecciando con la schiena.
0: Ho scrocchiato tutto lo scrocchiabile questa mattina.
1: Una situazione veramente imbarazzante per una ragazza di soli 43 anni, ma col cuore sempre giovane.
0: Giovanissimo. Buongiorno Francesco Martinelli.
1: Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Io direi di procedere subito al lancio della sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: 早上好.
6: Bon dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
10: Buongiorno Capital con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Eccoci qua, siamo noi in questo martedì 8 settembre, 7 minuti dopo le 6 del mattino. Domanda non scontata, ma che questa mattina mi sento di fare: come stiamo, ragazzi?
1: Allora, vedendo te, io ti dico meglio di te. Questa è un po' la situazione.
0: Allora, sì, questa mattina sono leggermente incriccata perché ieri sono tornata in palestra.
1: Basta, cioè, se capisci, hai capito che è una cosa che non si deve più fare, basta.
0: Cioè, perché poi la gente ti dice vai in palestra così non hai mal di schiena. Allora tu cosa fai? Vai in palestra, fai pilates, fai stretching, però il giorno dopo ti svegli e hai un po' di mal di schiena.
1: È un circolo vizioso. Salutiamo Tommaso Checchi in regia. Buongiorno e soprattutto Gianni Falluomo in redazione.
11: Gianni sosteneva tesi e illusioni.
1: Non c'erano canzoni con Gianni, l'abbiamo trovata.
12: Ogni mattina ce n'è una.
1: Come va la situazione? Salute quantomeno fisica.
12: No, la salute è bene, stranamente, vista la mia età. Però insomma,
1: anche tu cominci adesso a sentirti
12: un po' così,
1: le cose.
12: Sì, sì.
0: Umore altalenante, dici?
12: Devo affrontare una giornata complicata.
1: Ma una cosa del tipo, cioè, giusto per capire.
12: Allora, un po' di beghe burocratiche e forse dovrò affrontare anche un call center. Quindi.
0: Allora, le cose burocratiche mi spaventano. Io ho veramente paura delle cose burocratiche.
1: Qualunque cosa sia.
0: Non mi fa paura il buio. No. Le cose burocratiche.
1: Chiaramente sapete che Camilla Fraschini ha dei noti problemi con la Guardia di Finanza. È una cosa nota un po' a tutti. Però insomma, speriamo che li può. Tra l'altro, la Guardia di Finanza è qua vicino.
0: Benissimo,
1: quindi
0: possiamo anche chiamarla.
1: Risolvere velocemente. E visto il fatto che abbiamo messo questa canzone Part-Time Love di Elton John, che ha un suono comunque allegro.
0: Sì.
1: Però il testo è un po' amaro, ok? Dice un po' di cose. Dice sto cadendo, non riesco a liberarmi, ti hanno visto con altri. Però dal suono non sembra. È una sorta di canzone che va bene per entrambe le situazioni, cioè se sei giù di morale oppure se sei su di morale.
0: Sì, pensavo se hai le corna o se non hai le corna, perché poi il tema è quello lì, mi sembra di capire.
1: Quello direi chiaramente se part time lover, chiaramente. Anzi, part time lover è quella di Stevie Wonder. E quindi quello che pensavo è, invece, noi come sistema in generale, no, dal punto di vista dell'umore, come siamo messi? Non so se vi ricordate, c'erano gli anelli dell'umore che andavano di moda negli anni 80, anni 90.
0: Che cambiavano colore, se eri triste, se eri felice. Sì, mi ricordo.
1: Sì, il problema è che, prima cosa, anche se tornassero di moda, in radio non si potrebbero vedere.
0: No.
1: E seconda cosa, secondo me è più efficace una canzone.
0: Sì, una canzone che matcha con il tuo stato d'animo, che tu dici, guarda,
1: che,
0: oggi
1: che,
0: mi sono...
1: scusa, che? Che?
0: Matcha. Che si abbina.
1: Che?
0: Si abbina.
1: Che collima con il tuo stato d'animo.
0: Ah, mamma mia, sono solo le 6:10 minuti
1: italiana,
0: del mattino.
1: Grazie, l'italiano.
0: Quindi, come vi siete svegliati questa mattina? A seconda, quindi, anche di come avete dormito, le prime ore del mattino, no? Questo influisce tantissimo sul nostro umore. E la canzone che più si abbina e più collima, signor Martinelli, con il vostro umore di questa mattina. Io ce l'ho già.
1: Vai,
0: perché appunto ieri ho fatto palestra. Sono comunque, cioè, presto, mattino.

0: A un certo punto lui dice don't wake me, capisci? Infatti, è tutto lì il cuore del...
1: Già Samuele ci raggiunge al 342-342-2190, buongiorno Capital, e dice altro che canzone vitaminica, per tirarmi su ci vorrebbe un caterpillar.
0: Eh sì, a quest'ora ci vuole.
1: Johnny fa l'uomo in redazione, canzone che rispecchia il suo umore.
2: Ve l'ho detto un po', no? Devo affrontare questa cosa, quindi sono abbastanza spaventato, quindi
0: sì,
2: ho scelto.
0: Che canzone mettiamo? Guardo Johnny questa mattina preoccupatissimo, domani poi ci devi dare il resoconto, mi raccomando.
1: Che brano rispecchia il
2: La canzone perfetta è Panic degli Smiths.

0: Allora, io vi dico, la situazione è questa per quanto mi riguarda, da milanista convinto, sfegatato e tutto quanto. Dopo, beh, che anche l'anno scorso è andata molto bene, però mi tocca vedere tutte le partite dal divano, quindi grandi partite, Real Madrid-Inter, ci sarà Napoli-Arsenal, insomma sono tutte impegnate in grandissime partite, grandissimi scontri internazionali, e io sono un po' giù, nel senso che...
1: Perché il Milan...
0: Sono qua, sì,
1: no,
0: guarda,
1: spiegati
0: cioè,
1: meglio,
0: giovedì,
1: spiega a una che non sa niente di calcio.
0: Noi siamo in Europa League, giochiamo il giovedì, però non è la stessa cosa.
1: Quindi sei
0: il
1: Tristanzuolo.
0: Qua chiedo a Tommaso se può fare qualcosa, cosa possiamo mettere per me.
1: Così male sei messo. Peggio di me.

0: The Sound of Silence. Muto così sul divano.
1: Questa ce la dedicano gli interisti.
2: Tra l'altro
0: 342-342-2190, la canzone che rappresenta oggi al meglio il vostro umore.

0: Martin Garrix assieme agli U2 con Fireflies qui su Radio Capital. Buongiorno Capital, come vi siete svegliati questa mattina, di che umore siete, anche a seconda di quello che dovrete fare nel corso della giornata? E un pensiero al nostro Gianni che oggi ce n'ha da fare.
1: Sì, un po' come dicevamo, gli anelli dell'umore che andavano tanto di moda negli anni 80-90, per esempio viola era romantico, passionale, eccitato, felice, verde era curiosità, emozioni contrastanti, rilassato, blu era rilassato allo stesso modo, però anche ispirato e felice, e come funzionava banalmente dal calore della pelle, me la tirava fondamentalmente
0: quindi
1: a casa.
0: Quindi se avevi caldo,
1: se riaccaldato c'era un colore un po' più intenso.
0: Mamma mia.
1: Punto, così finiva, però era un grande inganno che funzionava molto bene, e infatti non mi capacito del fatto che siano usciti di moda, forse si è capito il trucco e quindi un
0: secondo
1: po' come...
0: me lasciavano anche l'alone nero sul dito dopo mezza giornata.
1: E quando nel momento in cui il mago svela il trucco o comunque poi girava effettivamente la soluzione vera, cioè che funzionava con il calore della pelle, la gente ha detto
0: forse a qualcuno si è anche staccato il dito, potrebbe essere anche successo questo,
1: ma è stato quello che ha fatto decadere la moda.
0: 342-342-2190 è il nostro numero di WhatsApp. Ci arriva una bellissima foto di padre e figlio che stanno facendo la nuotata mattutina, anzi quotidiana, quindi due persone che sicuramente vivono a pochi passi dal mare. Una bellissima foto all'alba, e quindi la loro canzone è Fabio da Pescara e Fada Lonson.
1: Certo.

0: Questa è una di quelle canzoni che mi fa piangere. Sì, sì. Cioè, mi sono dovuta trattenere in questo momento anch'io. Anche tu. Sì, ho detto, sei in radio, vabbè, Cami. Sai, non devi piangere.
1: Niente, sì, è quella. Sì, secondo me è proprio Cat Stevens, si è messo lì e ha detto: cerchiamo di capire, guarda, quale può essere quella canzone che faccia muovere le corde,
0: cioè,
1: dell'anima.
0: Le lacrime che
1: mamma
0: vogliono uscire
1: mia,
0: fuori.
1: Ragazzi,
0: una roba assurda,
1: che
0: bellissima.
1: Alle 6:19 del mattino mi dovete papiagne.
0: Dedicata al nostro, sì, Fabio con il suo papà che fa il bagno questa mattina. Poi c'è Sara da Bergamo che scrive: stamattina la canzone che più collima per farti, sì, felice con me e la mia agenda è Highway to Hell.
1: Beh, posso dire che comunque c'è un motivo particolare, giusto per capire se...
0: Credo che abbia una serie di impegni che la porteranno appunto verso gli inferi e verso l'inferno. Non vede l'ora di arrivare a casa questa sera, sì, perché sì, poi in giornata penso che valga per tanti altri.
1: A questo punto, scusa.

0: E poi invece ce n'è una molto interessante, perché non ci dice qual è la sua canzone, ma a questo punto la chiediamo agli ascoltatori, quindi leggiamo il messaggio del nostro ascoltatore.
1: Allora, innanzitutto prima un piccolo vocale che vorrei far sentire.
0: Sì, sì, sì, vai, vai.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti per questa mattina, non mi rompete del banco del mutuo soccorso.
1: Questa la dedichiamo un po' a tutti. Abbiamo pensato potesse essere la canzone che alle 6:21 potesse andare bene un po' con tutti. E poi abbiamo un altro vocale, andiamo avanti.
3: Allora, mettiamola così. Io ho 55 anni, quest'altro anno sono 40 anni che lavoro. Fra 5 anni vado in pensione e io tutte le mattine mi sveglio con l'umore che non vedo l'ora di andare in pensione. Non ne posso più. È sempre così la storia. Ciao.
0: Allora,
3: la canzone non lo so.
0: Che canzone
1: la noi
0: consigliamo? Allora, io un'idea ce l'ho, che è questa che stiamo ascoltando.
1: Può andare bene?
0: Per andare a spaccare tutto? Sledgehammer, Peter Gabriel. Buongiorno, capitano.

0: mi hai rotto il blues.
1: Mi hai rotto il blues.
0: Non ti può licenziare.
1: E allora.
0: Per così poco. 342-342-2190, sentiamo qualche vostro vocale.
2: Buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
2: Purtroppo per noi milanisti non ci resta che cantare la canzone di Riccardo Fogli stamattina.
1: Quale?
2: Ed è malinconia. Purtroppo la malinconia di tanti anni fa.
1: Certo.

0: Martina, ce l'abbiamo?
1: Cosa?
0: C'è un pacchetto di fazzolettini? Perché mi sembra che l'andazzo sia questo.
1: Vabbè, però mi faceva più piangere Father and Son.
0: No,
1: è
0: certo.
1: Del malinconia di Riccardo Fogli, non è che mi
0: però
1: muove.
0: Pure The Sound of Silence, sì, che, con sì, cui siamo, abbiamo sì, iniziato. Insomma, oggi
2: Però sai che The Sound of Silence no.
0: Non ti fa piangere?
2: Ma zero. Non lo so perché, mi fa ridere.
0: Addirittura.
1: Sì, perché mi ricorda. Cioè, è bello da abbinare quando sei triste, ma in realtà non è una cosa veramente triste.
0: Sì, anche fai quella cosa lì.
1: Tipo di... Everybody Hurts dei Rem.
0: Sì, anche quella fa piangerissimo.
1: Soprattutto da quando. Adesso ti trovo un modo per non farti più piangere. Per quando ascolti, ma tutti voi, quando ascoltate Everybody Hurts dei Rem, sappiate che è la canzone che fa produrre più latte alle mucche in assoluto.
0: Ecco,
1: quindi immaginatevi
0: sì,
1: le mucche che no, producono tanto latte, magari non piangere.
0: Me l'hai tolta nella lista delle canzoni che mi fanno piangere.
1: Perché c'era questa cosa del fatto che sapete che con la musica classica gli animali producono più latte, che siano mucche, che siano capre, eccetera. Era una diceria. E c'era stato uno studio di università inglese che aveva detto: ok, va bene, ma cerchiamo di capire se è veramente la musica classica nello specifico, e hanno provato con diverse canzoni ritmate o meno, e hanno capito che la canzone perfetta con i giusti BPM era proprio quella.
0: Ma i Rem lo sanno?
1: Non lo so,
0: no,
1: sarebbe
0: Stipe.
1: Da chiedere a Michael Stipe
0: come avrà reagito a questa notizia.
1: Ogni volta che apre il frigo per prendere il latte da bere dice: ma pensa a te, questo che grazie a me che sono riuscito a bere tutto questo litrone di latte.
3: Buongiorno Capitan.
1: Buongiorno.
3: A me piace pensare a I've Never Seen the Rain di Creedence Clearwater Revival, perché parla di pioggia e acqua nello stesso momento. Scusate, pioggia e sole nello stesso momento, ed è quello che succede tanti giorni, quindi con lati belli e meno belli che si combinano insieme e si va avanti. Buona giornata.

0: chi lo sa. Mi piace molto leggere il nostro WhatsApp che Pino Daniele è citatissimo stamattina. Perché poi c'è anche Roberto che dice: stamattina può andare bene pure non me scuccia. Scusate per il mio pessimo napoletano. E una tazzulella e caffè. Perché a quest'ora vuoi non prendere una tazzulella?
1: C'è anche non te regge più nel caso. Non è di Pino Daniele.
0: Ce l'hai un euro per la macchinetta?
1: No, però parlando di latte c'è parole di burro di Carmen Consoli. Se ti interessa.

0: 4 settembre ha fatto 52 anni.
1: Però scusami, non si fanno gli auguri in anticipo, non si fanno gli auguri in ritardo. Uno può fare un po' quando
0: ma
1: gli
0: secondo
1: pare.
0: Me Carmen non se la prende.
1: Ma no, ma
0: comunque
1: figure.
0: 52 anni, tanti auguri a Carmen Consoli che ci accompagna da un sacco di anni. Questa canzone era del 2000, quindi 26 anni fa, parole di burro.
1: Pensa a te, io sai quando penso, cioè tu mi dici al volo quanti anni ha questa canzone, dico 10.
0: 10, sì,
1: e
0: sì.
1: Poi, devo invece... fare esattamente come il gioco del quanti anni hai stasera, quanti me ne dai bambina. Tantissimi messaggi che ci sono arrivati invece al 342-342-2190 di persone che un po' come il buon Gianni Falluomo in redazione devono affrontare qualche rogna, che però magari è anche una novità, qualcosa di nuovo, o un cambio lavoro, o comunque in generale qualcosa che la scorsa stagione, quindi 2025-2026, non c'era.
0: Sì, può essere una novità grande, appunto come hai detto tu, un cambio lavoro, un cambio casa, un cambio città, ma anche una micro novità della vostra vita, anche una piccola cosa. Tu ad esempio hai la cucina nuova.
1: Tutto nuovo.
0: Tutto nuovo.
1: Poi adesso...
0: tutto nuovo. Scusi,
1: sì. No, ma perché adesso c'è la questione che mia moglie vuole buttare tutto in modo tale da poter prendere tutto nuovo, quindi ho speso tipo 10.000 euro, 12.000 euro di cucina e altrettanti di elettrodomestici.
0: Ok.
1: Quindi c'ho questo problema qua. Non so se anche per voi c'è questa cosa, questa serie di novità che magari o voi stessi vi siete dati per iniziare questo nuovo anno 2026-2027 oppure sono novità forzate. In ogni caso 342-342-2190 siamo qui ad ascoltarle molto volentieri.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
6: In occasione della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
7: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
6: Cose che capita. Con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
8: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai, un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris

0: Modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
1: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
2: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
2: Una produzione One Podcast.
3: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Francesco, devi cambiare cucina, sì, camera da letto, sì, salone, sì, bagno. Cambia moglie, fai prima, no?
1: Certo.
2: Ah no! Ma voi, cos'è?
1: Ma voi ve lo ricordate? Tra l'altro, buongiorno, questo è Buongiorno Capital, Francesco Martinelli, Camilla Fraschini, Tommaso Checchi in regia, Gianni Falomo in redazione. Ve lo ricordate quel reality show incredibilmente bello che era Cambio Moglie?
2: Ma ovviamente no, lo guardavi solo, dai, tu, Francesco. Gianni, lo guardavi, ti prego.
3: Cambio Moglie.
4: No, mi dispiace, dai, però non l'ho mai visto.
1: Un capolavoro.
2: Cioè, si cambiava moglie?
1: Sì.
2: Ma per quanto tempo?
1: Per una settimana.
2: E poi? E poi, cioè, se ti andava bene la tenevi? Dai, come un oggetto. Ma dove siamo?
1: Erano altri tempi.
2: Due anni fa, certo.
1: Ma mi sembra fosse vent'anni fa, era dell'epoca di Parole di Burro.
2: Allora
1: di
2: si poteva fare, certo, nel 2000.
1: Un capolavoro di programma. Erano i due programmi più belli, erano Cambio Moglie e SOS Tata.
2: Ecco, già ci dà l'idea della televisione italiana.
1: SOS Tata era un grandissimo programma, vabbè, ma lasciamo perdere.
2: Esatto, affronteremo tutto ciò in un altro programma, in un'altra puntata.
1: Un altro programma, però faremo in un'altra ora.
2: In un'altra radio. Sentiamo questo vocale.
5: Dai. Mi fate gli auguri? Oggi 25 anni di matrimonio. Ho appena smontato dal turno di notte e vado a dormire. Mio marito chissà quando lo vedrò.

0: corso stasera.
1: Ciao Silvia.
2: A parte il nostro volume che è altissimo sotto, sì. Però questo è il segreto per un matrimonio duraturo. Camilla Fraschini, 25 anni di matrimonio sono le nozze
1: d'argento
2: e mio marito chissà quando lo vedrò è proprio, vedi, la cartina al tornasole di un matrimonio che funziona a me. Così
1: posso
2: almeno,
1: dire,
2: vedi?
1: La cosa che mi ha sconvolto è stata la voce da ragazzina sedicenne di questa ascoltatrice, che però essendo sposata da 25 anni, 16 anni non può avere.
2: Infatti, beh,
1: la voce giovanissima.

0: moglie, cioè parteciperebbe nel caso ci fosse ancora questo format.
1: Ma invece
0: in...
1: cambio marito non c'era. Non guarda c'era. Che adesso mi impunto su questa cosa.
0: Però perdonami, era automatica la cosa. Se tu cambiavi moglie, cambiavi, cioè la moglie cambiava
1: però,
0: marito.
1: Però il titolo è cambio moglie. Vabbè, la dice lunga.
0: Il patriarcato. Il
1: Senti,
0: patriarcato.
1: A proposito di televisione, che tu sei un grande consumatore, sì. Tu guardi anche Forum.
0: Sì, sì, vabbè, meraviglioso. Allora, la novità di Forum è che hanno messo un robot umanoide. Sentiamo lo scambio tra Barbara Palombelli e il robot. Oh, vai, vai.
2: La prima novità, eccola, eccola qua. Come stai, Jeeves?
0: Jeeves? Jeeves, cosa dici, Jeeves?
3: Sto benissimo e sono pronto per questa nuova stagione insieme a voi. Tutti i miei sistemi sono operativi al 100%.
0: Capito?
1: Cioè, come si chiama Jeeves?
0: No, si chiama Jeeves. Tra l'altro, è molto
4: Jeeves
0: carina.
4: Robot d'acciaio.
0: È bravo. E io ho detto, io pensavo che cogliesse la citazione. Bertie e Jeeves era il maggiordomo di Bertie.
1: Ah! Addirittura,
0: Una roba.
1: Ah, quindi
0: capito?
1: Forum. Sì, grande citazione.
0: Ci sono citazioni
1: certo.
0: Dietro. E cosa farà? Praticamente andrà ad aiutare il giudice nel decidere come risolvere i casi, quindi scrivere le sentenze.
1: Io direi che con
3: tutti i miei sistemi sono operativi al 100%.
0: Cioè, ma che
1: ma chi lo sa?
0: Ma
1: chi
0: posso
1: lo sa?
0: Chiedere? Ma possiamo avere un robot umanoide in redazione
1: Abbiamo
0: insieme a Gianni
1: Falò?
0: Un
1: quadro della società in questi tre minuti che io ho paura. Io vado a casa. Posso

0: Maledetta me che lavoro con il qui presente Francesco Martinelli, io sono obbligata a mandare questo audio.
1: Vai, Ale, vai,
0: mi dissocio.
1: Vai.
2: Buongiorno, Capitan. Buongiorno. Grande Francesco. Cambio moglie, programma tanto sottovalutato, ma era molto molto bello.
0: Ci sarà un motivo.
2: Soprattutto
0: però,
2: quando c'erano gli scambi tra mogli molto, ortodosse. Magari qualche cougar.
0: Sentite, io veramente mi dissocio da tutta questa cosa e lancio il Capital Game.
3: Capital Game. Everybody play the
0: game. Oh, anche questa mattina abbiamo per voi una meravigliosa Capital Box, quindi una scatola con dentro diversi gadget di Radio Capital.

0: Per riceverla a casa, innanzitutto segnatevi il numero 342-342-2190.
1: Facciamo così, diamolo anche per chi non se l'è mai segnato prima e dice: ma sai che oggi c'ho proprio voglia di vincere una Capital Box?
0: Esatto, quindi 342-342.
1: Più piano!
0: Ma ancora più piano.
1: Eh sì.
0: 342.
1: Sì.
0: Poi ripetete:
1: sì.
0: 342, sì. Poi 21 e poi 90.
1: Perfetto.
0: Mamma mia, ma questa mattina acido, acido.
1: Dai, che ci, come gioco abbiamo il francamente Men in Fiction.
2: Motore! E azione!
3: Che satera!
4: Era una fiction. Caprera.
2: Non la vuole nessuno una fiction diversa.
5: Machiavelli, ex. Tatto attuale.
6: Mamma mia la monnessa che ho fatto.
1: Eh sì. Allora, come funziona? Io l'ho già fatto settimana scorsa questo gioco, vi do tre titoli di fiction, due sono realmente esistenti, potrebbe esserci anche di mezzo uno sceneggiato, ma comunque sempre fiction è. Il terzo me lo sono chiaramente inventato di sana pianta.
0: Va bene.
1: Voi al 342-342-2190 dovete indovinare quello che mi sono inventato.
0: Ok.
1: Ok, do i tre titoli.
0: Sì.
1: Il mio nome è Carlo. Mi chiamo Gerda o io sono Fara? Ok?
0: Sì. Allora, anch'io che sì. Non sono una che guarda le fiction, una di queste tre però la conosco.
1: Secondo me perché sei una grandissima appassionata cinefila.
0: No, non conosco quella, conosco, cioè sì, quella ci sono arrivata. Quell'altra conosco,
1: okay, perché,
0: ma non so perché.
1: Non lo so.
0: Non l'ho mai guardata in vita mia, però
1: dico,
0: una la conosco.
1: Per aiutare posso dire che una di queste è una citazione. È una grande
0: sì,
1: citazione.
0: Sì, sì. Allora, okay. Per i nostri sì. Potete scrivere Carlo.
1: Sì. Gerda
0: e Fara.
1: Ok, sì.
0: Se non vi confondete.
1: I tre titoli sono: il mio nome è Carlo, mi chiamo Gerda o io sono Fara. 342-342-2190, quale di questo mi sono inventato di sana pianta?

0: Questa mattina stiamo per regalare una meravigliosa Capital Box che potrebbe andare nelle mani del nostro Nicola dalla provincia di Vicenza. Ciao Nicola!
1: Buongiorno a tutti!
2: Buongiorno, allora tra le tre fiction che abbiamo detto, due sono esistenti, una invece me la sono inventata, tra il mio nome è Carlo, mi chiamo Gerda e io sono Fara, qual è quella che mi sono inventato?
1: Mi chiamo Gerda, perché credo che sia un protagonista di Pulp Fiction.
2: Allora, sentiamo però.
3: Io non ho capito il tuo nome, ho capito il tuo, Vincent. Giusto, ma non ho capito il tuo.
4: Mi chiamo Gerda e non è con le chiacchiere che uscirai da questa merda.
2: Giusto. Sì, Samuel L. Jackson che in quel momento fa un gioco di parole, dice mi chiamo Gerda, però bravissimo Nicola, complimenti, anche colto la citazione, bravo.
0: Come stai Nicola, com'è questa mattinata, com'è iniziata?
1: Stavo ascoltando mentre facevo colazione, direi che è iniziata bene.
0: Quindi sei ancora a casa, non sei ancora andato al lavoro? Che lavoro
1: no,
0: fai, se ti
1: ancora,
0: posso chiedere?
1: Mi stavo preparando. Io faccio il geometra, quindi tra poco
0: faccio
1: il cantiere.
0: Ok, quindi giornata in cantiere che ti aspetta. Molto lunga?
1: No, diciamo di no.
0: Dai. Presto arriverà la nostra normale. Capital Box a casa tua, troverai
1: grazie,
0: questa scatola
1: bellissimo.
0: Con tutti i gadget della radio dentro.
1: Bellissimo, perfetto.
2: Ci sono anche tutti gli attrezzi del mestiere da geometra marchiati Radio Capital. Questa è una cosa che facciamo specifica per ogni persona che riceve il premio. Nicola, complimenti. Mi raccomando, grazie. Continua ad ascoltarci. Un abbraccione fortissimo e ovviamente a presto.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao
2: Nicola, grazie.
0: Ciao.
5: Capital Game.

0: Adele con Rolling in the Deep qua su Radio Capital, e mi hai fatto venire una gran voglia di andarmi a vedere Io sono Farah.
1: Serie TV turca, no?
0: Che, sì, leggo qua da Wikipedia. Serie turca,
1: sì.
0: Adattamento della serie argentina.
1: Per dire.
0: La cica che limpia. E poi adattata nella serie statunitense.
1: Vedi.
0: Quindi c'è un giro un po' strano.
1: Perché un tempo erano i quiz, i format, no? Che venivano adattati nelle varie versioni italiana, inglese, eccetera. Invece adesso ci sono anche le serie TV e le fiction. Invece no, quello di Carlo è su Carlo Acutis, cioè il ragazzo che è stato proclamato santo dal Papa l'anno scorso, ed è la sua storia, quindi racconta la sua storia. La cosa particolare è che noi adesso, grazie a questa Carlo Acutis, abbiamo il santo patrono di internet, perché adesso
0: certo.
1: È diventato a tutti gli effetti santo patrono di internet.
2: Che una cosa è certa, sì. Che la santità non è per voi.
1: No, per noi no.
0: Invece tu quando citavi il mio nome Carlo, io pensavo fosse la serie su Carlo Verdone, che invece si intitola Vita da Carlo, quindi ho fatto un po' di confusione, ma va bene.
1: Nella quale tra l'altro ha partecipato anche Betty Senatore.
0: La nostra Bettina, certo, che è ancora da Venezia.
1: Sì,
0: ancora oggi.
1: Ma penso che ci rimanga lì. Cioè, io
0: secondo
1: ho visto,
0: me non torna.
1: Si sta trovando talmente bene che a questo
0: non
1: punto.
0: Non credo che tornerà a Milano.
1: Vedete quei classici post su Facebook o su Instagram? Lasciatemi qui. Ecco, questa
0: potrebbe arrivare da Betty.
3: Siamo arrivati. I miei sistemi sono operativi al 100%.
0: I nostri sistemi no. I nostri no, quelli miei di Francesco sono proprio messi ridotti malissimo. Siamo arrivati alla fine,
1: no,
0: però. Sì.
1: Ma no!
0: Anche
1: ma
0: per questa
1: dici?
0: Mattina finisce qua. Buongiorno Capital.
1: Ma tu sei matta.
0: Grazie alle ascoltatrici, grazie agli ascoltatori, grazie Gianni Faluomo in redazione, Tommaso Checchi alla regia, Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini!
0: Non so cosa ho fatto per meritarmi questa ola, ma l'accetto molto volentieri. Tra pochissimo le ultime notizie, poi The Breakfast Club.
1: Sì.
0: Vi auguriamo buona giornata come sempre. Se volete domani ore 6 siamo qui.
1: Sul presto!
0: Ciao
4: Fraschini, sei bellissimo, ciao!
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre.

0: offerta. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la tregua di 3 giorni, segnalate vittime a Kiev, droni ucraini sulla città russa di Saratov, anche in questo caso segnalate vittime dopo che sono state colpite infrastrutture civili. Il prezzo del petrolio ancora in rialzo, di nuovo verso i $100 al barile. I prezzi crolleranno quando vinceremo la guerra con l'Iran, sostiene Trump. Guerra dei dazi, oggi scattano le tariffe canadesi contro diversi prodotti statunitensi per un valore di $20 miliardi, e la risposta ai dazi fissati dagli Stati Uniti ad agosto. Un mese di agosto in Italia con 5 gradi in più rispetto alla media del periodo 1950-1980, con 3 gradi e mezzo in più rispetto alla media del periodo 1990-2020. Il CNR certifica così un'estate da record per il nostro paese, con 24,3 gradi medi, superato il primato del 2003. Il comune di Crans-Montana sapeva del rischio incendio al Constellation, questo secondo gli ultimi sviluppi dell'inchiesta. Antonio Cristiano.
2: Rosemary Clavion è stata responsabile dell'edilizia del comune da

0: 2017 al 2024, anni prima del rogo di Capodanno, in cui 41 persone sono morte e 115 sono rimaste ferite, avvertì del pericolo. In un'email pubblicata da un quotidiano svizzero, avvisò che bisognava prestare attenzione alla schiuma fonoassorbente perché avrebbe potuto provocare un incendio nel locale. Già interrogata, Clavian si avvalsa della facoltà di non rispondere. È la 17esima persona indagata per la strage. Sconcertati i familiari delle vittime, il loro avvocato invece definisce lacunosa l'inchiesta. Lascia l'amaro in bocca, dice, che soltanto dopo mesi emergano prove così importanti.
1: È in corso lo sciopero di 24 ore dei ferrovieri, proclamato da due sindacati di base per il personale FS, Trenitalia, Trenord e Terminale 21. Per i treni locali la prima fascia di garanzia termina alle 9, l'altra è dalle 18 a fine sciopero. Via le donne dalla Torre Eiffel. Proteste dei dipendenti a Parigi perché in occasione di una visita privata da parte di un'organizzazione religiosa induista, la società che gestisce la torre ha ordinato di nascondere il personale femminile e di sostituirlo con uomini. Agli US Open, la testa di serie numero 1 Zverev ha sconfitto in 3 set Dardery, ultimo italiano nel tabellone del singolare, 6-2, 6-2, 7-6 il finale. Serie A, la Lazio vince in rimonta Udine 2-1, ancora in gol Frattesi. La squadra di Gattuso resta in testa a punteggio pieno con Roma e Inter. I complimenti ai suoi dell'allenatore.
2: Per come vogliamo interpretare quest'anno e tenere il campo nei moduli, trovo nel tempo, si può fare di tutto. Io penso che in questo momento è la mentalità, è la voglia di saper soffrire, è la voglia di andare forte, e penso che i meriti vanno ai ragazzi perché veramente stanno facendo cose importanti.
1: Basket ai mondiali femminili, l'Italia dopo aver sfiorato l'impresa con gli Stati Uniti perde malamente con la Cina, 71-51, se la vedrà con l'Australia agli spareggi. Capital News, torna alle 8.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700

0: I'm Easy alle 7-7 minuti.
1: Amici?
0: Certo. Amici, amici, amici, amici, amici, amici, certo. Amici. Svegliarsi alle 5, essere amici, insomma, certo. Non è facilissimo, no. Ma noi ci proviamo.
2: Vacca, la mucca per te e la pecora. Questi ti danno il latte. Grazie ai nostri allevatori, questo straordinario prodotto ti aiuta a crescere. Lo vuoi, Giulio? Eccolo. Hai, Giulio. E domani lo diciamo a tutti. Sulla Rai ci saranno gli spot che raccontano il latte. Ringraziamo i nostri allevatori che ci danno questo latte straordinario. Poi quando cresci mangi anche dei formaggi eccezionali che vengono fatti con il nostro latte, dai nostri casari, dai nostri produttori, li vendono in tutto il mondo. Bravo!
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Le parole del ministro Lollobrigida, sì, al suo elettorato di base, che
1: diciamo
0: è
1: la verità, siamo tutti un po' Giulio questa mattina, sì, costretto a fare questo spot dal ministro Lollobrigida a sorseggiare, sì, il latte italiano, che per carità è un'eccellenza, ci mancherebbe, ed è giusto che sia così.
0: Tra l'altro microfonato male,
1: microfonato malissimo,
0: almeno si poteva mettere il microfono che ormai costa 12 euro, sì, ormai, Lollo,
1: quelli da podcast,
0: invece, sì, invece è stato ripreso dal telefonino vestito, sì, appunto con le bretelle, bretelle, sì. Sì. E Giulio che davanti dice: ma papà, mi dai sto latte, non mi fare questo pippone tutte le mattine. Chissà quante volte l'hanno provata Lollobrigida e il povero Giulio, che adesso è, diciamo, come dire, protagonista involontario di questo spot.
1: Esatto. Vabbè,
0: va bene, comunque. Sono le 7 e 9 minuti. Questo, sì, è Breakfast Club con Andrea e Riccardo.
1: Buongiorno.
0: Più tardi, collegamento in esterna di Imma Baccelliere, che sta circonnavigando il lago di Como. Lo,
1: esatto,
0: ricordiamo a piedi.
1: Il suo cammino del viandante dovrebbe iniziare proprio nella giornata di oggi, quindi poi vi daremo ulteriori.
0: Ciao,
1: ciao Imma, intanto salutiamo il nostro Tommaso Checchi, regia, Simone Di Gregorio, in redazione.
0: Simone Dormiglione è tornato.
1: È lì, no, Vispo, bravi, hai visto? È proprio,
0: sì,
1: integer.
0: Il primo giorno è sempre così.
1: Sempre così, sì. Poi accuserai durante la sera. C'è tempo per accusare la stanchezza, caro Simone. Allora, vogliamo parlare di questo flash mob che c'è stato davanti al liceo scientifico Cavour.
0: C'è stato.
1: Liceo scientifico Cavour di Roma, tra l'altro uno dei più famosi della capitale, è una protesta che però probabilmente potrebbe propagarsi anche ad altri istituti scolastici romani che inizieranno più o meno in questi giorni un po' la spicciolata, anche se in realtà il grosso nella capitale entrerà in aula tra il 14 e il 15, quindi la prossima settimana. Però al Cavour si parte giovedì e ieri degli studenti hanno improvvisato una sorta di flash mob davanti all'ingresso del liceo con degli striscioni, dei piccoli cartoncini con frasi per scomodare anche Dante Alighieri. Lasciato in speranza a voi che entrate, e hanno affisso delle fiamme di cartone.
0: Sì,
1: tra l'altro scenograficamente è venuta molto bene,
0: sì,
1: questa,
0: sì, è carina, è vero,
1: delle,
0: è vero,
1: fiamme,
0: sto vedendo queste fiamme, cioè,
1: per lamentare, sì, il rientro in aula con il caldo infernale della capitale. Qual è il problema, amici miei? Siamo tutti solidali, abbiamo parlato un sacco di volte di questa cosa qui del caldo che soprattutto nei primi giorni di scuola potrebbe farsi sentire senza impianti di climatizzazione, perché poi il problema è quello. Il problema è che da domani le temperature crollano anche nella capitale, sono previste anche dei nubifragi.
0: Sì, diciamo che le temperature comunque si abbassano, oggi ultimo giorno più di temperatura greve,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: da domani dovrebbe migliorare, certo porterà con sé addirittura un cambiamento climatico pesante, perché è attesa anche della grandine nella parte nord dell'Italia. Come vogliono rimediare nelle scuole? Uscite anticipate, creme solari, cappelli e t-shirt al posto dei grembiuli. Sono tante le scuole di Roma

0: scrive oggi Repubblica, che riapriranno già questa settimana con qualche giorno di anticipo rispetto al 15 settembre per contrastare le alte temperature. I presidi si sono seduti a tavolino con i responsabili del servizio di prevenzione con l'obiettivo di contrastare il caldo possibile. All'istituto comprensivo Santa Beatrice, tenuto conto delle esigenze degli alunni e del rientro a scuola, l'orario sarà ridotto nelle giornate di giovedì e venerdì. Insomma, all'ora di pranzo, quando le aule hanno accumulato si tutto il calore, stare sui banchi diventa impossibile, quindi si torna a casa.
1: Allora, intanto il CNR, Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, comparando i dati degli ultimi 76 anni, ci ricorda che quest'estate è stata la più calda dal 1950, con temperatura media di 24 gradi e 3. Nel nord-ovest le maggiori anomalie termiche, questi sono dei dati che sostanzialmente registriamo ogni anno quando l'estate comincia un po' a scemare, quindi i dati sono un pochino più attendibili. Però insomma, a fronte di questo c'è questa protesta massiccia da parte della scuola, che ancora una volta poi vedrete che l'anno prossimo a settembre torneremo a parlare della stessa cosa, perché i climatizzatori non saranno stati messi, e le scuole climatizzate resteranno sempre in minima percentuale, però intanto gli studenti cominciano a protestare in modo abbastanza vibrato, diciamo così.
0: Comunque, tra domani e sabato i temporali inzupperanno tutta Italia, le temperature si abbasseranno, è una buona notizia per molti, di 6-7 gradi per quest'anno potremo dire addio alle ondate di calore. La prima instabilità è prevista per oggi in montagna e poi da domani arriverà una perturbazione dall'Atlantico, raggiungerà il nord della Toscana, giovedì si estenderà al centro e sulla Sardegna, infatti poi insomma il maltempo ci potremo lamentare per altro, diciamo.
1: Magari arriveranno altre lamentele.
0: Beh, l'italiano è così, si vuole sempre lamentare di qualcosa, ma allora, ripartiamo.
1: Diamo il nostro numero WhatsApp intanto per i vostri messaggi, magari qualcuno è già stato a scuola ieri in provincia di Bolzano da qualche altra parte, vuole raccontarci la sua esperienza. 342 342 2190 il nostro numero, i genitori magari. Più che altro.

0: sempre my body isn't ready, ma in realtà il nostro corpo è pronto al cambiamento. Insomma, non è stato abbastanza pronto a ricevere il caldo quest'estate. C'è l'appello di Monica: amo il caldo, non voglio abbandonarlo, voglio l'inverno. Sono tanti quelli che vedono così con pesantezza e timore l'arrivo dell'inverno.
1: Allora, leggiamo anche questo messaggio di Angelita. In qualche modo avevamo chiamato anche, probabilmente anche il corpo docenti, a rilasciare qualche testimonianza sulla prima giornata scolastica e sul caldo. Dice: sono un insegnante di una scuola primaria di Bolzano, dove ieri è suonata la campanella. Ieri abbiamo iniziato le lezioni, non vi dico il caldo, speriamo domani arrivi un po' di refrigerio. Quindi il primo giorno è stato un pochino complicato per la nostra Angelita, insegnante di una scuola primaria di Bolzano.
0: Naturalmente il caldo non riguarda solo l'Italia, ma tutta Europa. La Francia è così calda che il rosso non basta più nelle mappe delle temperature in Europa. Sopra la Francia il colore dominante è diventato il nero, addirittura quest'estate c'è stato il nero in tutto il paese, si sono raggiunti picchi di caldo mai affrontati prima. È una cosa incredibile che fa così caldo che anche la Torre Eiffel si è alzata, qualcuno dice di 15 centimetri, perché il metallo si è espanso,
1: si è gonfiato e si è salito verso l'alto. Beh, la Dama di Ferro, tu lo sai che la Dama di Ferro riapre stamattina, perché ieri è rimasta chiusa per sciopero e c'è un piccolo giallo sotto, che poi giallo fondamentalmente non è, perché ufficialmente la torre è rimasta chiusa per ragioni operative, secondo quella che è stata la prima ricostruzione più o meno ufficiale. In realtà pare che non sia così. Sai perché ha chiuso la Torre Eiffel? Perché c'era una delegazione di un'organizzazione tradizionale indù che si chiama BAPS, che a quanto pare, diciamo, non mette la donna al centro dei suoi pensieri, ecco, per usare un eufemismo. Che è successo? Che una delegazione di questo movimento indù, per festeggiare l'apertura del più grande tempio dell'Europa continentale in Francia, ad un posto a circa 30 km da Parigi, aveva chiesto di visitare il terzo piano della Torre Eiffel, senza però avere interazione col personale femminile che lavora all'interno della
0: Torre. Cioè, non volevano donne, non volevano incontrare donne.
1: E le donne sono, in qualche modo, sono state fatte sparire e la Torre Eiffel è rimasta chiusa. Quindi, praticamente, questa è stata la decisione che ha fatto arrabbiare molto anche i sindacati e
0: sì,
1: rappresentanti anche la politica.
0: Avevano chiesto che la visita del loro rappresentante spirituale fosse organizzata limitando le sue interazioni con le donne. Tali condizioni non avrebbero dovuto essere accettate perché, dicono i lavoratori, non sono conformi né ai valori della società né ai principi di parità tra donne e uomini, di neutralità che devono prevalere nell'organizzazione delle visite al monumento. Nessuna considerazione protocollare, culturale o religiosa può giustificare una deroga al principio di parità tra uomini e donne.
1: Soprattutto in ore molto calde in Francia, dove c'è questo dibattito politico in vista del voto presidenziale che ci sarà, lo ricordiamo, alla prossima primavera. Ricordiamo anche che Marine Le Pen, con il suo movimento di estrema destra francese, è la favorita e ha promesso un referendum per vietare il velo islamico non solo nelle scuole, cosa che accade già oggi in Francia, ma anche nelle strade e in tutti gli spazi pubblici. Quindi già un dibattito particolarmente vivace in Francia per queste situazioni. Ieri è successo questa cosa qui che ha fatto indignare parecchio anche i sindacati. Ripeto, da oggi la Torre Eiffel riaprirà e tutti i turisti che ieri non sono potuti... Io non sono salito, ho fatto una cosa molto instagrammabile, però, vista proprio dai social.
0: Sotto.
1: Ho raggiunto una via che si chiama Rue de l'Université, da dove si vede benissimo la Torre Eiffel da sotto, da una prospettiva un po' più singolare rispetto a questo.
0: Questo è perché non voleva spendere due spicci per
1: salire
0: sulla Torre Eiffel.
1: No, non è vero, ci sono salito un sacco di volte.

0: Queen alle 7.23 su Radio Capital con Andrea e Riccardo. Uno sguardo alle ricadute del voto in Germania dopo la vittoria di AfD in Sassonia. Ora il partito punta a Berlino, dove si voterà il 20 settembre. Il giorno dopo lo storico trionfo nella zona della Sassonia, il partito di estrema destra alza la mira, punta al governo nazionale, mettendo nel mirino in particolare i cristiano-democratici del cancelliere Merz. La CDU ha subito una debacle e un risultato che si riflette a livello federale, perché le persone hanno perso la fiducia, attacca la co-leader Alice Weidel. Nessun cancelliere prima era stato così impopolare come Merz, che però dice io rimango. E intanto si analizza un po' questo voto, sì, così fragoroso.
1: Esattamente, i vari sondaggisti e istituti di ricerca in Germania hanno provato un po' in queste ore a tracciare l'identikit di chi ha portato a questo trionfo nei numeri davvero clamoroso della AfD. Allora, sicuramente hanno votato AfD più uomini che donne, i cittadini che dichiarano di vivere una situazione economica difficile e in generale, dicono dalla Germania, quella fetta della popolazione meno scolarizzata. Qui adesso mi viene in mente quello che è successo nei giorni scorsi con quell'affermazione del presidente
0: Bonaccini, che però Bonaccini, insomma, è stata un po'
1: abbastanza smorzata e probabilmente anche mal interpretata, anche se lì per lì aveva fatto abbastanza rumore. Insomma, i sondaggisti sostengono che questo sia stato l'elettorato forte che ha portato l'AfD adesso a minacciare direttamente anche chi detiene il potere in Germania vero e proprio, cioè il cancelliere Merz, che da questo punto di vista vuole restare saldo al suo posto, non ha la benché minima intenzione di mollare, però insomma diciamo che questi risultati cominciano a metterlo un pochino in difficoltà e in imbarazzo.
0: E intanto c'è da formare un governo in Sassonia. L'AfD ha ottenuto il 43,8% contro il 17% della CDU e 9% della SPD. I suoi 39 seggi però non sono sufficienti a governare. A quel punto bisogna fare, per arrivare a 42 seggi, che sono quelli necessari per la maggioranza, l'AfD ha bisogno, diciamo, può tracciare due strade: sedurre qualche trasfuga della CDU del cancelliere Merz o allearsi con i rossobruni del BSV, il partito filorusso e populista di sinistra radicale che ha vinto 5 seggi. Loro preferirebbero insomma la prima ipotesi. Vedremo un po' come andrà, cioè non è, al momento non è automatico il passaggio al governo della regione, che però naturalmente è molto probabile. Ricadute un po' in tutta Europa, anche sì, in Italia. Si pensa adesso che succederà da noi, è tutto a vantaggio di Vannacci. Per questo il governo dice che l'ex generale va contrastato perché si è posto all'opposizione dell'esecutivo e non per effetto di un cordone sanitario democratico. Non continuare a dire fascismo, nazismo, eccetera eccetera, razzismo, perché evidentemente queste corde non minano il successo dell'ex generale.
1: Sempre per quanto

0: dati degli istituti di ricerca sull'analisi post-voto emerge che soltanto il 31% degli over 70 della Sassonia ha votato AfD al netto del motto che gioca molto con la retorica del si stava meglio nell'ex Germania dell'Est. Questo è un po'
1: dove non si stava benissimo, però evidentemente dai ricordi emerge qualcosa che noi non ci aspettavamo, insomma.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2020.

0: 26.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Corri da Troni.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
2: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
3: Scialla, scialla, scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Riottingale 7:37 su Radio Capital con Andrea e Riccardo insieme fino alle 10. Ci spostiamo in Svizzera, o meglio nella vicenda di Crans Montana. Ve lo ricorderete, capodanno del 2026, l'incendio provocò la morte di 41 persone, soprattutto ragazze, e 115 feriti. Ora c'è un nuovo tassello che si aggiunge alla vicenda giudiziaria che è ancora pienamente in corso.
1: C'è una nuova indagata che è un ex consigliera svizzera responsabile dell'edilizia che, pensate, nel 2019, lei si chiama Anne-Marie, Rosemarie Clavien, spedì una mail interna al comune di Crans Montana per segnalare la pericolosità della schiuma fonoassorbente utilizzata all'interno del locale, che poteva essere facilmente infiammabile. Questa mail viene fuori soltanto adesso, a distanza di anni, e questa consigliera è stata indagata, finisce nel registro degli indagati con delle accuse peraltro gravissime. Allora, in questa mattina ne parliamo, è tornato a trovarci Umberto Marcucci, che è il papà di Manfredi, un ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito nel rogo della costellazione. Umberto, buongiorno,
2: buongiorno,
1: bentornato.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Come sta Manfredi?
2: Manfredi sta bene, ha ripreso la scuola.
0: Bene.
2: E ha bisogno ancora di un intervento alla mano che farà ad ottobre, quindi ci sono ancora varie situazioni da affrontare. Come avete visto un po' nel corso dell'estate, tutti quanti i ragazzi sono finalmente usciti dall'ospedale, però insomma diciamo che devono fare ancora dei tagliandi piuttosto impegnativi per riprendere la loro vita.
1: Sicuramente. Umberto, che effetto le fa sapere, venire a conoscenza di questa notizia, di questa mail che era stata addirittura inviata nel 2019, stiamo parlando di diversi anni fa, sulla pericolosità di quel materiale?
2: Beh, e qui passiamo da un discorso di negligenza ad un discorso di irresponsabilità. Il problema di quel seminterrato era che dava fastidio il rumore ai condomini che abitano nei piani superiori e quindi fu insonorizzato proprio per questo motivo. Arrivarono delle querele al comune e quindi di conseguenza è veramente strano che il comune non avesse mai saputo che veniva posizionata questo materiale fonoassorbente. Lì tutti sapevano, ma hanno fatto finta di non vedere, e può essere pure che questa email poi gli sia sfuggita nell'operazione di ripulitura che avranno fatto sicuramente a gennaio, quando all'inizio dell'indagine poi si sono messi, no, tutte quante le carte a posto, perché è strano che esce dopo 9 mesi.
0: Certo. Senta Umberto, come sta giudicando insomma il progresso della vicenda giudiziaria, le indagini che stanno portando avanti gli investigatori e gli inquirenti svizzeri?
2: C'erano tanti dubbi, l'abbiamo visto fin dall'inizio, molte lentezze, hanno fatto degli errori all'inizio. Sembrerebbe comunque che il campo l'hanno ampliato, perché ci sono appunto 17 indagati oltre ai coniugi Moretti. Questa è una cosa importante, perché sono risaliti nella catena di comando negli anni e quindi stanno individuando le responsabilità di tutte quante le persone.
1: A questo punto riaffiorano anche le dichiarazioni di qualche tempo fa del sindaco di Crans Montana, Nicolas Ferraud, che disse che erano 5 anni che non si facevano controlli. Quindi, facendo un po' di conti approssimativi grossolani, questa mail è del 2019. Quando lei parla di negligenza è quasi riduttivo, direi, no, a questo punto, Umberto?
2: È proprio così, sono degli irresponsabili. Non ci sono 20 locali notturni a Crans, ce ne sono 2-3, andarli a controllare è essenziale per la sicurezza.

0: all'altezza di tutti. Per fortuna la tragedia di Gran, l'abbiamo visto, ha dato anche il là a tutta quanta una serie di diciamo misure di miglioramento in generale, di controlli e di maggiore consapevolezza da parte di tutte quante le persone.
1: Senta Umberto, poche settimane

0: se vogliamo, importante. È stato un bello schiaffo un po' all'Italia, che si è mossa tanto nei confronti di questa situazione. C'è il ricorso in atto, spero che vada a finire in modo diverso, ma non ne sono tanto convinto.
1: È vero che in Svizzera c'è una sorta di indifferenza che rasenta quasi la voglia di annullare questa vicenda, quasi fosse un'onta, insomma, non se ne vuole parlare, non si vogliono riconoscere, insomma, la gravità dei fatti?
0: È proprio così, c'è molta più riservatezza in generale nella popolazione. Ho parlato anche con genitori di qualche ferito svizzero, sono molto più rassegnati. Gran Montana comunque ha degli impegni importanti, la Coppa del Mondo nel prossimo anno, ha delle gare di golf tutti gli anni, vuole un po' rifarsi l'immagine e quindi cancellare un pochettino la tragedia. È stato molto bello, non so se l'avete letto o apprezzato, il gesto di questo campione di golf,
2: sì,
0: che io non conosco.
2: Ha fatto una donazione molto importante. Sì, è vero.
0: Assolutamente, ha devoluto completamente il Montepremi alla Fondazione Beloved, che si sta occupando un pochettino di aiutare tutte le persone in difficoltà a seguito di questa tragedia. È stata una cosa molto bella.
2: Sì, sicuramente, da sottolineare. Umberto Marcucci, grazie, porti come al solito i nostri saluti a Manfredi, che appunto ci fa molto piacere che si stia riprendendo la vita. Questa è la cosa più importante, davvero, per tutti. Grazie,
1: un abbraccio,
2: grazie,
1: Umberto Marcucci.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.

famiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bar.

0: Depeche Mode alle 7.50 su Radio Capital con Andrea e Riccardo. La vicenda italiana del bengalese accusato di aver molestato a Torino una ragazzina
1: in un mini market, una ragazzina di 13 anni. Poco prima aveva fatto una cosa molto simile anche con una donna di 40, che però era riuscita a divincolarsi in qualche modo.
0: È successo il 28 agosto, sì. Incarcerato il bengalese, poi è stato subito scarcerato. La procura ha fatto ricorso, ma per attendere la decisione bisognerà appunto aspettare il 14 settembre, ancora un'altra settimana. Nel frattempo il dibattito politico prosegue, anche le prese di posizione della stessa comunità bengalese.
1: Esatto, che ha fatto una sorta di flash mob proprio per prendere le distanze da quanto accaduto. Attenzione, perché quest'uomo ha tra l'altro sta seguendo un iter per la sua permanenza in Italia piuttosto complicato e tormentato, perché lui aveva chiesto un permesso di soggiorno che gli era stato negato e gli avevano dato una sorta di protezione speciale. Cos'è successo? Che adesso il ministro dell'interno Piantedosi, in attesa della sentenza del tribunale del riesame, ha fatto capire che se anche quest'uomo dovesse uscire indenne dal procedimento giudiziario, o comunque con una sentenza a lui favorevole, si potrebbe valutare comunque l'espulsione dal nostro paese. Questa è la presa di posizione molto netta da parte del titolare del Viminale.
0: Abbiamo detto del flash mob della comunità bengalese davanti al municipio. Sono scesi in 40, hanno ripetuto al megafono un messaggio chiaro: l'uomo che ha abusato della tredicenne al mini market è fuori dalla nostra comunità e doveva restare in carcere. Lo chiedono gli stessi bengalesi. A Dhaka sarebbe stato condannato a morte. Noi siamo con la ragazzina. Così la rabbia dei bengalesi a Torino.

0: che vedono in questa vicenda, come dire, un pericolo per la stessa, certo, comunità. Insomma, il negozio è chiuso e adesso chiedono giustizia per la tredicenne abusata. Dice poi: non vogliamo essere associati all'indagato, abbiamo ricevuto insulti sui social dal vivo. L'altro giorno in 10 si sono presentati in un mini market gestito da un connazionale e hanno tentato di aggredirlo.
1: E vedete che poi le ripercussioni possono essere molto pericolose. Ecco, questa presa di posizione evidentemente che la comunità bengalese ha sentito forte nel suo animo di fare in queste ultime ore.
0: Aspettiamo adesso la decisione del riesame.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere,
12: scegli l'azzurro di A2 Energia.
13: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate.
14: Siamo in tutta Italia.
15: A2 Life Company.
16: Scopri i dettagli e condizioni su a2.it.
17: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
18: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari. Però non ho ancora il wifi.
19: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
19: Sono appena stato sorpassato.
21: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
23: Scialla, c'è Skoda.
22: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
23: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
22: Anche a settembre? Allora scialla.
24: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Le notizie delle 8. Buongiorno da Antonio Cristiano. Il cancelliere tedesco Merz all'angolo dopo il trionfo in Sassonia-Anhalt di AfD, anche se il partito di estrema destra al momento non ha la maggioranza per governare. Jean-Paul Bellotto.
26: Ha un soffio della maggioranza assoluta, ma poco importa. L'obiettivo era passare da marginalizzati a mettere ai margini i partiti che governano da 80 anni. I tifosi dell'Onda Nera sono tanti in giro per il mondo. Putin che vuole denazificare l'Ucraina, ma la Germania meno. Trump che tifa per la remigrazione e disintegrazione europea, ma rischia rischia lui di disintegrarsi alle elezioni di novembre. Salvini, leader zoppo della Lega, che fa salti di gioia. Nel 2024 aveva approvato l'espulsione di AfD dal suo gruppo parlamentare europeo, espulsione con il timbro dei le penisti francesi, protagonisti di una svolta moderata e ora in imbarazzo, come Meloni, che sceglie il silenzio. Vannacci esulta e punta ad almeno il 15%.
25: Almeno 2 persone sono morte, altre 7 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo su Kiev. Putin risponde così alla diplomazia: serve più pressione degli alleati su Mosca, dicono gli ucraini, che nella notte hanno lanciato droni sulla città russa di Saratov. 10 i feriti. Secondo le autorità locali sono state colpite anche infrastrutture civili. Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma. La storica leader radicale, 78 anni, è arrivata al pronto soccorso ieri pomeriggio per una crisi respiratoria. Era lucida e cosciente, ma descritta in gravi condizioni. Tra un'ora termina la prima fascia di garanzia dello sciopero nazionale di FS Trenitalia e Trenord. La protesta è stata proclamata dai sindacati di base CUB ed SGB per il rinnovo del contratto. Lo sciopero durerà fino alle 21 di stasera, con un'altra fascia di garanzia prevista tra le 18 e le 21. 4 giovani che erano paralizzati tornano a camminare grazie a una nuova tecnica sviluppata in Italia. Soffrono di una lesione cronica del midollo spinale. Grazie a una neurostimolazione sono riusciti a mantenere la posizione eretta e a camminare con un deambulatore. Un risultato della collaborazione tra il

0: Raffaele di Milano e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Lo sport, anche la Lazio tra le capoliste del campionato, la squadra di Gattuso batte 2-1, l'Udinese raggiunge in testa la classifica Roma e Inter. Inter che stasera apre la tre giorni delle italiane in Champions League, l'esordio nel girone unico è contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Si gioca al Bernabeu, dove l'Inter, guidata proprio dal portoghese, vinse la Champions League nel 2010, anno del triplete. Un ricordo speciale per Mourinho.
1: In questo momento è il mio stadio, però al di là di essere il mio stadio, perché lavoro per il Real Madrid, sarà sempre il mio stadio desde ese maggio de 2010. Sarà sempre un stadio iconico per l'Inter, però sono 8 partite, spero di rivedere l'Inter più davanti.
0: Non ci sono più italiani nel singolare maschile degli US Open. Luciano Darderi, l'ultimo azzurro in gara allo Slam, è stato eliminato agli ottavi dal tedesco Zverev in 3 set. Prossima edizione di Capital News alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord. Nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Radio Capita. Bella musica.

0: Anna e Marco alle 8:08 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo, e come ogni martedì il nostro consueto appuntamento con Massimiliano Dona,
1: presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, eccoci qui.
1: Pronti. Allora, caro Massimiliano, agosto 2026 è una data che va sottolineata per quanto riguarda questo accordo tra Meta, che sappiamo è la società di Zuckerberg che ha Facebook, Instagram, WhatsApp e quant'altro, che ha raggiunto questo accordo da circa 17 miliardi di dollari con alcuni stati americani per evitare un processo storico sulle accuse di dipendenza da social media tra i minori, perché ci sono state diverse cause. Però va letto un po' tra le righe, con un po' più di attenzione, questo accordo, perché nulla è ancora detto, no, caro Massimiliano?
2: Sì, c'è questa transazione intanto molto molto favorevole per Meta, perché le voci, insomma, degli stessi procuratori federali americani avevano parlato di 200 miliardi di dollari. Qui attenzione a non confondersi, non sono 200 milioni, parliamo di 200 miliardi. Certo.
0: Che avrebbe messo in difficoltà l'azienda, diciamo, no?
2: L'azienda addirittura parlava di più di 1.000 miliardi di rischio, e quindi insomma cifre enormi, la transazione è da 16, e quindi è chiaro che già su queste basi possiamo capire che in 10 giorni si sarebbe risolto quello che poteva essere un danno enorme per l'azienda, che però, e questa forse è la cosa che ci interessa di più dal punto di vista dei consumatori, prende anche degli impegni nell'ambito di questo patteggiamento per cambiare la piattaforma, e questa è la cosa che alla fine conta di più per proteggere i più giovani, che rischiano davvero di veder compromessa la loro adolescenza. Quali sono le novità che ci potrebbero aspettare? Beh, innanzitutto l'impossibilità per i più piccoli di consultare, di accedere alla piattaforma durante le ore notturne. Questo perché sappiamo che spesso capita che l'addiction, cioè la dipendenza, si genera proprio in quel momento di solitudine in cui i più giovani passano tantissimo tempo online durante la notte, proprio nel letto, insomma, con scene davvero davvero drammatiche. E più in generale si stabilisce un limite di 2 ore per la fruizione anche diurna. Ovviamente entrambi questi paletti possono essere aggirati con il consenso dei genitori, ma insomma serve un genitore che consenta al suo bambino di eccedere anche di notte o per più di 2 ore.
0: E insomma, si aspettava una risposta un pochino più decisa da parte del tribunale, con una sentenza che potesse, no, sottolineare le accuse, insomma, di dipendenza. Alla fine si è uscito con un accordo che soddisfa tutti e non soddisfa nessuno, cioè sicuramente soddisfa Meta, Massimiliano, ma i consumatori che lamentavano la dipendenza, lì il vulnus rimane.
2: È proprio così, a meno che davvero non cambino le piattaforme. Uso il plurale perché nell'accordo c'è una strana regola, quell'ordinamento americano, insomma, funziona in modo molto diverso dal nostro, per cui Meta arriverà a pagare il 30% in più se anche i suoi concorrenti seguiranno. Giustamente ha detto, ma TikTok cosa fa, per citarne una, o Snapchat, se anche loro inibiscono l'accesso notturno ai il famoso night mode, cioè la modalità notturna ai più piccoli, ecco, io pagherò addirittura il 30% in più.
0: Molto molto chiaro. Nel frattempo mi permetto di consigliarti un film sotto forma di cartone animato, caro Massimiliano,
1: sì,
0: che si chiama Willy Coyote contro Acme. Che cos'è?
1: Sì,
0: perché
1: adesso,
0: glielo sottolineo?
1: Fantastico.
0: Perché
1: adesso,
0: Willy Coyote, che

0: noi conosciamo sempre le prese con Bezos, si rompe le scatole e decide di fare causa alla Acme, perché il materiale che fornisce per le sue avventure è difettoso,
1: è scadente, okay.
0: E a quel punto Willy Coyote si affida a un avvocato che parte un po', diciamo, svantaggiato rispetto a una grande, enorme industria come quella dell'Acme, ma il finale è a sorpresa. Volevo consigliarlo a tutti gli amici dell'Unione Nazionale.
1: Assisteresti Willy Coyote, Massimiliano? Questa poi è la domanda che ci facciamo un po'.
2: Ne assisto tantissimi di Willy Coyote tutti i giorni, quindi
0: siamo tanti
2: dalla parte dei più deboli.
1: Non sarebbe una novità. Va bene. Massimiliano Dona, un abbraccio, grazie, ci sentiamo la prossima settimana e ti seguiamo naturalmente sui social. Grazie
2: al cinema.
1: Ciao.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: 11 Radio Capital, un momento di sport, lo vogliamo fare o
1: ma
0: no?
1: Certo,
0: Riccardo,
1: lo facciamo,
0: in attesa della partita clou di questa sera.
1: Champions League alle 21 al Bernabeu, c'è un certo Real Madrid Inter, partita da brividi perché tra l'altro c'è Mourinho dall'altra parte, quindi sarà un motivo in più di curiosità per seguire questa sfida. Io ho letto la formazione del Real Madrid, onestamente, per quanto consideri l'Inter una squadra fortissima, praticamente ne ha tre di squadre l'Inter, però leggendo l'11 titolare del Real Madrid un po' si accappona la pelle perché sono tutti giocatori davvero formidabili.
0: Speriamo solo nelle squalifiche, negli infortuni che ha il Real Madrid.
1: Eccolo lì, tanto per
0: qualche buco
1: all'insegna del fair play e della sportività. Poi c'è da parlare del campionato perché vabbè, che dobbiamo dire? Che c'è una terza capolista oltre a Roma e Inter, lo dobbiamo dire questa cosa qui.
0: È la Lazio, signori.
1: È la Lazio di Gattuso.
0: Sì. Anche a un ex interista,
1: Frattesi che... terzo gol in tre partite per Davide Frattesi, che effettivamente anche in una cifra tecnica complessiva, diciamolo, della Lazio non proprio eccelsa, emerge come giocatore sicuramente di qualità superiore.
0: Quindi poi... le romane stanno comandando il campionato.
1: Per il momento, sì, la Lazio ha vinto a Udine, rimonta 2-1 sull'Udinese, era andata sotto, poi due nuovi acquisti, Frattesi e anche Gudmundsson, che è stato veramente l'acquisto dell'ultima ora, hanno ribaltato la situazione. 9 punti in 3 partite, che dopo lo scioccante debutto in Coppa Italia contro il Mantova, dove è arrivata l'eliminazione dal trofeo, insomma, fanno della Lazio una squadra sicuramente in ripresa in questo momento, tra lo scetticismo generale, perché sappiamo anche della protesta del tifo organizzato della Lazio che va soltanto in trasferta. Tra l'altro sabato c'è Lazio-Milan alle 18 e sostanzialmente lo stadio a quanto pare sarà quasi tutto rossonero, con i tifosi del Milan che hanno già acquistato 15.000 biglietti, quindi

0: Anche lì una situazione abbastanza surreale.
1: Si è giocata ieri un'altra partita.
2: Ecco, adesso noi parliamo, perché qui c'è una storia molto particolare. Il primo posticipo di ieri è stato Cagliari-Lecce. Ha vinto il Cagliari 1-0 con un bel gol di testa di Daniel Maldini. Ma c'è una storia molto particolare che riguarda proprio questa sfida Cagliari-Lecce, che arriva addirittura dalla Turchia. E noi, per farci aiutare a capire cosa giri intorno a Cagliari-Lecce dalla Turchia, che collegamento ci possa essere, chiediamo lumi al nostro Simone Di Gregorio,
1: che ieri ci ha segnalato buongiorno, e si è messo in contatto anche con i turchi,
2: con la Turchia. Che c'è dietro Cagliari, che cosa accomuna Cagliari-Lecce con la Turchia?
3: Allora, in Turchia Cagliari-Lecce è un meme, perché sembra che il primo aprile del 2011 sui social, in una delle più conosciute comunità online turche, io non so pronunciarlo, un utente Gerco apre una discussione dicendo: guardate in differita Cagliari-Lecce, finita 0-0.
2: Sì.
3: Lui praticamente cosa voleva fare? Voleva con un'iperbole dire: è la partita più noiosa di tutte.
2: Ok.
3: Questo suo suggerimento sui social negli anni è diventato un vero e proprio meme, e ogni anno le emittenti sportive turche fanno vedere Cagliari-Lecce.
2: Se siamo nel metaverso, perché questa cosa mi fa letteralmente impazzire.
1: La partita più noiosa
2: viene etichettata come la partita più noiosa in assoluto, quindi ogni anno c'è questa community che si ritrova a seguire la partita
1: più noiosa.
2: Scusa,
1: ma tu ieri chi hai chiamato?
3: Allora, abbiamo scoperto che c'è questo utente su X che si chiama Calciolog, che è un utente che diffonde Serie A, calcio italiano in Turchia, perché in Turchia c'è questo feticcio, c'è questa passione per il calcio italiano, e lui ieri puntuale ha fatto un post pubblicizzando Cagliari-Lecce, quindi ha detto: attenzione ragazzi, sta per andare in onda Cagliari-Lecce, con il link per poterla seguire.
1: È il classico della noia.
2: Praticamente da anni Cagliari-Lecce in Turchia è diventata virale, i tifosi sono pronti a guardarla proprio per annoiarsi, con l'intento di annoiarsi. Quindi ieri sul gol di Daniel Maldini
1: ci sono
3: rimasti male, tant'è che io gli ho chiesto: quindi questa cosa è ancora in voga? Lui mi ha detto: assolutamente sì, io sono qui per guardarla. Al che io, incuriosito, gli ho chiesto: ma tu sei un utente italiano che parla turco e diffonde calcio in Turchia? E lui mi ha detto: no, io sono turco, in italiano anche abbastanza fluente.
2: Lo sta studiando su Duolingo, mi hanno detto l'italiano.
3: Al che io gli ho chiesto: ma tu utilizzi un traduttore, oppure hai studiato italiano e hai avuto contatti? No, ho imparato l'italiano su Duolingo.
2: Storia nella storia infinita, praticamente non
1: c'è il Real Madrid Inter e niente rispetto a Cagliari-Lecce. È il classico della
2: sta cosa di Cagliari-Lecce in Turchia. Mamma è diventata la partita per annoiarsi.
1: Grazie Simone, grazie a voi.
2: Grazie a Simone Di Gregorio.

0: Diana Ross su Radio Capital, e domani invece tocca al Napoli contro l'Arsenal
1: in Champions, e poi giovedì le altre due italiane impegnate nella Coppa Campioni. La Roma giocherà Istanbul contro il Fenerbahce. In serata ci sarà il debutto assoluto del Como in Champions League contro i tedeschi del Lipsia. Questo è il tabellone della prima giornata del maxi girone della Champions League.
0: A proposito di Napoli, ci ha fatto parlare un commento sessista, giudicato sessista, ma lo è in effetti, quello di il presidente De Laurentiis,
1: sì,
0: che riguarda un esponente politica di sinistra.
1: Allora sì, lui stava pranzando sulla terrazza di un hotel nel cuore di Napoli per un evento un po' a metà tra la politica e lo sport. Qualche tavolo più là c'era il coordinatore regionale Martuscello col suo vice Gianfranco Librandi e un senatore Franco Silvestro. Anche alcuni giornalisti che hanno captato questa battuta di De Laurentiis, che si è avvicinato al tavolo dove sedevano ancora anche alcune donne e dice: vedete, queste donne sono molto belle, la Schlein invece è proprio inguardabile. Ha usato proprio questo termine nei confronti della segretaria del partito.
0: La frase, dice, democratico, sarebbe caduta nel vuoto tra qualche imbarazzo.
1: Dico,
0: non ho sentito, dice qualcuno, e viene intervistato il coordinatore regionale Martuscello, che dice: bah, non ho sentito, però insomma non si vuole aggiungere altro. Non c'è un audio di questa cosa, c'è solo frasi riportate, insomma uno scivolone da parte del presidente del Napoli, insomma, in un momento un po' particolare anche per la sua squadra. Vedremo domani come andrà
1: sul campo. Sì, perché insomma qualche infortunio di troppo e anche qualche critica nei confronti di Allegri dopo la rimonta subita proprio in casa dell'Inter.
0: Però non proprio un commento, come dire,
1: elegante, per nulla. Brava. Per nulla.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
12: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
13: Cortilia, che piano?
12: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
14: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
15: 99, Puma, microtasso.
16: Tutto ok?
15: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
17: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Nicole Larson alle 8.34 su Radio Capital. Come tutti i giorni questa settimana ascoltiamo il diario di viaggio di Imma Baccelliere, che lo ricordiamo è in a Como.
1: Sì, sta facendo il sentiero del Vietnam. Ma non credo che abbia questo fiatone.
0: Ma non capisco.
1: È in iperventilazione, no?
0: Madonna mia, che
2: sto esattamente
0: che
2: così, ti giuro.
1: Sei così, ma.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. C'è il fiatone,
2: sì,
1: davvero.
2: Allora, c'è il fiatone davvero. Vi assicuro, è tutto vero. Ho appena concluso una salita di mezz'ora e ci aspettano altre 3 ore di salita. E io sono già senza fiato.
0: Allora, raccontiamo. Qual è
2: l'idea.
0: L'obiettivo?
1: L'obiettivo
0: è tornare a casa.
2: L'obiettivo è tornare a casa vivi.
1: Sì.
2: E soprattutto con tutte e due le gambe. L'obiettivo di oggi è fare una ventina di chilometri, che è sempre sul lungo lago di Como, però è la tappa più impegnativa, diciamo che prevede una salita di ore e ore, tipo 4 chilometri di salita e poi una ripida discesa, poi dovrebbe essere insomma più affrontabile, però incontreremo l'immagine simbolo di questo cammino su una vista panoramica sul lago che non vediamo l'ora di vedere.
1: Molto bene. Quanti gran premi della montagna ci sono oggi in questa tappa, Imma?
0: Esatto.
1: Nessuno? Non ce ne sono quelli. Ok, va
0: bene. Come sta andando?
2: Nessuno, però, ecco, sta andando molto bene. Ieri è stata una bellissima bellissima tappa, però io voglio approfittare della radio per fare un appello a tutti coloro che scrivono le guide.
1: Saranno
2: moltissimi all'ascolto.
1: Certo.
2: Allora, non scrivete dolce salita. Non scrivete
1: inflazionate, non esiste
0: una dolce salita. Perché?
1: È lo simbolo per eccellenza, se vogliamo. Sì,
2: esatto.
0: Com'è
2: poi
0: questa
2: uno
0: salita?
2: Quando legge
1: sì.
2: Questa salita non è dolce. È bella, panoramica.
1: Ma non è dolce.
2: Quando uno legge dolce salita, capito? Si aspetta una passeggiatina tranquilla, poi quando l'affronta, poi perde proprio coraggio.
1: Chiaro.
2: Invece, se uno inizia dicendo è un po' faticosa, ma riuscirete a farla con calma, ha aspettative diverse. Quindi agli autori delle guide,
0: i reali consigli.
1: I reali consigli, non quelli delle guide. Senti, com'è andata la prima notte in esterna? Tutto bene?
2: Allora, è andata molto bene. Il paese nel quale siamo stati è molto bello e ho fatto anche un'esperienza nuova. Per sbaglio, ho bevuto una birra analcolica.
1: Come è andata, Imma?
0: Ma infatti ieri ho visto la tua collega lì che uno sprizzone al Campari, mi sembrava.
1: Ah, pure?
2: Sì, si è ripresa con un Campari, io invece con una birra analcolica. Avevo chiesto in realtà una birra normale,
0: ma con la lingua si fa difficoltà, è chiaro, quando si sta all'estero
2: è vero,
0: normale.
2: Fatico con il lombardo, però non mi sono accorta di nulla.
1: Ah, questa è importante,
2: nuova.
1: Vedi,
0: però in realtà lei voleva quel giramento di testa,
1: quello dolce, in questo caso si può definire dolce giramento di testa.
2: Volevo proprio quella confusione.
0: Allora,
2: si può dire dolce.
0: A proposito di guide, c'è Riccardo.

0: Sì, c'è un consiglio, perché su una guida che ho trovato adesso in rete che parla del sentiero del viandante, ci sarebbe una tappa giovedì sera. Non so se quale sarà. Allora, il posto si chiama Sinigaglia.
1: Sì.
0: E c'è Como Lipsia. C'è una partita.
1: Ti vuole mandare allo stadio?
2: No, non so. Ma voi inviatemi, io vado inviata volentieri a seguire il Como per voi.
1: No,
2: e
1: non
2: a
1: puoi,
2: tifare, ovviamente.
1: Non puoi lasciare il cammino.
2: Devo tornare a
0: non
2: Roma.
0: Non si può, va
2: sì,
0: bene.
2: Devo tornare
0: va
2: a
0: bene,
2: Roma.
0: Imma. Allora, buon proseguimento di camminata.
2: Grazie.
0: Te, naturalmente, la tua compagna di viaggio.
1: Ti seguiamo sui social, come
0: ti
1: tutti
0: seguiamo.
1: Gli ascoltatori.
0: Certo. Naturalmente. Dai
2: sì,
0: notizie. Con buon flusso di frequenza e ci risentiamo domani, chissà da dove saprai dircelo quando
2: grazie.
0: Faremo la diretta, va bene?
1: Ordina la birra
2: certo,
1: vera
2: un abbraccio,
0: ma va bene
2: birra
0: anche
2: vera.
0: Quella zero dai.
1: Ciao
0: ciao, ciao.

0: una guida non solo per camminatori esperti come Imma Baccelliere, ma anche per non sbagliare o sbagliare il meno possibile in italiano. È un manuale pratico, quello che è stato pubblicato da Ponte alle Grazie, manuale pratico ed essenziale, 101 errori di italiano che non farai mai più, dove l'autore, che si chiama Massimo Birattari, ha messo in fila strafalcioni frequenti e soprattutto veri, suggerendoci come evitarli.
1: Sì.
0: E ci sono tanti esempi.
1: Sì, tra l'altro Massimo Birattari ha fatto presente come questi errori molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, siano frutto della maledetta fretta, abbiamo fatto un gioco di parole che non è il massimo, perché siamo abituati adesso a scrivere tutto con grande velocità su WhatsApp, le correzioni non sono sempre all'altezza della situazione e soprattutto scrive Birattari che l'intelligenza artificiale non spiega bene la grammatica e invita i ragazzi ad affidarsi soprattutto al vocabolario, perché come vedete anche da un punto di vista grammaticale la tecnologia non sempre ci viene in soccorso. Ha fatto alcuni esempi che sono magari quelli in cui sono

in cui incappiamo più frequentemente, come ad esempio confondere l'eccesso di rabbia, si usa eccesso al posto di accesso, che è invece il termine più appropriato, come accesso di tosse, per esempio. Noi vediamo eccesso, ci viene in mente subito, certo, sia una cosa per la quale si esageri, invece... allora utilizziamo.

0: all'ospedale.
1: Oppure usare lo telefono. Quante volte Simone in chat ci dice adesso lo telefono?
0: Lo telefono.
1: È molto frequente lo
0: o
1: telefono.
0: O come quando magari si deve dire una notizia di cronaca purtroppo brutta, sparare qualcuno.
1: No, vabbè.
0: Cioè, l'ho sparato, no? È una cosa che si dice in modo diverso. Vabbè, ti ricordi quando c'era la tendenza, credo che sia una cosa piuttosto diffusa in Puglia, no? Scendi il cane.
1: Scendi il cane,
0: scendi, poi si va anche avanti con altre cose che meglio non dire.
1: Però molto spesso per il correttore che ti fa mettere, che ne so, tipo ce n'è, il correttore ti fa mettere con l'apostrofo. Quello.
0: Sì, infatti quando devi noto quegli errori capisco che è colpa del correttore in quel caso, non possiamo attribuirlo
1: però
0: a chi sta scrivendo.
1: Naturalmente dobbiamo spiegare ai ragazzi che c'è differenza tra scrivere un messaggio sul cellulare e un tema, scrivere un tema in classe, però se si continua a bypassare questi errori e poi dopo non si capisce più dov'è l'errore e si ripeteranno anche a scuola.
0: Poi, ad esempio, flotte di ragazzi invece di frotte, le flotte lasciamole alle navi, soprattutto perché è una cosa che riguarda i natanti. C'è un altro consiglio di Birattari che mi ha fatto molto sorridere, perché ha detto evitiamo la cosiddetta congiuntivite, che non è questa patologia che riguarda, patologia oftalmica diciamo così, degli occhi, ma è il nuovo male dei nostri tempi, cioè l'abuso gratuito del congiuntivo nelle frasi dipendenti dove invece va l'indicativo. Quindi in quel caso lasciamolo perdere il congiuntivo, perché poi a volte ci può anche far fare brutte figure e allora lo accantoniamo e usiamo l'indicativo, che è molto più semplice.
1: Uno degli inviti è di riaprire il vocabolario, perché
0: giusto,
1: i ragazzi non lo usano più, chiedono sempre all'intelligenza artificiale, che comunque è più facile. Dice: in base alla mia esperienza, dice l'autore, so che l'intelligenza artificiale mediamente scrive bene, quindi non fa errori di solito, però non è bravissima a spiegare la grammatica. Il vocabolario invece è uno strumento estremamente raffinato,
0: anche bello, peraltro,
1: bisogna saperlo maneggiare. Cosa che sconsiglio è cercare su Google alla cieca, bisogna sempre vedere qual è la fonte, anche per stabilire se una voce verbale esiste, altrimenti escono fuori verbi che non esistono.
0: E soprattutto stanno arrivando già copiosi i vostri messaggi al 342-342-2190 per sottolineare degli errori che magari riguardano le persone con cui parliamo. Ci scrive Giovanni: il mio collega usa alito al posto di adito. Si dice, Giampiero, buona fine settimana e non buon fine settimana.
1: Aia.
0: E Albio Moreno, che prima dicevamo scendi il cane, dice anche salimi il bambino che lo gioco. Questa non l'ho mai sentita, però quasi mi piace, guarda.

0: Amici, resistenza e resilienza non sono sinonimi. Resilienza non è un termine fico per dire resistenza. La resilienza è la resistenza all'impatto, sì, non la resistenza a lungo termine. E vabbè.
1: Se questa no, è una finezza.
0: Così. Ciao Francesco.
1: Tra l'altro resilienza è un termine molto inflazionato negli ultimi tempi, anche a livello giornalistico va detto, viene tirato fuori con una certa consuetudine, diciamo così. Sentiamo un altro messaggio.
2: Buongiorno Capital, c'è chi parla di branchi di nebbia.
1: Vabbè. I branchi di nebbia non, è, non male. È male. È un po' come le flotte, appunto, al posto delle, delle flotte, perché stiamo parlando di questi argomenti, perché questa mattina nelle pagine interne di Repubblica viene lanciato questo libro di Massimo Birattari che si chiama 101 errori di italiano che non farei mai più, che è una sorta di manuale di sopravvivenza per chi vuole cercare di fare meno strafalcioni possibili, sia scritti che parlati. Abbiamo ancora un messaggio.
3: Personalmente sentito Deus Ex Machine invece di Deus Ex Machina.
1: Sì.
3: Bellissima.
1: Sì, è un po' come il Miles Gloriosus anche, ne parlavamo qui tempo fa in redazione, il famoso, sì, Miles Gloriosus.
4: Allora, mette in evidenza Federico Ferrazza sul, sul Repubblica, a commento di questo articolo sul, sul libro di Massimo Birattari, l'intelligenza artificiale cancella tutti i dubbi e smettiamo di dire una cosa importante, cioè smettiamo di dire non so. Cioè stiamo smettendo di dire non lo so. Ormai con l'intelligenza artificiale a cui chiedere qualsiasi cosa crediamo di sapere tutto, invece non è così. A sostenerlo è uno studio in un team italo-francese di ricercatori, che appunto l'esperimento è stato condotto su 3.000 partecipanti a cui sono state sottoposte domande bizzarre su alcuni film. Per esempio, quale animale è sulla prua della nave di Asterix e Obelix? La maggior parte delle persone non sapeva cosa rispondere, ma con la possibilità di consultare l'intelligenza artificiale, la percentuale di non risposte è scesa dal 44% al 3%.
1: In quel caso può diventare, cioè, una cosa utile.
4: Sì, sì,
1: però
4: diciamo è normale se si ha l'aiuto, ma è proprio qui il cuore dello studio. I ricercatori hanno infatti usato per le domande dettagli visivi molto precisi,
1: sì,
4: e poco documentati nelle fonti su, su internet da cui attingono le intelligenze artificiali, quindi anche l'algoritmo spesso sbaglia.
1: Può sbagliare, è... l'abbiamo detto, non a caso qui si consiglia appunto l'uso del dizionario, che tra l'altro è uno dei libri più belli che possano esistere. Leggere qualche pagina di dizionario prima di addormentarsi, secondo
5: guarda,
1: me
5: a me va bene anche se in overdose da Imodium, se è terrapiattista. Guarda, l'unica cosa che chiedo è che lui al momento giusto sappia infilare due congiuntivi corretti. Guarda, scusami, sai, se lo avessi saputo sarei passato prima.
4: Non si trovano più gli uomini della
1: è difficile,
4: volta.
1: Vero? E quando succede una soddisfazione, indubbiamente.
4: Indubbiamente,
1: questo,
4: però questo può detto, aiutare, perché quante volte di fronte a un errore grammaticale, no? Ci si blocca,
1: si non ridisce un po'.
4: Sì,
1: un pochino.
6: Parlare.

0: E un altro strafalcione che si sente spesso è: io non sono efferrato in quella materia. Oppure non sono afferrato.
1: Invece che efferrato, sì.
0: Alberto da Mantova.
1: Mi è capitato più volte di sentirlo.
2: Sì, ma qualcuno lo fa così per ridere o lo fanno apposta?
3: Sono d'accordo con Franco. Dice: non c'è grammatica che potrà obbligarmi a dire loop pneumatico.
2: È vero.
3: Perché sembra suonare male, ma in realtà è la forma più corretta.
2: Giusta.
3: È giusto, sì.
2: Altro messaggio.
4: Buongiorno ragazzi dell'aria, non so se questa è già stata detta, ma la condition sine qua non
1: condition.
3: Ciao. Anche la cosiddetta par condition, anche,
2: par condition,
3: si può dire anche
2: questo. Ultimo, vai.
5: Ragazzi, come mi disse un cliente, a occhio crudo bisogna andare con i piedi di piotto. Simone da Torino.
2: Tanti.
3: Sì, come il famoso tallone da killer.
2: Allora, 8.55, quando rientriamo andiamo a parlare con un ristoratore che ha messo un annuncio per il proprio locale, dicendo: accogliamo tutti
3: tranne i bambini. Si vanta,
2: i bambini meglio di no, non è proprio,
3: è sconsigliata la prenotazione. Lui si vanta di questa situazione perché dice: vogliamo tutelare gli altri clienti, vogliamo essere il primo ristorante della zona a lanciare questa iniziativa.
2: Child free. Ricevuto un botto di critiche,
3: vediamo un po',
2: e dobbiamo sentire qual è la sua opinione su questo. Poveri bambini,
3: il perché.
6: Radio Capital, The Breakfast Club.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes.

0: Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Finita la tregua nei cieli, riprende il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Segnalate vittime. In Medio Oriente, i miliziani Houthi dello Yemen colpiscono con droni e missili impianti petroliferi in Arabia Saudita, 73 feriti, petrolio in netto rialzo, sempre più vicino ai 100 dollari al barile. Fermato il pirata della strada che ieri sera ha travolto e ucciso un uomo di 78 anni che in bici percorreva la provinciale tra Ostuni e Carovigno in Puglia. Dopo l'incidente il guidatore era fuggito, ma è stato rintracciato dalle forze dell'ordine nella notte. I social network devono proteggere minorenni da pornografia, cyberbullismo e altri contenuti ritenuti pericolosi. Il governo australiano continua la sua battaglia sul tema. Antonio Cristiano.
12: Dopo aver vietato i social ai minori di 16 anni, primo paese al mondo, ora Canberra vuole che le aziende siano responsabili della protezione dei minori di 18 anni. Di conseguenza Facebook, Instagram, TikTok e compagnia dovrebbero vigilare su pornografia, cyberbullismo, contenuti che esaltano la criminalità o che incoraggiano disturbi alimentari e, inoltre, dare la possibilità di rinunciare agli algoritmi più potenti. In questo modo gli utenti potranno essere più autonomi nella scelta dei contenuti. Il primo ministro Anthony Albanese punta a presentare la legge al Parlamento entro la fine dell'anno, dopo un confronto con i social, che comunque, in caso di violazione, se la caverebbero con una multa da 78 milioni di dollari, considerando i loro fatturati praticamente spiccioli.
11: È in corso lo sciopero dei ferrovieri, finita ora la prima fascia di garanzia. Possibili disagi soprattutto sui collegamenti regionali, molte le cancellazioni sulle corse di Trenord da Milano Centrale. La protesta termina alle 21. Una testa di coccodrillo in valigia. Un uomo in arrivo da Miami all'aeroporto di Caselle Torinese è stato fermato dalla Guardia di Finanza, che ha trovato la testa del rettile essiccata avvolta in carta da pacchi. È stata scattata la denuncia per aver importato un esemplare di una specie protetta. Lo sport, la Lazio resta in testa alla Serie A con Roma e Inter a punteggio pieno dopo la vittoria in rimonta a Udine 2-1. Ancora in gol Frattesi, l'allenatore Gattuso fa i complimenti ai suoi.
13: Per come vogliamo interpretare quest'anno è tenere il campo nei moduli, trova nel tempo, si può fare di tutto. Io penso che in questo momento è la mentalità, è la voglia di saper soffrire, è la voglia di andare forte, e penso che i meriti

0: mano ai ragazzi, perché veramente stanno facendo cose importanti.
1: US Open di tennis deludente per gli italiani nel singolare, l'ultimo in corsa era Dardari, eliminato agli ottavi in 3-7 dalla testa di serie numero 1 Zverev. Delusione per l'Italia, ai mondiali femminili di basket, dopo aver sfiorato l'impresa con gli Stati Uniti, perde malamente con la Cina 71-51, ora gli spareggi con l'Australia. Capital News torna alle 10.
2: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 9:07 minuti, terza ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo, insieme fino alle 10. Com'è andata quest'estate? Tutto bene?
1: Tutto bene, sì, direi di sì.

0: ristoranti che avete frequentato?
1: Tranquillissimi, ottimo. C'erano bambini? Cibo. C'erano, ma non molesti, quindi non ci sono verificati episodi sgradevoli. Ecco.
0: Perché ne parliamo? Perché c'è un annuncio di un ristoratore italiano che si chiama Alan San Pietro, che ha deciso di sconsigliare la prenotazione a famiglie con bambini. I bambini qua meglio di no, nel suo locale all'Esmo, o l'Osteria 2.0. Insomma, ovviamente ha fatto un video, sotto questo video una marea di critiche, commenti, qualcuno anche positivo, insomma, che ha apprezzato.
1: Però alcuni anche piuttosto violenti, insomma, sono insorti contro questo consiglio, più che altro, perché ovviamente un divieto non può esistere in questo senso, all'Osteria 2.0 appunto di Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. Ma sentiamo subito il diretto interessato, Alan San Pietro. Buongiorno, buongiorno Alan.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno Riccardo.
0: Allora, ti accusano anche di favorire la denatalità in Italia. È un insomma compito importante.
2: Sì, esatto. Mi hanno dato dei poteri che non ha neanche la vera politica, se figuri un ristorante, figuratevi un ristorante da 28 posti al giorno di Lesbo.
1: Allora, insomma, per fare un po' di chiarezza, Alan, tu praticamente nel form, nel modulo di prenotazione online sul tuo ristorante, fai sapere agli interessati che all'interno della tua osteria non ci sono seggioloni, non c'è il menù bambini, questo poi ne parliamo perché per me è un dolore questa cosa qui, non ci sono spazi gioco o servizi dedicati ai più piccoli, quindi è sconsigliata la prenotazione a famiglie con bambini, certo, al di sotto dei 7 anni.
0: Sconsigliata perché non si può vietare, giusto?
2: Assolutamente. Ma le dirò che non lo voglio, vi dirò, perdon, che non lo voglio neanche vietare, non è una questione di divieto.
0: Certo.
2: È semplicemente una sorta di disclaimer, una sorta di informazione in fase di prenotazione, che è utile a chi vuole prenotare, venire da noi, sapere che il locale può essere più o meno adatto alle esigenze di chi è intenzionato.
0: Com'è partita questa cosa? Perché so che c'è stato un problema.
1: Un episodio
0: particolare, ce lo vuoi raccontare?
2: Ma allora sì, guarda, in senso assoluto è un'idea che ci è venuta proprio per anche una sorta di posizionamento. Noi nel locale non riceviamo, su 100 clienti le famiglie sono 10, quindi comunque diciamo che è stato statuire quello che già normalmente succede nel nostro locale, però proprio perché non siamo adatti, diciamo, che non c'è nulla di male, cioè, nel senso, ci sono 1000 ristoranti adatti alle famiglie, il nostro è anche perché è molto piccolo, abbiamo molti più tavoli da due tavoli grossi, semplicemente ogni tanto qualche famiglia arriva e chiaramente c'è la possibilità che le famiglie con bambini piccoli non si trovino bene nel locale. Non si trovino bene nel locale significa che magari, non so, il bambino ha bisogno di muoversi, o ha bisogno di non so, non sta bene, o ha qualche motivo per essere vivace o piangere. Questo ci crea una sorta di problema fra il cliente che viene sapendo il tipo di locale in cui sta andando, quindi ricercando magari la tranquillità, il silenzio, eccetera, eccetera, che magari se ne risente della situazione. E il problema contrario con la famiglia, quando magari si cerca di andare a risolvere la problematica e la famiglia si risente,
0: ma
2: si
0: tu
2: sente offesa,
0: hai ricevuto critiche o commenti negativi da chi aveva il bambino o da chi non ce l'aveva e si è trovato i bambini dentro il locale?
2: Allora, per quanto riguarda le critiche online, è chiaro ed evidente che stiamo parlando di social, quindi sui social tendenzialmente se un post o una, diciamo, diventa un po' virale, si muove, si gira, è chiaro che arrivano commenti e dichiarazioni d'amore e di guerra, diciamo.
1: Tutte e due case. Perché diciamo, cioè, l'episodio scatenante, parlavamo prima, questo bambino che scorazzava per la sala, tu giustamente, dal mio punto di vista, hai fatto presente alla famiglia quello che stava accadendo, e loro poi hanno fatto una recensione negativa, no, dell'osteria.
2: Certo. Ma questo è uno degli episodi, perché sono successi anche episodi nei quali magari il bambino, per motivazioni personali, mi ricordo uno tempo fa che il padre poi mi disse in cassa che stava mettendo i denti, no? Il bambino ha pianto tutta la sera. Ora, io soprattutto perché ho visto che la mamma, poverina, cercava in ogni maniera di limitare questo problema, non ho detto niente, ho lasciato che la gestissero i genitori, però poi si sono venuti a lamentare gli altri clienti che erano seduti ai tavoli del fatto che il bambino avesse pianto tutta la sera. ed è quello che dico io, non dico che il bambino non abbia diritto a stare male o avere mal di denti o correre o essere vivaci a camminare, però lo può fare in delle strutture che sono più adatte.
1: Ecco, è questo, Alan, no, diciamo il tuo ristorante clienti, che lo vediamo a 26 coperti, quindi stiamo parlando comunque di 28, perdona, comunque piccolino, non è adatto, certo, ai bambini al di sotto di una certa età. Ecco, questo è
2: esatto. Noi abbiamo identificato i 7 anni semplicemente perché a 7 anni io ho due figli, la più piccola ha 7 anni, quindi lo dico per esperienza personale, tendenzialmente a 7 anni il bambino ci puoi parlare, ci puoi ragionare, puoi limitarlo, mangia più o meno quello che mangiano tutti, quindi secondo me è un'età giusta per cui un bambino può entrare in un ristorante come il mio inteso, un ristorante di questo genere, con cui magari con dei colori, dei pastelli, o per chi vuole con gli iPad, con le cose tecnologiche, per chi vuole, ognuno poi ha la sua filosofia educatrice e io non mi metto a discutere su quello, però a 7 anni un bambino può tranquillamente gestirsi in un ristorante del
0: però
2: genere.
0: Non vuoi dire che tutti i bambini sono maleducati?
2: Va nella maniera più assoluta, anzi, come detto anche nell'intervista su Repubblica, la maggior parte dei bambini sono molto educati, le famiglie sono molto educate. Il problema è che non sono, cioè c'è quel 10% perché che ha dei metodi educativi, diciamo, vogliamo chiamarli montessoriani,
0: montessoriani, il bambino fa quello che vuole.
2: Bravo. Per cui magari si ha timore a sgridare il bambino o a dargli dei limiti. Insomma,
0: ragazzi, dietro l'angolo c'è un altro ristorante che invece accetta i bambini.
2: Guardi, nella parallela, la cosa che non ho capito proprio la polemica, soprattutto delle persone che magari ci conoscono e abitano vicino. Proprio nella parallela dove abbiamo il ristorante noi, c'è un ristorante gigantesco con i tappeti elastici.
1: La ludoteca quasi, quindi volendo si può andare lì.
2: Bravissimo,
1: perfetto. Alan, grazie per la tua testimonianza, però sul menù bambini non te la perdono, perché tu devi sapere che il menù bambini noi non abbiamo mai il coraggio di ordinarlo. Lo facciamo con i bambini sperando che lascino almeno una parte della cotoletta e delle patatine fritte, che poi noi andiamo a piluccare dal loro piatto in quel momento.
2: Guarda, noi siamo specializzati in risotti e carne alla griglia, quindi anche il menù baby comunque sarebbe stato comunque difficile da fare. Non friggiamo nulla.
1: E allora quindi mi sa che una scappata la facciamo con questo menù, decisamente. Va bene, molto Alan San Pietro, volentieri. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Un abbraccio.
2: Ciao a voi.
1: Grazie e saluto tutti.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: Ragazzi, buongiorno, d'accordissimo con il signore. Io sono da 30 anni nel settore e vi posso dire statisticamente l'80% sono bambini italiani più maleducati.
1: Aia!
0: Io
1: aia.
0: Non sono gli stranieri, veramente, i bambini degli stranieri. O li drogano, o li ipnotizzano, no. Però li vedi, sono educatissimi. Mi dispiace dire, questa è la verità. Finiamolo con questo buonismo. Genitori italiani, educateli.
1: Ecco. Scusate, cioè i bambini italiani sono i più maleducati.
2: Detto in modo proprio risulta. Ma non credo.
1: Ma non risulta proprio.
2: Mi sembra una generalizzazione un po' cattiva.
1: Se c'è qualcun altro che ci può confermare.
2: E ce lo scrivono pure, guarda, dopo lo leggiamo. Messaggio.
1: Altro messaggio, Simone.
3: Ciao ragazzi, se i bambini sono maleducati è colpa dei genitori, sempre colpa dei genitori. Ciao!
1: Sì, si dice. Sei vera ma giusta questo. Cioè, sì, in qualche modo però bisogna farli tornare in un'educazione che secondo qualcuno dovrebbe non essere quella montessoriana, ma che con la Montessori, pace all'anima sua, non ha niente a che
2: Margherita
1: vedere.
2: Scrive praticamente non ha. No, forse non è Margherita, scusate, ho sbagliato il messaggio. Eccolo qua, Giuliano. Non siamo mai andati al ristorante con nostro figlio fino all'età di 9 anni perché ero rompipalle. Scrive proprio così. I genitori moderni invece devono andare ovunque. Birrerie fino a notte fonda, devono capire più le necessità dei propri figli anziché le loro, quindi infatti quasi un gesto di egoismo da parte dei genitori.
1: Grave accusa di Margherita che dice: io non ho mai capito il menù baby, lo trovo sempre pessimo.
2: Ma insomma,
1: un cultore. Sì. Vai.
4: Buongiorno ragazzi, chiedete a quel caro signore se i cani sono accettati. Sicuramente sì, sarà un ristorante per cani, come sono quasi tutti. Io non dico, i bambini devono essere educati dai genitori, però una cosa così, via, lasciamo perdere.
2: Non piace.
1: Non piace a Lorena.
2: L'inizio
1: sì e bambini no.
2: Ma non credo che il piccolo ristorante di Alan San Pietro
1: non piangono se mettono i denti, per esempio.
2: Stiamo commentando questa iniziativa di questo ristoratore della Brianza, appunto Alan San Pietro, che ha deciso di sconsigliare la prenotazione al suo ristorante, piccolo peraltro, a famiglie con bambini al di sotto dei 7 anni. Si è beccato un sacco di critiche sui social.
1: Marzia conferma: i bambini più maleducati sono quelli italiani, girano, corrono, rompono le cose. Sono famosi i bambini italiani per
2: rompere. Questa cosa mi lascia un po'
1: stupido. Un altro messaggio.
2: Sì.
5: Ciao, sono Germano da Bergamo. Capisco per certi aspetti la posizione dell'imprenditore, del ristoratore, perché è capitato anche a me di andare a cena qualche volta e di trovarmi circondato da nugoli di ragazzini, di bambini che urlavano e correvano tra i tavoli e genitori che non dicevano né a né ba.
2: È quello.
5: Se un ristoratore comincia a ricevere critiche e recensioni negative anche per questo, a un certo punto fa bene a tutelarsi, ma la colpa non è del ristoratore, è dei genitori che non educano i figli come dovrebbero, soprattutto quando si va in posti pubblici come un ristorante. Ciao.
1: Sì, questione di educazione, qui stiamo parlando di una scelta vera e propria che è stata fatta da questo ristoratore che abbiamo intervistato, che dice: ragazzi, i bambini qui meglio di no, non vi metto a disposizione né seggioloni né giochi né menù bambini, perché di fatto fa capire che non dico che non siano ben accetti, ma comunque lo sconsiglia fermamente.
2: Eh sì, l'ha detto di sì, proprio perché non esistono anche delle possibilità di far divertire i bambini mentre si è a tavola, quindi niente pennarelli, niente album da colorare, niente seggioloni, peraltro leggevamo anche nel modulo da compilare nella prenotazione online di questo.
1: Mi sembra che i genitori di questi tempi lasciano fare ai bambini tutto ciò che vogliono, dice Stefano. Grazie Montessori, un'altra accusa alla povera Montessori. Basta! Mio figlio va alla Montessori!

0: Comprendo il ristoratore, ma secondo me ha sbagliato messaggio. Lui avrebbe dovuto scrivere: in questo ristorante non sono graditi i genitori che non sanno educare i propri bambini.
1: Filosofico.
2: Vai a toccare altre corde, sicuramente lì è più semplice sconsigliare le famiglie con bambini al di sotto dei 7 anni.
1: Nessuno si accorge della diseducazione dei propri figli, nessuno fa finta di accorgersi che i propri figli si comportino male, però ogni genitore pensa che il proprio figlio si comporti normalmente.
3: Certo.
1: Dai.
4: E io credo che chiunque abbia un figlio in questi anni si renda conto di quanto sono diversi da tutti i nostri ricordi di generazioni precedenti. Quindi c'è un cambiamento su ogni fronte della società, non possiamo pensare che i bambini siano immuni da questo. Quindi bisogna capire anche che la società si evolve e i bambini ne sono le prime cartine di tornasole. Quindi un minimo di pazienza.
1: Quindi fa bene il ristoratore a vietare di fatto l'ingresso ai bambini, a sconsigliare insomma nel suo locale l'ingresso ai bambini appunto sotto i 7 anni, sì. Perché da 7 in poi insomma secondo lui i problemi sono abbastanza risolti.
2: È una situazione più gestibile, sì.
5: Portai mio figlio a Lugano a vedere la piccola Svizzera e li portai via vergognata perché erano gli unici ben vestiti, maleducatissimi, urlavano, gridavano, andavano da tutte le parti, tutti i bambini stranieri buonissimi. Questa è la mia esperienza.
1: Ragazzi,
5: ciao.
1: Bambini, allora
2: sta emergendo questo quadro.
1: Sta emergendo questo quadro così diseducativo dei bambini italiani che si comportano male in confronto degli altri bambini,
2: sì.
1: Cioè continua ad arrivare messaggi di persone che dicono che i bambini all'estero si comportano molto meglio.
6: Buongiorno ragazzi. Mi chiamo da Ravenna, sono Antonella e sono completamente, assolutissimamente d'accordo con il ristoratore.

0: Io quest'estate ho visto bambini italianissimi far cadere un cameriere con tanto di flambè in mano e i genitori sorridere perché tanto sono bimbi. E allora cacciamo fuori i genitori in primis e i bimbi in seconda.
1: Sì, sì, appunto.
2: Un po' tutti così.
1: L'abbiamo detto, ma insomma, non ci aspettavamo, no, sinceramente, questa presa di posizione.
2: No. Però evidentemente chi ha queste esperienze poi le riporta e evidentemente fanno anche tendenza. Direi.
1: Allora, la maggior parte dei nostri ascoltatori sono d'accordo con Alan Sampietro, il ristoratore dell'Osteria 2.0, che ha detto: da me i bambini non sono ben accetti perché la struttura è piccolina.
2: Non è adatta.
1: Non è adatta.
2: Ai bimbi più piccoli.
1: Esatto.

0: Però scusate, sono d'accordo con quel signore che diceva che con i bambini ci vuole un po' più di pazienza. Mi sembra che siano un po' tutti intolleranti, che si siano dimenticati un po' tutti di essere stati bambini, insomma. E i tempi sono cambiati, per cui bambini nuovi.
1: Dai, cambiamo. Sì, chiudiamo con questo messaggio che dice: sì, vabbè, magari i bambini si comportano male, ma siamo sicuri che non è cambiata la nostra tolleranza verso i bambini, che siamo comunque diventati più intolleranti. Una volta avremmo saputo in qualche modo gestire meglio il pianto di un bambino vicino, adesso ci infastidiamo.

0: fastidiamo subito. Potrebbe essere, naturalmente, insomma, la nostra sensibilità è cambiata. 9:32, parlavamo di ristoranti, in questo caso il ristoratore del Nord. Ma è interessante questa ricerca di Italia Oggi, che però insomma mette in luce una cosa che ben sapevamo, che il costo della vita al sud è minore rispetto al nord.
1: Ma quanto possiamo essere sorpresi da questa notizia? Però, perché all'altro i dati del Codacons mettono allo specchio due grandi città, due grandi realtà come Milano e Napoli, ed emergono delle differenze stridenti.
0: Ragazzi, meno 42% a Napoli, si fa la bella vita a Napoli.
1: Il costo della vita è questo. Facciamo qualche esempio pratico, che sono quelli che poi piacciono di più al pubblico. Allora, partiamo dai limoni, ad esempio, quelli napoletani.
0: Ma perché dobbiamo partire? È un prodotto tipico che ti serve.
1: Un'eccellenza, no?
0: Di Napoli. Capito, ma uno è. Quanti limoni si può mangiare?
1: Se no si chiede al vicino. Comunque a Napoli costano 1,93 euro al chilo, a Milano 3,75.
0: Ah, ma
1: già lì siamo una differenza lacerante.
0: La lattuga?
1: Anche la lattuga a Napoli costa 1,61 euro, a Milano 2,69. Quindi
0: però
1: stiamo parlando.
0: I milanesi si rifanno con i cetrioli, che costano meno dei colleghi napoletani. Evidentemente vanno meglio. Non molta differenza tra Madonina e Vesuvio sulle carote, mentre in macelleria un chilo di carne suina costa quasi il 10% in più, 8,30 a Napoli contro 9,19 a Milano.
1: Vogliamo parlare del panino? Se te lo vuoi fare a Napoli, c'è da aprire il portafogli, scrive il cronista di Italia Oggi. Un chilo di pane, infatti, a Napoli costa quasi 5 euro, 4,97 euro contro i 2,46 di Napoli. E poi c'è il discorso delle pizzerie, perché poi è quello che fa un po' da un po' il quadro più esatto della situazione. Allora, un pasto in pizzeria costa poco più di 14 euro a Milano contro i 10,94 di Napoli.
0: Quindi queste sono le differenze. 14 euro a Milano mi sembra un po' pochino.
1: Anche un po' pochino da parte mia.
0: Le cose sono diverse se passiamo al servizio. Per esempio, una camicia lavata e stirata costa quasi uguale, 3,31 euro a Milano, 3,37 euro a Napoli. Il dentista è più caro in Lombardia. Prezzo doppio per equilibratura delle gomme e convergenze Meneghine, 99 contro i 40.
1: Meccanico. Vabbè.
0: Costa tanto mantenere la macchina a Milano. Eh
1: sì, costa parecchio. Insomma. E poi si parla anche del mercato immobiliare, la compravendita di immobili. Andate a Rogito a Milano a 11.069 euro al metro quadro contro i 4.635 di Posillipo, Chiaia, San Ferdinando, quindi stiamo parlando della zona più esclusiva di Napoli, quindi ecco, da quel punto di vista le differenze sono sostanziali.
0: Mi trasferirei a Napoli solo per comprare limoni.
2: Radio Capital, The Breakfast Club. In occasione dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
3: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
2: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Umano, andiamo fuori!

0: fuori!
1: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
0: Fuori tutto? Fuori subito!
1: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arca Planet!
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eagles alle 9.41 su Radio Capital, una notizia che arriva dalla Costa Azzurra e che riguarda ancora delle opere d'arte rubate.
1: Rubate in Francia, sì, proprio siamo a Cannes-sur-Mer, nel sud della Francia, in Costa Azzurra, che è il posto dove è morto Renoir, uno dei massimi interpreti dell'impressionismo. C'è un museo ovviamente a lui dedicato e questa notte due ladri, che poi sono stati anche individuati grazie alle telecamere di sorveglianza, hanno portato via quattro preziosissime opere di Renoir. Una poi in realtà è caduta durante la fuga, quindi questi ladri l'hanno persa, però insomma si parla di un furto con un valore complessivo delle opere sottratte che ammonta a circa 9 milioni di euro. Questa è la testimonianza del sindaco della città, che si chiama Brian Masson. Come detto, i due ladri sono stati individuati perché le telecamere hanno ripreso i loro volti, sta indagando la polizia giudiziaria, non ci sono tanti altri dettagli. Stiamo vedendo anche il sito ad esempio delle Parisienne, che lo spara proprio in apertura. Sono stati identificati questi due ladri che hanno abbandonato uno dei quadri rubati durante la fuga. La procura di Grasse, che è un'altra città bellissima lì della Costa Azzurra, che è un po' la capitale dei profumi, ha aperto un'indagine, però al momento non si hanno ulteriori dettagli.
0: Questa cosa delle opere lasciate durante la fuga ci ricorda quello che è successo quest'estate a Messina, proprio a Ferragosto, con le opere rubate di Antonello da Messina. Anche lì alcune opere sono state abbandonate fuori e poi

0: Antes ci fosse un antifurto all'interno del museo di Messina, che sembra sia suonato, ma sembra che suonasse ogni tanto per un errore, quindi non è stata data molta importanza a questo suono dell'allarme. Fatto sta che i ladri hanno potuto agire. Di nuovo stiamo parlando di opere che non è facile smerciare, ovviamente.
1: Sappiamo che finiscono in un circuito che poi secondo me è difficile poi da seguire, cioè che fine possano fare se dietro c'è un collezionista disposto a pagare delle cifre astronomiche
0: per tenerle
1: in casa, se finiscono in chissà quale tipo di mercato. Fatto sta che questo del Museo di Renoir di Cannes-sur-Mer, appunto in Costa Azzurra, è un altro durissimo colpo al patrimonio culturale francese, dopo quello del Louvre di Parigi, celebre,
0: di cui anche lì non si sa poco e niente.
1: E anche il Museo Lalique, ricordiamo che per quanto riguarda il Louvre sono state fermate diverse persone, però la refurtiva non è mai stata recuperata né individuata.
0: Probabilmente, secondo alcuni, è già stata insomma smerciata, liquefatta e smerciata con tutto l'oro e i diamanti che c'erano, insomma. Però non si è risalito al vero responsabile, ideatore.

0: potrebbe diventare un quadro l'immagine di Kimi Antonelli che mangia la pasta là in forchetta dentro la coppa
1: vinta dopo la sua straordinaria rimonta di Monza. Ricordiamo, partiva 19esimo Kimi Antonelli, sebbene si infili nell'abitacolo di una macchina che è un prodigio di tecnologia come la sua Mercedes, per, insomma, rimontare facendo 26 sorpassi prima di vincere questo Gran Premio, entrando nella storia del

0: dell'automobilismo, della Formula 1, perché l'ultimo italiano che c'era riuscito l'aveva fatto 50 anni fa, gli altri erano nomi particolarmente illustri del passato, insomma. Kimi Antonelli che allunga più 66 nella classifica piloti sul compagno di scuderia Russell, in questo momento rappresenta l'eccellenza della Formula 1, soprattutto perché ha messo in difficoltà i tifosi della Ferrari, che non potendo fare il tifo per la rossa, che sarà deludente,
1: lo hanno abbracciato, vero?
0: Lo hanno spinto verso la vittoria in quanto pilota italiano, però di una macchina tedesca. Quindi questa cosa, per chi conosce bene le passioni della Formula 1, fa un po' pensare.
1: Fa un po' pensare, però l'amore verso Kimi Antonelli è così forte,
0: è fortissimo,
1: che sposano anche se di un'altra scuderia. Tu dici che con la Ferrari non avrebbe ottenuto questi risultati, perché forse la Ferrari ha problemi strutturali.
0: Non lo so, a me ha fatto molto divertire alcuni consigli che hanno dato a Kimi Antonelli sui social. E gli ho detto che per continuare ad ottenere dei successi, Kimi Antonelli dovrebbe tenersi lontano da due cose. Non lo diciamo così per come l'abbiamo letto sui social, perché è diventato una specie di mantra, no? Quasi una password. Una cosa da cui deve stare lontano è la Ferrari. Ho detto, quindi
1: ammazza,
0: che non si faccia venire idee strane di andare a guidare una Ferrari, perché poi potrebbe non poter bissare questi successi.
1: E l'altra?
0: L'altra cosa da cui dovrebbe tenersi lontano, nonostante la giovane età e anche la possibilità di divertirsi,
1: sì,
0: è un'altra cosa.
1: Con le donne, dai.
0: Sì, ecco, delle donne. Donne. No, perché donne. Va detto che anche quella cosa, secondo coloro
1: potrebbe
0: che hanno scritto
1: distarlo.
0: Questa cosa, potrebbe avere la stessa iniziale della Ferrari. Ma questo è un dettaglio che lasciamo all'immaginazione. Immaginazione, lo scrivono gli altri sui social e noi ci guardiamo bene.
1: Intanto la debacle prestazionale, ma anche gestionale di Monza, insomma, ha lanciato delle riflessioni in casa Ferrari. Sembra che ci siano dei cambi, insomma, all'interno.
0: Riflessioni in corso. Abbiamo già sentito questa storia, però.

0: Che dici, Riccardo? Ce ne andiamo? Ce la siamo guadagnata, sì, la pagnotta?
1: Avremo pure stancati gli ascoltatori dopo tre ore, no? Voglio dire. Diamo tempo adesso di ascoltare Betty direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia. Noi intanto ringraziamo Tommaso Checchi in regia, Simone Di Gregorio in redazione, ma naturalmente The Breakfast Club torna puntuale domani mattina come sempre dalle 7. Diciamo anche che per chi vuole c'è la possibilità fra poco anche di riascoltare il podcast della trasmissione.
0: È la prima cosa che facciamo.
1: Abbiamo fatto

0: le interviste sono molto carine, c'è sempre la bella musica preparata dal nostro ufficio musicale, quindi chi vuole fra un po' sul sito, sull'app di Capital trova c'è il tutto. Podcast di TBC.
1: Noi intanto live domani alle 7. Ciao,
0: ciao a tutti, ciao.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
8: Le notizie delle 10, buongiorno da Antonio Cristiano. Crescita ai prezzi dei carburanti in Italia. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, lungo la rete stradale la benzina è a 2,06 euro al litro, il gasolio a 2,17 euro. I prezzi risentono dell'aumento del petrolio. In apertura il Brent sfiora i 100 dollari al barile, spinto dalla situazione in Medio Oriente. Nella notte gli Houthi yemeniti hanno attaccato l'Arabia Saudita colpendo anche delle raffinerie. 73 persone sono rimaste ferite. Almeno 2 persone sono morte, altre 7 sono rimaste ferite invece in un attacco missilistico russo su Kiev. Putin risponde così agli sforzi diplomatici, dicono gli ucraini, che nella notte hanno lanciato droni sulla città russa di Saratov, ferendo 10 persone. Secondo le autorità locali sono state colpite anche infrastrutture civili. E intanto nella Mani Pulite Ucraina cade un'altra testa eccellente. Jean-Paul Bellotto.
9: Il procuratore generale Ruslan Kravchenko si è dimesso dopo che il suo ufficio è stato perquisito. Altri procuratori e dirigenti sono stati arrestati con l'accusa di aver preso tangenti per chiudere gli occhi o per aver partecipato direttamente al colossale giro di riciclaggio dei proventi della cosiddetta truffa dei call center. Call center abusivi con sedi in Ucraina che impiegano 60.000 persone e raggirano cittadini di mezza Europa e pure russi. I milioni di euro di proventi illeciti sono stati poi riciclati nell'acquisto di immobili. E non solo, al business dei call center sono collegati anche fatti di sangue, a cominciare dalla bomba che ha ferito l'oligarca ucraino Ermolaev nel Principato di Monaco.
8: Valgono 9 milioni di euro i quadri di Renoir rubati stanotte in un museo a Cagnes-sur-Mer, nel sud della Francia. I due ladri sono riusciti a fuggire, abbandonando uno dei 4 dipinti sottratti al museo Renoir, che si trova nell'ultima casa del pittore impressionista. È il quarto colpo milionario nei musei francesi in pochi mesi, a circa un anno dal furto di gioielli a Louvre. Lo sport stasera torna alla Champions League. Tra le prime gare del girone unico c'è Real Madrid-Inter. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane poi aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi.

0: 100% carne italiana a 3,49 euro e melone irritato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con le sedie che roteano sopra le nostre teste.
1: Non è vero.
0: Perché sennò poi la sicurezza, no? Dici quelle cose, dici, siete pazzi! No, assolutamente, siamo seduti ma con l'animo che sta ballando, magari con un bel pantalone a zampa. Erano i Bee Gees, Stayin' Alive, buongiorno!
2: Cose che capitano, in diretta dal Lido di Venezia.
0: In diretta dal Lido di Venezia per la mostra del cinema, siamo qua dalla Blue Lounge in collaborazione con One Podcast e My Movies. Oggi c'è una frenetica, lo dici tutti i giorni, Betty, sì, ma oggi ancora di più attività stampa, perché c'è la presentazione di un film coreano, uno dei due film coreani più attesi, e io non l'ho ancora visto, ma si piange, ecco, e siccome io al cinema o devo piangere o devo ridere, o come ha detto colei che ha ricevuto il premio Leone d'Oro alla carriera, se piango e rido anche meglio, Ellen Burstyn, cioè la mamma della bambina dell'esorcista, vuol dire che il film è riuscito, ecco, e quindi c'è molta attesa, lo dico per tutti quelli che sono curiosi in generale, ma soprattutto a quelli che sono appassionati di cinema coreano. E infatti stavo vedendo che stavano truccando le attrici coreane che hanno questa pelle che fra noi che siamo qua, quindi Cristina Chiperi, la nostra social media manager, ma soprattutto la nostra Laura Manca, saluta la tua famiglia che non ti sente mai.
3: Ciao mamma, ciao papà, ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ecco, no, per dire che è viva, sta bene, stiamo lavorando molto, ma ci siamo. Ecco, stavamo dicendo come poter avere quella pelle. Ecco, praticamente non vivere in Italia, ma non per altro, perché siamo in un paese dove c'è tanto sole, è inutile dirlo, e quindi anche se cammini per strada un po' la tua pelle si abbronza, e la nostra pelle ormai non diventerà mai di quel colore. Oh, ce ne dobbiamo fare una ragione. No, lo dico soprattutto perché significa non avere neanche una ruga, che diciamocelo, a quello noi miravamo, a non avere una ruga, ecco, essere praticamente perfette. Allora, 342 342 2190 il nostro WhatsApp. Oggi parliamo di quello stato d'animo che molte persone hanno tornate dalle vacanze, e voi dite, lo sappiamo. Ecco, esatto. E lo sappiamo anche noi.

Sapete che io l'ho percepita tutta la malinconia, il dolore, ma soprattutto la malinconia. Non so se voi avete questo problema, però Sienna Spiro in questa canzone la mette molto in evidenza, cioè questa nostalgia mista a tristezza. Alle volte non è così, ma in questo caso sì, di un amore finito. E quindi ripensa ai momenti, ripensa alle cose.

0: E quelle purtroppo non te le dimenticherai mai. Magari, come dicevamo ieri, la tua memoria li addolcirà, questo ce lo auguriamo, però in un primo momento, dopo la fine di una storia, sono molto molto dolorosi. E questa canzone si intitola Great Expectation, qui in Cose che Capital, in diretta dal Lido. Allora, sono d'accordo su quello che ci ha scritto Guru, che già il suo nome ci porta ad avere dei pensieri molto chiari. Dice: va bene tutte le notizie, chi arriva, chi parte, problemi di lavoro, ma noi vogliamo sapere che fine ha fatto la scaletta. Quindi chiedo a Cristina Chiperi di dare una notizia, un aggiornamento su quello che è successo alla tua scaletta portata apposta da Milano per poter avere una posizione sul red carpet alta, tanto da fotografare bene. Ecco, questo è semplicemente.
1: Cari amici di Radio Capital, giorno 2 senza la mia scaletta. Al momento non ci sono novità, nessuno l'ha trovata. Dobbiamo probabilmente, Betty, mettere un cartellone gigante in giro per Venezia con tipo ricercata la scaletta di Cristina Chiperi, che non può più fare il suo lavoro sul red carpet.
0: No, ragazzi, perché ecco, ora, a parte la cosa divertente, lei non può lavorare. Cioè, mettiamo le cose in chiaro. Fra l'altro aveva anche attaccato un cartello con scritto "lasciatela lì", sì, con un cane carino, erano di quelli con...
1: Io e Laura ci siamo impegnate, abbiamo proprio
0: Laura
1: stampato
0: Manca, sì.
1: Laura Manca, esatto, la nostra collega, ci siamo impegnate tantissimo, abbiamo proprio preparato un foglio, studiato, elaborato con la foto di questo cane bellissimo, ma niente, non è servito.
0: No, guardate,
1: niente.
0: Veramente delle persone senza cuore e senza neanche un rispetto per il lavoro altrui, ecco. Quindi se qualcuno, ecco, lo estendiamo a questo punto tutta Italia, perché magari qualcuno se l'è presa e se l'è portata chissà dove sta scaletta. Se qualcuno vede una scaletta abbandonata, ha una caratteristica: le manca un come si chiama, un supporto sotto, un gommino in una delle quattro zampette. È un po' zoppetta, ne ha solo tre di gommini. Se la vedete, 342 342 21 90 è il nostro WhatsApp, perché è necessario che noi risolviamo per una volta questo problema e la facciamo lavorare. Ecco, perché poi anche lei, voglio dire, dovrà fotografare, che ne so, Riccardo Scamarcio, che ritornerà di nuovo qui alla Mostra del Cinema di Venezia per il suo film I Figli della Scimmia, e allora fateglielo fare.

Antonello Venditti con Alta Marea qui su Radio Capital. Fra l'altro nei prossimi giorni si prevede tempesta in laguna, molta pioggia. Spero che questo porti un abbassamento delle temperature anche in altre città d'Italia, per esempio Marco De Lillis, che è in regia, ieri mi stava dicendo che ci sono 36 gradi più o meno a Roma, credo anche oggi, sì, più o meno insomma, e quindi ce n'è è necessaria. Allora chiudiamo l'argomento scaletta, perché Michele ci suggerisce che il tempo è pronto e maturo per il corto Tre donne e una scaletta, che secondo me è anche un bel titolo, poi il contenuto lo vediamo, ma insomma il titolo c'è. E poi c'è Christian, un veneziano, che ha detto che non ha seguito la vicenda bene, ma se c'è bisogno lui ti porta la scaletta, dice, perché non capiva se era una scaletta del programma o una scaletta vera, quella che serve per alzarsi, è la seconda, poi dopo lo raccontiamo di nuovo, ma serviva Cristina perché così fa le foto meglio dal red carpet, dove diventa più alta, sale sulla scaletta e le foto le vengono meglio, giusto per chiudere. Allora, oggi siamo non emozionate, qualcosa di più, perché nella prossima ora ci verrà a trovare un maestro del cinema, un uomo visionario assolutamente, che ha scritto, diretto fra documentari e film delle perle e delle cose indimenticabili nel mondo del cinema e nella storia del cinema. Sto parlando di Wim Wenders. Capito come stiamo? Altro che situazione elettrica, cioè qui proprio non ci si capisce più niente, e quindi insomma lo sentiremo nella prossima ora. Invece fra pochissimo parliamo un po' di quello che molti di voi possono fare da casa, partecipare alla mostra, vedere alcuni dei film che sono presenti qui alla mostra. Dici, com'è possibile? Sì, si può fare grazie a My Movies, e ce lo

0: cose che Capital.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano. Da 50 anni, ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Regina, ma che bel sorriso.
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
7: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
10: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
11: On air with Monge Gift! Gli snack per cani e gatti con carne fresca!
12: Radio Capital! Solo bella musica!

0: I Beach Boys, Good Vibrations su Radio Capital. Devo dire che ci sono delle buonissime vibrazioni tutte le volte che io mi trovo con questo uomo, che ho detto durante una presentazione che abbiamo fatto qui a Venezia è sinonimo di eleganza, di grande sensibilità e soprattutto di grande capacità intuitiva. Sto parlando del nostro vicino di casa, praticamente qui alla Blue Lounge, Gianluca Guzzo, ideatore di My Movies. Applauso Gianluca!
1: Buongiorno, buongiorno Betty.
0: Buongiorno, ti vogliamo tutti bene Gianluca, e quindi è giusto che anche gli ascoltatori lo percepiscano. Come ho detto prima, allora, a parte come sta andando questa mostra secondo te?
1: Beh, insomma, straordinaria, straordinaria anche quest'anno, grandi ospiti, grandi film soprattutto e grandi emozioni, devo dire. Ci sono almeno due film che mi hanno emozionato molto.
0: Tipo, si può dire?
1: Beh sì, il film di Lee Chang-dong, il film di Koreeda, di Hirokazu Koreeda, che ho visto ieri, che mi ha una poesia pazzesca.
0: Sì, che sono entrambi film coreani, Possible Love e
1: Koreeda è giapponese.
0: Scusa, giapponese comunque sempre, che arrivano dall'Oriente, quindi sì. Sono dei film che vanno tenuti d'occhio perché, come ho detto proprio in apertura, è un filone che sicuramente si farà sentire sempre di più nel nostro mercato.
1: Beh,
0: il
1: hanno
0: loro modo di raccontare.
1: Esatto, proprio quello.
0: Sì,
1: hanno una capacità di raccontare che veramente riescono ad arrivare in profondità. E forse i due film che appunto hanno questa cosa in comune. Esci dalla sala cinematografica con un pensiero profondo.
0: Esatto.
1: Ma lo sono anche tanti gli altri, tutto gli altri, e forse è anche un po' il comune denominatore di questa mostra, e anche per il nostro Moretti, per dire, quindi
0: esatto,
1: in Italia, insomma, e quindi ha ancora una volta un film profondo che si esce dalla sala un po' commossi.
0: Che bello, come dicevo prima, bisogna piangere ragazzi, non c'è niente da fare, questo è. Allora, ho anticipato ai nostri ascoltatori che magari dicono vabbè, bello, voi siete lì, però noi non possiamo godere dei film di cui parlate tanto, e invece no, perché My Movies su questo vi aiuta molto, grazie a My Movies One.
1: Esatto, My Movies One, nella sala web di My Movies One, insieme, in collaborazione con la mostra del cinema, con la Biennale di Venezia e con il Giornale degli Autori, proponiamo 15 titoli, quindi sono 15 film in anteprima mondiale insieme alla mostra che si possono vedere da casa, film bellissimi, film sperimentali alcune volte, che però ti mostrano esattamente la tendenza e dove poi i nuovi cineasti, insomma, quindi i nuovi registi stanno immaginando il futuro del cinema, quindi sono anche delle belle scoperte, delle belle opportunità.
0: Una finestra sul mondo, mi viene da dire, anche perché non tutti poi saranno in sala, non è detto che poi purtroppo finiscono in sala e vi perdete veramente delle opere pazzesche, lo diciamo, che alle volte i festival ti permettono di avere proprio una visione molto più profonda del cinema rispetto a alle volte a quello che viene in sala. Senti, ma tu qui hai presentato e ci hai tenuto molto a raccontare questa idea molto bella, rivoluzionaria e utile, se vogliamo, nei tempi in cui tutto viene visto tramite video e soprattutto in formato verticale sui social, legata alle recensioni e a My Movies. La possiamo presentare tranquillamente così?
1: Sì, direi assolutamente così. 26 anni fa abbiamo avuto questa idea di portare le recensioni dei film, quindi la critica cinematografica, dalla carta su web. Oggi con un nuovo arrivo di trasformazione tecnologica, abbiamo pensato come fare ancora un nuovo passaggio e quindi mantenere la critica cinematografica ancora attiva e ancora interessante. Sappiamo che c'è tanta curiosità, no? C'è voglia di approfondimento anche per la parte della critica cinematografica, ma probabilmente sono cambiate le porte d'ingresso. Lo dicevi prima, l'accesso ai film verticali, ai video verticali. Ecco, noi abbiamo cercato di aggiungere con un nuovo linguaggio le nostre critiche cinematografiche e soprattutto le nostre firme, i nostri critici che firmano tutti i giorni, anche qui lo stiamo vedendo,
0: esatto,
1: le nostre recensioni dei film.
0: E che firme, perché se volete leggere delle recensioni di giornalisti veramente esperti, appassionati, le famose 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, My Movies, da questo punto di vista è Bibbia assolutamente. Ma My Movies è anche coproduttore di un film.
1: Sì, quest'anno abbiamo un film anche come coproduttori. Il film passerà domani alle giornate degli autori, è il film di Samuele Rossi, Se venisse anche l'inferno. Racconta la storia di un partigiano rimasto chiuso a presidiare uno spot, diremmo oggi. Ecco, era una giornata gelida, una delle giornate del 44, una delle giornate più fredde di sempre in Italia. Samuele ha avuto questa capacità di trasportarci completamente in questo film e nella visione di questo personaggio. Lo vedremo e sarà un bello spettacolo.
0: Benissimo, Se venisse anche l'inferno, giusto?
1: Corretto.
0: Grazie Gianluca Guzzo ovviamente per tutto e in bocca al lupo per tutti i nuovi progetti di My Movies. Viva.
1: Grazie.
0: Gianluca, applauso da noi qui in studio. Ti si vuole bene Gianluca, ti si vuole bene, c'è niente da fare. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

Ophelia, The Fate of Ophelia, Taylor Swift su Radio Capital in Cose che Capital sposa questa estate insieme a un altro matrimonio, diciamo matrimoni proprio per pochi, intimi, matrimoni vissuti con una grande, ecco, intimità, riservatezza fra lei e i me contro te, che hanno fatto pagare il biglietto per assistere al loro matrimonio, e li definirei i matrimoni dell'estate, i più intimi dell'estate. No, Taylor Swift non ha fatto pagare i suoi invitati, per carità, però si è sposata al Madison Square Garden, che non è propriamente una piccola chiesa in un paese toscano, ecco, se proprio vogliamo essere precisi. Allora, il sito dove potete vedere i film presentati alla mostra è My Movies One, per quelli che lo richiedono.

Mansfield Change su Radio Capital in diretta dal Lido, dalla Blue Lounge, Lido di Venezia ovviamente, in collaborazione con One Podcast e My Movie.

gratis. Laura al 342 342 2190. Guarda, quando leggo questi messaggi mi fa piacere, perché la fatica ovviamente di organizzare un'intervista come quella con Wim Wenders, perché non è certo un personaggio che dice oh Wim ti chiamo, ti va, si fanno due battute, è chiaro, e dice è uno dei miei registi preferiti, da Paris, Texas, al cielo sopra Berlino, per non parlare del sale della terra, non vedo l'ora di ascoltarlo. Grazie, grazie Laura, e lo ascolterai alle 11:30 su Radio Capi.

0: cose che Capital.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti?
3: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Da Troni fino al

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
4: D'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: Radio Capital. Solo bella musica.
10: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: ci piace questa atmosfera così rilassata che riesce a portare la parte finale della canzone di Jamiroquai, Virtual Insanity, su Radio Capital, in Cose che Capital, in diretta dal Lido di Venezia.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in porto.

Stevens e Wild World su Radio Capital, sempre i cose che Capital e sempre in diretta dalla Blue Lounge, dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove devo dire si comincia a sentire qualcosa, ma andiamo per gradi. Innanzitutto Nanni Moretti, durante la presentazione del suo film che ha fatto commuovere molti, di cui si parlerà e sicuramente sarà un film molto visto, succederà questa notte, è sceso dalla galleria dove stanno tutto il cast, dove sta tutto il cast durante la proiezione ufficiale della mostra, per dire ad uno degli spettatori che era in platea: oh, lo spegni sto cellulare, perché nonostante ci fosse il cast in sala, ci fosse un film visto per la prima volta, questo non la smetteva di stare al cellulare, che trovo un gesto maleducato a prescindere, cioè stai in un cinema, almeno spegni il cellulare, così ti concentri su quello che stai vedendo, ma vale anche per il teatro, per i concerti magari il telefono serve per riprendere i pezzi dei concerti che poi non guarderai mai a casa, ecco. Però da questo mi collego dall'uso del cellulare anche a i cosiddetti content creator, che, allora, vi ricordate Christopher Nolan, quando è uscito il suo film, ha detto: non li voglio alle anteprime dei miei film. Perché? Perché non capiscono di cinema e probabilmente avrebbero rovinato quello che è il suo lavoro, che poi sia piaciuto o meno agli appassionati, a chi è andato al cinema. Ma c'è un passo avanti che sta facendo per esempio il tennis e il mondo dello sport. A Wimbledon si dice stop ai content creator dopo le polemiche che sono state che sono uscite dagli US Open che si stanno svolgendo in questi giorni, perché la tennista Naomi Osaka aveva chiesto più educazione a queste content creator che negli intervalli, tipo prendi la pallina un attimo, no, mi vado ad asciugare il viso, quei momenti lì, loro facevano confusione e soprattutto facevano i video che poi servivano per i loro contenuti totalmente inutili, e inutili anche al fine della partita, perché chi li segue non è che poi è appassionato di tennis. E quindi visto che c'era stato un boom di influencer proprio agli US Open, perché volevano farlo diventare una specie di quacella, solo che lì c'è la musica e si fa confusione, al tennis a maggior ragione c'è proprio il silenzio sul campo, hanno detto a Wimbledon: sai che facciamo? Ci portiamo avanti, glielo vietiamo, tanto che cosa danno in più al tennis? Nulla, è già famoso di per sé, e quello ci pensano i campioni. Secondo me questo discorso dovrebbe essere fatto anche per altre forme, tipo i vari festival, le varie anteprime, dove vedi appunto content creator, poi vai sul loro profilo e del film non si capisce nulla. Siamo

0: lassù.
1: La nuova canzone di Gianna Nannini, da meravigliosa creatura a meraviglioso errore. Beh, perché anche quelli fanno parte della vita e possono insegnare. Oh, ad ora siamo arrivati al momento in cui noi mettiamo un po' così a raccontare quello che succede, soprattutto a raccontare i protagonisti di questa mostra, parlando di Susan Sarandon, che è stata presente per presentare, ragazzi, questo gioco di parole, scusate, ma il film di Echo Chamber. E lei è una attrice, a parte bravissima, poi anche molto naturale, cioè non si vergogna a mostrare le sue rughe, le ha tenute, non si vergogna a mostrare il suo corpo, anzi, cioè la vedo veramente un esempio per tante di noi che magari si sentono meno adatte, un po' insicure. No, seguiamo quello che fa lei, anche perché da un punto di vista di attivismo è sempre veramente forte. Lei si è espressa su di tutto, sui diritti umani, sulla politica americana e ultimamente sulle posizioni fra Israele e Palestina, tanto che alcune produzioni cinematografiche le hanno impedito di lavorare perché lei ha espresso dei pareri pro Palestina. Questo è per farvi capire dove siamo. Ma adesso arriva il quiz, dove vi regaliamo, attenzione perché il premio è gusto, anzi ve lo dico alla fine il premio. Allora, parliamo di Susan Sarandon. Una delle cose che vi sto per dire, delle affermazioni, è falsa. Partiamo dalla prima. Ha recitato in Friends, ok? Poi l'altra, l'attrice si ammalò di polmonite in Rocky Horror Picture Show durante le riprese di questo film. Terzo, non voleva interpretare il ruolo dell'avvocato nel film In cliente e così il regista la convinse mandandole a casa il suo dolce preferito una volta a settimana per 4 settimane di fila. Voglio anche io lavorare con Joel Schumacher, che era il regista del cliente. Vabbè, comunque 342-342-2190 per dare la risposta. Scrivete Friends, scrivete Rocky oppure scrivete Il cliente. Una di queste è la risposta giusta, cioè quello che non è vero, e noi vi regaliamo la macchina di Susan Sarandon in Thelma e Louise. Attenzione però, intatta, cioè prima della scena finale, se no che gusto c'è.

Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You su Radio Capital. Abbiamo fatto questo piccolo gioco per parlare di Susan Sarandon, che è stata una delle protagoniste di questa mostra del cinema, anche per questo film di Echo Chamber, ma anche per ricapitolare un po' quella che è stata la sua storia. Allora, innanzitutto è vero che ha recitato in Friends, vi dico anche quando, 15° episodio della 7ª stagione, è Cecilia Monroe, questo è il nome del suo personaggio. Poi è vero che si è ammalata di polmonite dopo la scena della piscina nel film Rocky Horror Picture Show. Fra l'altro lei andò dai produttori dicendo: ragazzi, ma qui si muore di freddo, e loro dissero: ti stai lamentando un po' troppo. È anche vero che lei era giovanissima ed era il suo secondo film. Poi dopo la scena della piscina si è ammalata, forse loro hanno capito che non si era lamentata così per fare delle bizze. Poi è vero che lei non voleva interpretare il ruolo dell'avvocato nel film Il Cliente, che è una straordinaria Reggie Love, ma Joel Schumacher non le mandò dei dolci a casa, si inchinò in un affollatissimo ristorante a New York e le fece la proposta cinematografica, e lei di fronte a quello disse: vabbè, non posso dire di no. E ha fatto bene, perché questo film le ha permesso di ricevere una candidatura al premio Oscar e agli Screen Actors Guild Award, che sono i premi dati dagli attori agli attori, e poi ha vinto il premio BAFTA, che sarebbe l'equivalente dell'Oscar però nel mondo del cinema inglese. Capito, Susan? Vabbè, capita a tutti però, che ti perdi quell'occasione, ma anche gli stessi registi che magari dicono: io volevo lui, poi mi è capitato un altro, e lo sapete che quest'altro è andato pure meglio? Capita così nella vita.

0: Wonderful su Radio Capital. Allora, nella foga di raccontare questa proposta cinematografica fatta Susan Sarandon, non ho detto il nome del vincitore o della vincitrice per il nostro gioco in cui si è vinto una macchina di Thelma e Louise, quella quindi che aveva Susan Sarandon insieme a Gina Davis. No, piccola Marco De Lillis, no, quella vera intatta prima della scena finale, insomma. Questo è quello che ha vinto, ovviamente è un regalo simbolico, la nostra o il nostro, ve lo giuro, c'è scritto così, Salmonella Vagabonda, che è stato o è stata la prima e la più veloce a mandarci la risposta al nostro 342-342-2190. Ma noi fra pochi minuti siamo pronti per dare il benvenuto qui su Radio Capital a Wim Wenders.
1: Cose che Capital con Betty Senatore.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Da Troni fino al 16.

0: offerta. Regolamento dei punti vendita. Tronie, non ci sono paragoni.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: State ascoltando Radio Capital e sono veramente emozionata di dare il benvenuto qui in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia a Wim Wenders.
1: Welcome Radio Capital.
0: Thank you. Ci sono voluti 14 anni per realizzare il documentario From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor, che tu stai presentando qua, e hai usato per questo delle tecnologie molto avanzate. Ecco, che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro a proposito di tecnologia nel cinema?
1: Cinema will mostly remain something you see on the screen. But even on the screen you can see different things. You can see something that is flat, two-dimensional, or you can see, as in our case, something in 3D, and then things don't appear on the screen. There is no more screen. You can see through it, and you can see things in front of it, things behind it. And actually, it's not all that new. It's now existing for 15 years.
0: Wim dice che il cinema è qualcosa che vedi sullo schermo, ma anche sullo schermo puoi vedere cose diverse, puoi vedere qualcosa di piatto, bidimensionale, o puoi vedere, come nel nostro caso, qualcosa in 3D. E poi le cose non appaiono sullo schermo, perché non c'è più uno schermo. Puoi vedere attraverso di esso, puoi vedere cose davanti, cose dietro. E tu hai fatto molti film in 3D.
1: I've made by now 10 films in 3D already, so I'm an experienced hand at making 3D movies. But I felt for a film on architecture, it was almost necessary because architecture is space and you can walk through a house. So I thought it would be great if you could walk through the screen into the house.
0: Io ho già realizzato 10 film in 3D, quindi sono una mano esperta nel fare film, ma sentivo che per realizzare un film sull'architettura fosse necessario il 3D, perché l'architettura è spazio e così come noi possiamo camminare attraverso una casa, allora ho pensato sarebbe stato fantastico camminare attraverso uno schermo. Il documentario racconta il legame fra le persone e i luoghi e luoghi molto importanti in altri tuoi film ci sono, per esempio in Pina, nel cielo sopra Berlino, ma anche in Paris, Texas. Ecco, perché lo spazio, il luogo è così importante per te?
1: Well, it's my very own approach to filmmaking. I wanted the story to fit the place, and I wanted the place in the story to belong.

0: together in a way that the story could not happen anywhere else than at this very place.
1: Wim dice che questo è il suo personalissimo approccio al cinema, voleva che la storia si adattasse al luogo e che il luogo stesso insieme alla storia si integrassero in modo tale che la vicenda non potesse svolgersi in nessun altro posto se non proprio in questo luogo. C'è un posto che ti sta particolarmente a cuore?
0: Well, I'm very much attracted to museums. Since my childhood, I'm a fan of museums. You see, I grew up in a city that was in ruins. 80% of the city was destroyed. So the first places that I saw in the world that were intact was in museums, where I saw paintings of other cities, of other landscapes that were not like where I lived. I started to realize the world was not all destroyed. It was just us, where we lived in Düsseldorf. And I thought museums were the most beautiful places.
1: Wim risponde che è attratto dai musei fin da bambino. È un appassionato di musei. È cresciuto in una città in rovina. L'80% della città era distrutto, quindi i primi luoghi intatti che ha visto al mondo erano i musei. E mentre guardava dipinti di altre città, di altri paesaggi, diversi da dove viveva, ha iniziato a capire che non tutto il mondo era distrutto. Erano solo loro dove vivevano, in una sorta di catastrofe, e ha pensato che i musei fossero i posti più belli. Senti, io sono molto curiosa, quindi ti chiedo qual è la prima persona a cui sottoponi i tuoi film e documentari.
0: Well, the first critic of anything I do is my wife. She sees it all and knows my doubts and she knows my questions and she knows the failures. And then of course it's my editor. I work with a young woman for the last 4 films. She was very young when we started. She was just 22. Now she's in her mid-30s. But the first person I show it to is always my wife.
1: Wim dice che la prima a visionare qualsiasi cosa faccia è sua moglie. Lei vede tutto, sa tutto, conosce i suoi limiti, i suoi dubbi, le sue domande, i suoi fallimenti. Poi naturalmente c'è la sua montatrice. Lavora con una ragazza giovane già da 4 film ed era molto giovane quando ha iniziato a lavorarci. Aveva solo 22 anni, ora ne ha circa 35 e sa tutto. Certo, non lavora con me, ma la prima persona a cui mostro qualcosa è comunque e sempre mia moglie.
2: Thank you.
0: Thank you so much for your questions and thanks to Radio Capital.
2: Thank you too. Bye.
3: Cose che Capital, in diretta dal Lido di Venezia.

Radio Mogadiscio, i Subsonica su Radio Capital in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia. Allora, Wim Wenders, ho ancora le mani che mi tremano, anche un po' sudate, devo essere sincera, però è stato veramente un onore e soprattutto non so se avete notato, ma magari nell'intervista si sente un po' meno, ma noi che l'abbiamo vissuto nel dietro le quinte, la sua estrema disponibilità, cioè lui era tranquillo qui senza tante paturnie da divo e avrebbe potuto averle, bizze, richieste assurde. Lui è venuto col suo cappello fantastico, i suoi occhiali che ormai sono la sua firma, e secondo me sarebbe rimasto pure di più, però voi capite che questi personaggi hanno una serie di appuntamenti infiniti, hanno anche una certa età che comunque va sottolineata, però ragazzi io vorrei il loro DNA, ecco, per avere quell'energia a quell'età dopo tutte le interviste e tutte le cose che fanno. Fra l'altro Wim Wenders è un appassionato di blues, no? Vabbè, insomma, si capisce d'altronde dal documentario Buena Vista Social Club, perché ha realizzato uno dei DVD, una regia di uno dei film documentari che sono stati prodotti da Martin Scorsese proprio sul mondo del blues. Quindi ci sono ovviamente ce n'è uno diretto da Scorsese e un altro è proprio di Wim Wenders, si intitola L'anima di un uomo, è un cofanetto di 7 documentari, è uscito nel 2003. Il problema, mi direte voi, è trovarlo in Italia, ma soprattutto trovarlo in italiano. Allora, non c'è. Però volendo, se siete dei conoscitori della lingua inglese, sicuramente è un regalo che apprezzerete, ma anche chi ama il blues è un regalo che apprezzerà molto, perché insomma sono tante ore in cui si parla proprio di blues, quindi si va proprio ad andare nel più profondo. Ah, dicevo, uno dei film documentari è diretto anche da Clint Eastwood, giusto per essere ancora più precisi, quindi

0: REM, Shiny Happy People su Radio Capital. Allora, visto che con Wim Wenders abbiamo... Scusate, ma dirla così sembra, sai, ho preso un caffè con Wim Wenders. Però è vero, è successo, è passato dai nostri studi. Abbiamo parlato delle nuove tecnologie del cinema. C'è un festival qui a Venezia che è dedicato proprio a tutti i cortometraggi realizzati con l'intelligenza artificiale, che si chiama Reply AI Film Festival. E ha vinto un cortometraggio, io l'ho visto, è emozionante, è bellissimo, realizzato da un regista canadese, Robert Godet, che si intitola Face Only a Mother Could Love, cioè un viso che solo una madre può amare. È la storia di questo bambino nato con un viso non un viso a cui siamo abituati, e di come risolve questo suo problema nell'arco della sua vita.
1: Si posca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: Bellissimi, diciamoci le cose come stanno, come dice Vasco Rossi in questa canzone su Radio Capita, l'ultima di oggi di Cose che Capita in diretta dal Lido di Venezia. Vi dico, per quelli che ce l'hanno chiesto, dove si può vedere questo corto: sul sito di Reply AI Film Festival. Andate a vederlo, è commovente, è bellissimo. Allora, grazie a tutti quelli che hanno contribuito al programma anche oggi. Noi ci sentiamo domani, come sempre, alle 10. Fra poco, Capital Circus. Baci da Betty Senatore, Sipario!
1: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
8: Subaru. E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
12: Le notizie di mezzogiorno, una buona giornata da Antonio Cristiano. Netanyahu sapeva dell'attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, avvertì personalmente il premier israeliano 10 giorni prima. Lo rivela il quotidiano Arendt, citando anche un consigliere di bin Zayed. Netanyahu però non informò i vertici della sicurezza israeliana o dell'esercito. L'ufficio del premier ha definito la notizia una menzogna totale. Cresce ancora intanto il prezzo del petrolio, il Brent si avvicina ai 100 dollari al barile, ora sfiora i 99 dollari, in aumento di quasi il 2%. Quattro persone sono state arrestate per l'omicidio di Marco Pusceddu a Budusò, in provincia di Sassari. Il soccorritore del 118, 51 anni, fu ucciso il 7 agosto 2025 con 4 colpi di pistola. I mandanti, secondo la procura, sono un uomo e una donna di Iglesias. I due hanno commissionato l'omicidio a due killer, pagati 15.000 euro per quelli che Kindaga definisce dissidi personali di natura sentimentale e professionale. Quattro Renoir rubati dal museo dedicato al pittore a Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Caccia ai due ladri. Andrea Lucatello.
13: Due uomini sono entrati poco prima delle 6, hanno staccato i quadri dalle pareti e sono riusciti a scappare con opere del valore complessivo stimato in 9 milioni di euro. L'allarme è scattato alle 5.48, ma 5 minuti dopo, quando è arrivata la polizia, i ladri erano già lontani. Durante la fuga hanno abbandonato due dei dipinti. Un furto che arriva pochi mesi dopo quello alla Fondazione Magnani Rocca nel Parmense. Tre opere di Cézanne, Renoir e Matisse per oltre 9 milioni di euro erano state recuperate dai carabinieri. Ancora nessuna notizia invece degli autori del furto in Sicilia delle opere di Antonello da Messina. Due delle 6 opere rubate dal MUME erano state lasciate dai ladri su un muretto all'esterno del museo.
12: Stasera il via al girone unico della Champions League. Alle 21 l'Inter gioca a Madrid contro il Real. Domani Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Prossima edizione di Capital News alle 14.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
17: 90 secondi, non uno di più.
16: E se l'idea funziona, si sente subito.
18: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info

0: info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Pallina di Domenico con voi su Radio Capital. Sono le 12.08, seconda puntata della seconda settimana di Capital Circus su Radio Capital. Noi siamo felicissimi di essere con voi. Vi ricordiamo subito i nostri contatti per scriverci: 342 342 2190.
1: Scusate.
0: Perché ridi?
1: Rido,
0: dimmelo,
1: perché
0: dimmelo.
1: Siamo alla seconda settimana e tu ancora non hai imparato il numero.
0: No, l'ho
1: che
0: imparato.
1: È semplicissimo.
0: L'ho imparato in realtà, ma non mi sento ancora sicuro.
1: Ma perché?
0: Quindi mi sento sicuro con il foglio dove me lo sono scritto davanti, perché altrimenti so che non mi sento ancora nella condizione di improvvisare.
1: Tra l'altro ce l'abbiamo anche scritto qui davanti ai nostri schermi. Niente, lui comunque lo deve leggere sul foglio. Benvenuti amici di Radio Capital. Anche oggi abbiamo una puntata ricca di musica. Siamo partiti alla grande, direi, come ci suggerisce anche il nostro amico Francesco al 342 342 2190. Io l'ho imparato. Curtis Mayfield, 1970, un bel salto indietro, ma sono proprio di quei, tra quei brani che ci danno veramente il giusto passo per iniziare queste due ore in vostra compagnia.
0: Tra l'altro brano che non ha smesso di essere importante dopo la propria pubblicazione, a parte il fatto che è diventata una hit, una canzone che viene ascoltata decennio dopo decennio, ma anche altri grandi artisti

0: artisti contemporanei l'hanno fatta propria. L'ultimo caso è quello di Kanye West, che l'ha, ha preso una parte di canzone e ci ha costruito sopra, sul brano di Curtis Mayfield, la sua Touch the Sky.
1: Questo vuol dire che nasce, diciamo, un po' nel soul politico degli anni 70, poi passa attraverso l'hip hop e va a finire dritto dritto nelle playlist 50 anni dopo, perché insomma quello è, quello succede.
0: Prima di andare avanti con la musica di Capital Circus, vogliamo dare una leggera introduzione a, al tema di cui parleremo oggi, che mi preme molto parlarne, che mi sento proprio di schierarmi oggi, guarda, te lo dico.
1: Vogliamo dividere i nostri ascoltatori di Radio Capital in due categorie quest'oggi, o meglio sarete voi scrivendocelo che vi dividerete in queste categorie, che poi in realtà è un po' quello che succede a casa nostra. Noi siamo gufi o allodole, ma questo potrebbe essere, sembrare molto banale come, come tema, in realtà perché ci sono delle novità in merito riguardo proprio al classica, alla classica separazione tra chi la mattina è fresco, operativo e
0: subito,
1: parte,
0: si prende, sveglia presto,
1: il cane lo porta al parco per, certo, circa un'oretta, io,
0: si tira giù dal letto, si veste, esce già pronto per fare delle cose,
1: io,
0: chi invece non riesce con questa grande facilità,
1: ma
0: non deve essere criticato però,
1: perché
0: non
1: gufo?
0: È che noi siamo pelandroni in quanto gufi, abbiamo semplicemente un cronotipo differente,
1: sì,
0: non è colpa nostra,
1: no,
0: non
1: esatto,
0: facciamo
1: fino
0: apposta.
1: Adesso si parlava di
0: venivamo un po' accusati, no?
1: Beh sì, si parlava più di un temperamento, quindi di un aspetto caratteriale, invece ci sono state delle ricerche, poi magari le raccontiamo, che definiscono appunto una differenza proprio all'interno del cronotipo della persona.
0: Allora, le differenze ve le raccontiamo tra poco. Io farò di tutto per difendere la categoria dei gufi e dimostrarvi che non è assolutamente criticabile. Voi iniziate a schierarvi al 342-342-2190 e l'ho detto senza leggerlo. Noi ascoltiamo una canzone nuova del 2026. Sono in Ugenea, questa è Care, voi siete su Capital Circus.

0: Carré qui su Radio Capital, Capital Circus, dal loro nuovo album che si chiama People of the Moon, di questo collettivo, diciamo, napoletano, che mischia un po', ancora di più in questo brano, mischia tante sonorità, no? Non solo la lingua napoletana, ma c'è un po' di tutto, che arrivano ovviamente influenze che arrivano dal Mediterraneo, dall'Africa, dall'America Latina, lingue diverse che entrano in contatto. Quello di cui vi parlavamo in apertura di puntata qui,
1: e su cui state scrivendo già in molti, e devo dire al momento prevalgono di gran lunga i gufi sulle allodole, ma prego, continua.
0: No, che c'è questo studio finlandese che è stato pubblicato nel 2026 su Sleep Health, che ha osservato 2266 lavoratori tra i 20 e i 65 anni. I tipi serali, quindi i gufi, riferivano maggiori difficoltà nel recuperare dopo il lavoro e anche nel tenere il lavoro fuori dalla vita privata. Questo apre chiaramente una domanda interessante, perché è chiaro che la società impone un certo tipo di ritmo che sicuramente favorisce quelle che sono definite le allodole, no? Quindi le persone particolarmente operative nella prima parte della mattinata,
1: e discrimina noi, discrimina noi, perché ci avete sempre fatto sentire come quelli che vanno a letto tardi, perdono tempo, non hanno voglia di fare. Invece no, ci attiviamo semplicemente un po' più tardi, ma poi siamo molto attivi.
0: Troppo forse.
1: Poi la sera siamo ancora attivi, noi potremmo lavorare a lungo, no? Mentre voi siete già stanchi.
0: Eh sì, questo.
1: Le mie care allodole.
0: È così. Per esempio, Laura ci dice: io sono una persona abbastanza attiva come stile di vita, faccio tante cose durante il giorno, lavoro a tempo pieno, sport, figli, casa, eccetera, e mi piace essere dinamica. E per quanto riguarda la sveglia al mattino, dipende molto dai periodi. A volte, diciamo, alcune volte alle 5:30 sono in piedi operativa. Adesso, Laura, tu sei.
1: Ho capito, ma Laura poi dice altro, in altri giorni prima delle 7, cioè per lei le 7 sono tardi, capito?
0: E quindi lì c'è anche il
1: qui il discorso è fra allodola e allodolissima, non so se esiste un superlativo delle allodole. Claudia per esempio dice: sono talmente gufo che ho insegnato ai miei cani ad esserlo ugualmente, ultima pipì tardi alla sera e guai a svegliarmi presto per scendere a fare i bisogni.
0: Vedi, questo adesso scopriremo anche se i cani si adattano a seconda del padrone che hanno accanto, perché Claudia tu ci sei riuscita, bisogna vedere se è lo stesso cane poi all'interno della famiglia, me lo chiedo, perché tra un po' sarai
1: toccherà
0: tu.
1: A me portare il cane giù presto.
0: Sì, esatto.
1: E vabbè, mi abituerò per un po' e troveremo il modo di resistere. Che devo fare? Ma almeno mi sento rilassato, perché sono contento che gli studi stiano dicendo: attenzione, ma è giusto che gli orari di lavoro siano uguali per tutti? Perché questo è un tema in una società moderna. Potrebbe darsi che invece si aggiornano, è vero, già esistono dei lavori dove ci sono dei turni.
0: Certo.
1: Imposti comunque, quindi se tu sei un gufo e ti fanno lavorare la mattina prestissimo sei rovinato, se invece ti danno un orario notturno vabbè, puoi sperare magari nella benevolenza del tuo capo, quello già potrebbe essere qualcosa, però è un tema che si sta sviluppando, visto che per fortuna continuano pure a svilupparsi gli studi intorno alle nostre personalità. Ma adesso, mentre ci pensiamo e voi continuate a scriverci 342-342-2190, noi ascoltiamo, secondo me, una delle più belle canzoni degli anni 80.
0: Addirittura.
1: Dell'intero decennio.
0: Mamma mia.
1: Sono i Simple Minds con New Gold Dream, l'avrete già riconosciuta, perché questo intro nella sua semplicità è indimenticabile e inconfondibile.

0: Ma per chi non è né allodola né gufo, io sono sempre stanca. La mattina ho voglia di dormire, la sera mi addormento verso le 11:30. Boh, ciao.
1: Ghiro? Potrebbe essere a questo punto, esatto. Non lo so.
2: Potrebbe essere la nuova categoria.
1: Una definizione tra gufi, allodoli e ghiri, cioè chi c'ha voglia sempre di dormire.
3: Sono talmente gufo che quando ero piccola mi mettevo la sveglia la domenica mattina alle 7, come nei giorni di scuola, semplicemente per avere il piacere di chiuderla e dire posso dormire. Ecco, questa... sono ancora così tanti anni dopo.
2: Questa è una grandissima verità, vero, l'ho fatto anche io. Cioè, o quantomeno quando andavo a scuola mi svegliavo in orari mattutini abbastanza presto.
1: Mettevi la sveglia con
2: succedeva,
1: anticipata?
2: No, non la mettevo, però succedeva a volte che il risveglio arrivasse comunque per abitudine, no? Il sabato mattina o la domenica mattina.
1: Ok.
2: Prima che iniziassi ad uscire, e per cui non è arrivata più la sveglia mattutina, certo. Comunque non arrivava, perché tornavo a casa magari. Però era bellissimo potersi riaddormentare, cioè quella sensazione di potersi riaddormentare la domenica mattina.
1: Appunto,
2: quando
1: come
2: vuoi.
1: Quelli che mettono la sveglia anticipata, bello. Perché così dicono almeno poi mi suona, cioè a 5 minuti.
2: Quello lo trovo un po' autolesionista.
1: Mamma
2: però.
1: Mia, io
2: perché
1: non lo
2: svegliarti se non è necessario?
1: No, perché così solo per la sensazione di dire posso dormire altri 5 minuti, capito? E poi la metti 5 minuti dopo e 5 minuti dopo. Oppure la fai tornare per 45 minuti come nostro figlio grande, il che poi fa impazzire gli altri abitanti della casa. Abbiamo appena passato i Simple Minds e tra l'altro questo è una parte interessante, diciamo, anche di questo brano, anzi di Beginner Boys, è che gli è venuta pensando,
2: che è un brano nuovo, è appena scritto.
1: Esatto, gli è venuta pensando ai suoi nipoti gemelli e soprattutto a cosa significhi oggi crescere un ragazzo, quindi diventare un bravo uomo. E quindi ci veniva in mente proprio che ci sono anche altri studi che dimostrano che con l'arrivo della pubertà il ritmo circadiano tende naturalmente a spostarsi in avanti, quindi bambini che erano relativamente allodole, possiamo definirli così, possono diventare adolescenti

0: decisamente più goofy. C'è proprio l'American Academy of Pediatrics che riporta che l'orario naturale di sonno e risveglio può slittare addirittura di 2 ore.
1: Per noi goofy, che amiamo anche la musica, l'appuntamento con i Simple Minds è molto importante, perché hanno annunciato un nuovo album che uscirà il 29 gennaio 2027, ma anche 2 date italiane: 16 aprile al Forum a Milano e il 17 aprile alla Unipol Arena di Bologna. Tutte e 2 le date con i Level 42 come ospiti. Io sono certo che a Milano incontrerò il nostro amico Luca De Gennaro.
0: Beh, certo.
1: E parleremo molto anche dei Level 42, perché sono una band che merita, tra l'altro, di essere ascoltata in una delle prossime puntate, ma anche di essere ricordata e discussa.
0: Mamma mia, pensate, stare tutto il tempo a parlare, il concerto
1: del basso, delle cose, dei suoni, che meraviglia.

0: pompa. Salirò, Daniele Silvestri qui a Capital Circus, pezzo classificato 14° al Sanremo del 2002, e questo è un piccolo promemoria sul modo in cui misuriamo il successo. La classifica fotografa un momento, la memoria fa un altro lavoro.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma

0: c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto.
2: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
12: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
13: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
14: On air with Monge Git, gli snack monoprotein con i superfood.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Heart Beatles su Radio Capital, questo è Capital Circus con voi. Ci sono Pierferrantini, Carolina Di Domenico dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì.
1: Due minuti giganteschi di musica questi di Blackbird, contenuta nel White Album, un album altrettanto gigantesco per contenuti, per cura, per idee contenute dentro. Il piede di Paul McCartney, una chitarra e una voce che ti porta a volte anche a lasciare andare la testa, no? C'è una parola inglese che noi tradurremo che si chiama mind wandering, si chiama quindi far andare il pensiero, distrarsi se vogliamo, no? Fantasticare. Sono stati fatti degli studi scientifici su questo concetto ed è stato appurato che non è tempo perso, ma è un tempo rigeneratore.
0: Sì, un tempo che ha dei risultati, provoca dei risultati e nella maggior parte dei casi positivi, e quindi lasciare andare la mente fa sì che poi alcuni processi si attivino subito dopo, no? Quindi quello che possiamo pensare come un tempo vuoto in realtà non lo è.
1: Adesso associarlo a questa canzone secondo me è ardita ardito come tentativo, perché io non mi sono mai distratto ascoltando questo brano, sebbene semplice stavo lì con la testa in quanto musicista a cercare di capire come la suonasse così bene, ad esercitarmi sulla chitarra, cioè mi concentravo molto, ero sereno magari, quello sì.
0: Non è una questione di distrazione infatti, secondo me è una questione proprio di liberare i pensieri, no? Non per forza vuol dire che devi essere distratto, cioè magari appunto è proprio la canzone, come in questo caso, che ti concilia un certo tipo di serenità, come hai detto, che poi porta successivamente a dei pensieri come questa riflessione che stiamo facendo adesso, per esempio.
1: Io il mind wandering, la mente che vola, ce l'ho sotto la doccia, per esempio.
0: Esatto. Ah, sotto la doccia.
1: Sotto la doccia la mia mente vola tantissimo. Per esempio, sotto la doccia ho pensato di uscire dalla doccia, asciugarmi un po' di anni fa, 18 anni fa circa, e venire da te a dirti: sai che secondo me dovremmo chiamare Pietro nostro figlio. Adesso non mi chiedi il nostro primo figlio, che in effetti abbiamo chiamato Pietro. Sotto la doccia avevo proprio l'immagine chiara mentre mi lavavo i capelli.
0: Soprattutto perché eravamo nel panico, visto
1: sì,
0: che
1: certo.
0: Avevamo assolutamente che nome dare a sto povero ragazzino.
1: A questo ragazzetto. Sentiamo, andiamo avanti con la musica, perché abbiamo un brano di uno dei nostri artisti preferiti. Era il 2021 quando usciva questo brano. Caparezza non è un artista che pubblica un disco l'anno. Ci
0: no.
1: Mette un po' fra un disco e l'altro, ma per fortuna nostra pubblica sempre dei dischi pieni di brani, di contenuti, di idee, e poi li porta dal vivo in maniera sempre più convincente. Tra l'altro l'ultimo tour di Caparezza è stato uno dei tour di maggior successo in Italia.
0: Meno male, perché se lo merita.
1: E noi lo ascoltiamo con El Sendero, Caparezza insieme a Michel Domenzen.

0: Valero Caparezza insieme a Michel Domensine qui su Radio Capital, Capital Circus, estratto dal suo album Exuvia. L'Exuvia è,
1: che cos'è?
0: È ciò che resta dell'esoscheletro di un insetto dopo che fa la muta, e per Caparezza voleva essere un'immagine del proprio passato, quindi ciò che conservi, la forma che conservi quando fai un passaggio, no? Da qualcosa che eri e che non sei più attualmente.
1: Conservi la forma generale, ma alcuni contenuti sia interni che esterni sono cambiati.
0: Esatto. Andrea dice: Caparezza, ho visto la data zero a Biella senza conoscerlo così bene, ma è stato un concerto fantastico. E questi sono i concerti più belli, no? Quelli dove vai anche, non ti dico con un giudizio negativo, ma comunque senza aspettarti chissà che, e poi dopo ne esci veramente molto molto sorpreso.
1: E ti dirò di più, la data zero, che cos'è la data zero? È un concerto che si fa alla fine delle prove generali di un tour, no? L'artista si riunisce con la band, con tutte le persone che lavorano al tour, chi fa le luci, chi fa i visual e tutto quello che è previsto sul palco, si fanno le prove e poi prima dell'inizio ufficiale del tour, quindi con la prima data comunicata, in genere, anzi sempre, si organizza una data che viene detta zero solo perché non è parte del calendario ufficiale.
0: Sì, una sorta di prova aperta.
1: Una prova aperta, che spesso risulta essere una delle date più interessanti dell'intero tour, perché da una parte l'artista non è ancora sicuro di quello che succederà poi nel resto del tour. Sono quei concerti che vengono utilizzati anche per capire se funziona la scaletta, se vuoi cambiare qualcosa, se i tempi nel concerto sono giusti, gli arrangiamenti sono giusti, c'è un po' di paura in più in generale. Quindi per un fan, secondo me, la data da andare a vedere quando gli artisti lo permettono è proprio la zero. Può essere più sporca di altre, un po' più imprecisa, ma forse più emotiva.
0: Unica, probabilmente anche più unica, no? Poi rispetto a quando uno prende il ritmo e va in tour, e quindi poi bene o male le cose si ripetono.
1: Vasco Rossi ne ha fatto un grande regalo per i fan, no?
0: Sì.
1: Ogni volta fa il primo concerto dedicato ai suoi fan del fan club, che però nel caso di Vasco Rossi riempiono lo stadio.
0: Esatto, c'è questa piccola differenza che lui ne può fare praticamente una data vera e propria.
1: Mi ricordo negli anni gloriosi del Britpop, prima del festival di Reading, che era un festival importantissimo, Glastonbury, un altro dei festival importantissimi nella scena inglese, alcune band, anche grandi band, che preparavano dei set speciali per questi festival molto seguiti, spesso facevano dei concerti veramente a sorpresa in posti molto piccoli, anche dei, non dico pub, ma poco più nelle vicinanze dei festival.

0: tu lo fai in un posto così piccolo e poi ti ritrovi in questi festival con di fronte, anche quello avrà il suo peso, no? Nel momento in cui fai una data.
1: Ma comunque quello che conta è avere qualcuno davanti che ti rende comunque le cose diverse rispetto alla sala prove. Qua la vera grande sventura.
0: Io sarei voluta essere lì. Di fronte a loro che provavano questa canzone.
1: La prima volta.
0: La prima volta.
1: Senti, Cristo, questo giro di chitarra, prova a cantarci.

0: Black Hole Sun. Queste sono le parole che Chris Cornell, il cantante nei Soundgarden, aveva pensato avessero detto alla radio. In realtà non era questo quello che avevano detto, ma lui ci costruì intorno una canzone. E questo fenomeno, cioè capire male qualcosa o una che ti riti?
1: Se portasse soldi sarei miliardario.
0: Tu sicuro, sicuramente. Ha proprio un nome, si chiama Mom Green ed è un termine che nasce negli anni 50 quando la scrittrice americana Sylvia Wright raccontò di aver frainteso da bambina un verso di una ballata scozzese e di aver inventato involontariamente un inesistente personaggio che si chiama Lady Mond Green. E da allora proprio questa parola indica i testi delle canzoni che il nostro cervello completa male.
1: Pieno, l'esempio. Per esempio, quando cantavamo Wild Boys da ragazzini, dimmi la verità che non cantavi una roba tipo Wild Boys on in Underglow, quando non sapevi l'inglese.
0: Non sapevamo l'inglese.
1: La tua mente aveva un... No, era una roba del genere. Quante ne abbiamo storpiate di canzoni?
0: Abbiamo, diciamo quello soprattutto appunto per il problema di non conoscere l'inglese, però proprio lui l'inglese lo conosceva,
1: certo,
0: per Chris Cornell, quindi aveva proprio capito male, quindi da lì è nata tutto questo. Però insomma, per tutti quelli che invece
1: capiscono male di professione, tra cui me, potete diventare artisti, scrittori, potete iniziare ad appuntarmele le cose che capisco male, chissà che non mi diano degli spunti indimenticabili, incredibili. A proposito di Soundgarden, buona notizia per tutti noi fan che non abbiamo più potuto godere di nuova musica dei Soundgarden, perché purtroppo Chris Cornell non è più con noi ormai da molti anni, ma dopo aver risolto vari problemi interni fra il resto della band e la moglie di Chris Cornell, ci sono stati degli anni in cui si sono a malapena parlati, adesso sembra che le cose siano tornate a posto e i ragazzi, gli uomini non più ragazzini dei Soundgarden, hanno confermato che stanno finendo di lavorare a delle canzoni che erano rimaste inedite dei Soundgarden con Chris Cornell.
0: Con la voce di Chris Cornell, e questo insomma ci fa sempre piacere, manca tantissimo quel timbro incredibile di Chris Cornell.
1: Hai visto su Instagram Lenny Kravitz che fa gli addominali?
0: Sì.
1: Dimmi la verità.
0: Aveva i pantaloni di pelle, l'avevamo detto.

0: Lenny Kravitz, che oltre a fare gli addominali vestito con i pantaloni di pelle a torso nudo, il bilanciere sulla panca, ha anche uno studio di design che si chiama Kravitz Design, con cui lavora su interni, mobili e progetti di ospitalità. Un uomo completo.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
4: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: In questo spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
12: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
11: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
12: Una produzione One Podcast.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Oasis qui su Radio Capital, a Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico con voi dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
1: E i fratelli Gallagher che sono passati da Venezia, quando torna e la vediamo dobbiamo chiedere a Betty che cosa, certo, cosa è successo, se è riuscita ad incontrarli, a vederli, a farsi dire qualcosa da Liam, che l'abbiamo visto particolarmente felice di essere in mezzo ai suoi fan italiani. Comunque io e te e altri amici nostri il biglietto per il cinema l'abbiamo preso, noi andiamo
0: venerdì prossimo,
1: venerdì sera, a vedere Don't Look Back in Anger.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bob Dylan, Hurricane, qui su Radio Capital, a Capital Circus. Era il 1975 e praticamente questo pezzo è una sorta di true crime prima di arrivare al true crime, perché raccontava il caso di questo pugile, Robin Carter, condannato per un triplice omicidio nel New Jersey, e Dylan prese una posizione fortissima a suo favore, tant'è che anni dopo, non per questo motivo chiaramente, ma nel 1985 un giudice federale annullò la condanna e lui venne liberato. E quindi in questo pezzo c'è proprio una sorta di, sono 8 minuti nella versione chiaramente ufficiale, con nomi, luoghi, personaggi, proprio la ricostruzione dei fatti, quello che solitamente
1: quello che oggi succede nei podcast,
0: esatto,
1: dedicati ai crimini,
0: dedicati
1: di cui
0: ai
1: tu
0: crimini.
1: Sei una grande fan.
0: Beh, sono una grande fan, tra l'altro mi ha appena scritto il mio amico Raffaele Coriglione, che ci sta ascoltando, grande giornalista di finanza con cui ho condiviso un podcast, e sì, io sono grande fan, che non era ovviamente true crime perché non ho le capacità di farlo, però sì, io sono grande fan, sono abbastanza appassionata di alcuni di questi, non di tutti, di alcuni sì, mi piacciono.
1: Ma secondo te è giusto quando il documentario oppure il podcast in qualche maniera tenta di influenzare l'opinione? Perché
0: diciamo
1: poi alla fine
0: che
1: succede quello, no? Tu lo guardi e ti formi un'opinione a volte diversa da quella che ti eri formato prima, che è il senso, no, diciamo, del podcast.
0: Sì, però se ci pensi, in effetti l'opinione la puoi indirizzare anche con dei toni, no? Anche se leggi dei dati o delle notizie, quindi in effetti poi è anche la differenza tra leggere un articolo di giornale e ascoltare un podcast. Probabilmente c'è proprio ricerchi quel tipo di soluzione, no, all'interno del, così, del racconto del podcaster.
1: Alle 13:12 è arrivato il momento in cui a Capital Circus Pier e Carolina si trasformano nei vostri consiglieri umani di musica.
0: È arrivato
1: musica.
0: Qui il momento?
1: Ieri abbiamo introdotto una classifica. Una
0: sì,
1: classifica assolutamente empirica.
0: Che si chiama
1: Ad occhio, la nostra classifica ad occhio del vostro gradimento sui brani che vi presentiamo. Nel caso specifico, ieri vi abbiamo presentato Jack White con un brano nuovo.
0: Sì.
1: E ad occhio, secondo noi, rispetto a quelli dei giorni precedenti, è stato quello che ha avuto più gradimento da parte degli ascoltatori di Radio Capital 342-342-2190. Oggi, devo dire, devo essere onesto, è la seconda volta che passiamo questa canzone,
0: sì,
1: ma la prima volta, era proprio la prima puntata, non era ancora partita la classifica.
0: Sì, la classifica.
1: Quindi fate finta di niente, fate finta che ve la stiamo facendo ascoltare oggi.
0: Beh,
1: per la prima volta.
0: Magari qualcuno non la conosce.
1: Magari qualcuno
0: ancora,
1: non,
0: no,
1: la conosce. Vengono dall'Irlanda,
0: sì,
1: da Dublino.
0: Sì.
1: Sono uno dei gruppi più rappresentativi degli ultimi anni. Sono una band giovanissima, si chiamano Fontaines DC e stanno facendo innamorare giovani e anche meno giovani ad un gruppo alternativo come succedeva qualche decennio fa. Era da un po' che non usciva una band in grado di appassionare così tante persone in giro per il mondo. Usciranno ad ottobre con un nuovo album che si chiama Dopamine Chamber e noi vi vogliamo presentare il singolo che sta trainando l'album. Canzone. Adesso che faccio? L'influenzo.
0: Così l'influenzo. Ti prego, non lo fare.
1: Non lo faccio.
0: Non lo fare. Sentiamo cosa ci dicono al 342-342-2190 gli ascoltatori di Radio Capital. Questi sono i Fontaines DC.

0: Ciao ragazzi, Marianne è una canzone bellissima. Io ho comprato il biglietto per il concerto a Bologna.
1: Ah, hai fatto bene.
2: Male, sei riuscito perché sapevamo.
1: Sono finiti in un giorno. Sì.
2: Di insomma diverse difficoltà come al solito quando è come al solito sono usciti da pochissimo, però è già successo insomma che facessero questo incredibile successo anche per il live.
1: Molti di voi sentono delle somiglianze con i Depeche Mode. Un altro messaggio, Elisa, vai vai.
3: Fontaine DC e Jack White super top, perché entrambi si sono prestati a fare sigle di serie TV e perciò mi piace ascoltarli anche in quella veste. Grazie, grazie, grazie. E tra i due non saprei, sempre Jack White comunque. Ciao, grazie Laura da Torino.
2: Non saprei, ma sempre Jack White.
1: Beh, beh, giusto, giusto.
2: Si sente
1: colonna che sonora
2: fan.
1: Anche del film di Peaky Blinders, composta sì. da Graham Chatten, che è il cantante di Fontaine's DC, che si è prestato. Poi canzoni contenute sì in tante serie e tanti film si prestano tantissimo. C'è qualcosa di fortemente seducente nella musica dei Fontaine's DC, dice Massimo. Sento distanza, poca relazione, li sente un po' freddi.
2: Vabbè, questo forse è un po' una caratteristica anche di culturale, ecco, di quel popolo, secondo me, no?
1: In questo brano in particolare forse ricordano un po' anche Depeche Mode, è vero, l'atmosfera così elettronica. Beh, comunque la nostra classifica, occhio, si aggiorna, ma credo che Jack White sia ancora in vantaggio.
2: Anche se in testa per ora, direi.
1: Nella settimana per ora abbiamo Jack White che conduce, poi a fine settimana vedremo giorno dopo giorno, però per ora, oggi che giorno è, scusa, martedì?
2: Martedì.
1: Quindi sono secondi Fontaine's DC.
2: Sì.
1: Non hanno superato Jack White.
2: Vabbè, ho capito, abbiamo iniziato ieri praticamente.
1: No, certo, però il tempo per votarli dura 5 minuti, insomma, il tempo della canzone, dell'intervento.
2: Ah, basta, fine, poi dopo
1: sì,
2: non
1: basta.
2: Possono più dire nulla.
1: No, vabbè, avete il tempo ancora fino alla fine della prossima canzone.
2: Che caro, che caro.
1: E noi ad occhio continueremo a sommare i messaggi e vi diremo se sarete stati in grado di superare Jack White nel gradimento. Il prossimo brano credo che non abbia bisogno di classifiche.
2: No, di classifiche sicuramente no, anche perché ne ha salite ed è arrivato in testa a diverse dal 1981 fino ad oggi. Stiamo parlando di Paolo Conte, questa è Via con me, l'ascoltate su Radio Capital, a Capital Circus.

0: Conte, via con me, Capital Circus, Pier e Carolina su Radio Capital alle 13:23. Canzone che secondo me non ha bisogno di altre parole da parte nostra. Cosa vuoi dire su Vieni con me, su Paolo Conte, se non dei complimenti che credo sia sempre giusto fare all'artista, al brano, al modo in cui ha affrontato in tutti questi anni di carriera la sua posizione all'interno della scena musicale italiana e non solo.
1: È vero, è vero. Al 342-342-2190 avete ripreso, qualcuno di voi ha ripreso il tema che abbiamo aperto, con cui abbiamo aperto la puntata oggi, no? Raccontavamo dei nostri cronotipi, quello mio e di Pierre diversi, gufi e allodole, e io sono sicuramente più operativa la mattina, lui è sicuramente più operativo la sera con tutte le conseguenze del caso, e anche abbiamo sfatato un po' quella aggressività che c'è nei confronti
0: dei noi poveri gufi,
1: come se foste persone che non hanno voglia di combinare niente, invece le cose
0: presto.
1: Le combinate in altri orari, no? E c'è anche
0: per
1: questo...
0: esempio, e voglio chiedere a tutti gli altri gufi come me, noi quando ci dobbiamo svegliare presto, ci svegliamo presto, facciamo il nostro lavoro, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, ma la sera comunque io, anche se mi sono svegliato presto, non riesco comunque ad andare a dormire presto, vado a dormire un po' prima, sì, ma non così presto, perché il fatto di essere attivo, di godere di quelle ore notturne è una cosa che non possiamo, non riusciamo a rinunciarci, quindi man mano siamo sempre più stanchi, questo è il problema, vero?
1: Qua rientriamo anche in un altro tema, no? Sul fatto di pensare che dormire ti fa perdere tempo e quindi voler godere di un momento che è quello magari serale nel tuo caso, per cui pensi che se vai a dormire no, è come, cioè posso fare un sacco di cose ancora, no?
0: No, perché ho voglia di farle, mi rilasso, sto

0: sto bene, la casa è silenziosa.
1: Non c'è nessuno che ti rompe le scatole, perché io sono andata a dormire da...
0: Bello, no? La casa è silenziosa, posso guardare gli highlights della Roma che vince altre 20 volte ed essere
1: dopo
0: felice ogni volta. Dopo che
1: già,
0: li ho visti altre 20.
1: Volte.
0: Tra l'altro vogliamo parlare di un aggiornamento che mi sembra importante dare in una giornata tipo martedì.
1: Sì.
0: Oggi è uscita la terza maglia della Roma.
1: Con io
0: un
1: veramente
0: video, un
1: chiedo
0: video
1: scusa,
0: molto bello.
1: Scusa, fammi dire una cosa.
0: Certo.
1: Perché ecco, chiedo scusa, ma voglio semplicemente dire che purtroppo da questa cosa non ne usciremo, lo diciamo perché siamo alla seconda settimana qui a Radio
0: sono
1: Capital.
0: Simpatico, mica
1: cioè chi non ci conosce. Ecco, mi spiace dirvi che non sarà un caso isolato, non sarà un episodio isolato, ci sarà sempre un qualcosa da dire anche non solo il lunedì che uno diceva beh, successe chiaramente le partite, eccetera. No, ma infatti quest'oggi cosa volevi dire?
0: È uscita la terza maglia della Roma, sì, presentata da un video altamente cinematografico che vede tra l'altro la partecipazione di Edoardo Leo,
1: sì,
0: che porta una valigetta con un contenuto preziosissimo a Paolo Dybala, il quale la guarda, gli dice è bellissima, Edoardo Leo alla Edoardo Leo gli dice ecco adesso mostralo a tutta Europa, perché domani, perché poi la Roma giovedì
1: Champions
0: inizia la Champions League. Chiuso, mi sembrava giusto rendere partecipi anche gli ascoltatori, che ne so, di Bolzano, di Trento, di Caltanissetta.
1: Chi come Giuseppe ci scrive lo sapevo che avresti, che avrebbe detto della terza maglia.
0: Vabbè Giuseppe, lo so, ma come facevo a non farle?
1: Cominciano
0: anche,
1: a
0: è anche tornato lo stemma, capito? Lo stemma quello era della
1: Roma. Cominciano a conoscerti.
0: Basta, ascoltiamo la musica. Sono i Groove Armada con My Friend, voi siete su Radio Capital.

0: Friend Groove Armada qui su Radio Capital, Capital Circus. Saremo insieme fino alle 14, quindi abbiamo ancora una bella mezz'ora piena da passare in nostra compagnia, quella di Pierre e Carolina.
1: Volevo dirvi che apprezzo ogni tipo di messaggio quando ci riferiamo al calcio, quindi io lo faccio apposta per stimolare anche voi che mi prendete in giro e anche chi invece seriamente, come Daniele da Genova, dice ma andate a vedere pure che meraviglia la terza maglia del Genoa che festeggia i 133 anni. Certo, sempre forza Genoa anche.
2: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Corri da Troni, dal

0: i punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
5: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
5: Una produzione One Podcast.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Pink Floyd su Radio Capital Circus con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico con voi fino alle 14. Comfortably numb, che significa piacevolmente insensibile. Questo era appunto nel racconto di The Wall ed ha un significato molto preciso. Però in realtà oggi queste parole sembrano anche descrivere un po' quel sovraccarico che subiamo tutti quanti, no? Abbiamo talmente tanti stimoli da finire per reagire meno ad ognuno di essi, no? E c'è addirittura un'indagine Eurispes diffusa in questi giorni che rileva che più di 3 italiani su 4 controllano almeno qualche volta mail o messaggi di lavoro fuori dall'orario e quasi 7 su 10 lo fanno almeno occasionalmente anche durante le ferie. Questo
1: confermo, purtroppo. Ecco,
0: tu vabbè, lasciamo perdere.
1: Confermo.
0: Tu sei un caso limite proprio. Che vabbè, è fonte anche di discussione tra di noi, quindi non apriremo qui per non
1: parlare in diretta su una radio nazionale.
0: Raimondo. No, non voglio assolutamente. Ma questo te lo va a confermare, no?
1: Certo, e tra l'altro quel messaggio così particolarmente negativo, tipo mandi un messaggio o una mail a qualcuno fuori dall'orario di lavoro e gli dici: vabbè, fai con calma, anche domani,
0: quando
1: rispondimi
0: puoi.
1: Anche domani. Ma chi è che aspetta fino a domani?
0: Invece quello sarebbe un grande esercizio.
1: No, certo, andrebbe fatto.
0: Certo, quello che ci viene in mente è che l'epoca del lockdown, quindi della triste pandemia, ha portato anche a modificare, no, il nostro modo di approccio, il nostro approccio al lavoro, perché essendo sempre disponibili in quel momento, perché con lo smart working e quindi tutta la modalità diversa di accesso al lavoro, ci ha portato anche a non avere più uno stop e una ripresa, no, ma essere sempre reperibili, e questo sicuramente ha danneggiato.
1: Per qualche settimana, forse mese, ci era sembrato anche un grande cambiamento positivo lo scoprire di poter lavorare da casa, di poter fare le riunioni dietro allo schermo del computer, di poter gestire il lavoro diversamente.
0: Alcuni processi si sono velocizzati e questo
1: sì,
0: sicuramente è stato positivo.
1: Però è successo quello che hai appena detto, ci siamo immediatamente ritrovati in una situazione difficilmente controllabile in cui automaticamente siamo diventati tutti sempre reperibili per tutti in qualsiasi forma di lavoro. Quasi tutti, dai, diciamo.
0: Basterebbe posare il telefono, soprattutto
1: lo so,
0: a pranzo, a cena.
1: Ti ricordo che tu mi avevi regalato addirittura un orologio.
0: Sì, sbagliando.
1: Uno smartwatch. L'ho tolto da solo perché stavo per avere un attacco cardiaco. Perché
0: adesso
1: era un continuo, mi diceva: hai fatto 3 scalini in più, hai fatto 4 passi in meno. E
0: quella era l'unica cosa buona che faceva quell'orologio.
1: No, era troppo
0: problema,
1: anche quello.
0: Invece adesso c'è il telefono.
1: A volte mi sentivo in competizione. Oggi non potevo fare le scale oggi, avevo la spesa, pesava. Non è che mi devi riprendere.
0: Chissà
1: per forza
0: come lo trattano in famiglia questo tema, tutta la famiglia, diciamo, di
1: la famiglia Bonovox.
0: La famiglia Bonovox, se proibiscono di rispondere alle mail a tavola o cose del genere. Perché adesso passiamo la band del figlio di Bonovox, si chiamano gli Inhaler, sono tra i nostri gruppi preferiti. Love Will Get You There.

0: Get You There, gli Inhaler, qui su Radio Capital, a Capital Circus. Perdonami, volevo interrogare la nostra Elisa. L'hai visto il cantante degli Inhaler, il figlio di Bono Vox? Ti è capitato?
1: Visto adesso.
0: Ecco.
2: E dici carino?
1: Basta così. Ah, ok, no commento questo.
0: Basta così, okay. Basta così.
2: Siete capite?
0: Beh, vabbè, così, perché mi è venuto in mente quando li abbiamo visti dal vivo.
2: Elijah Yuzon.
0: Sì, li abbiamo visti dal vivo ad un festival.
2: A Parigi.
0: Sì, insomma, erano molto bravi.
2: Erano molto bravi. Dai, sì. Lo puoi dire.
0: Lui è Bono come il padre.
2: Bono come il padre. Vabbè, è vero,
0: più
2: il padre si chiama
0: del
2: Bono.
0: Padre, in effetti. Per
2: ricorda molto un giovanissimo Bono Vox, devo
0: sì,
2: dire.
0: Sono molto simili e in effetti anche un po' il timbro, no? Ricorda quello del papà.
2: Pensa che il papà all'inizio lo spingeva a mollare la musica.
0: Perché sapeva a cosa andava incontro. È come i figli degli attori.
2: O meglio,
0: che vogliono fare
2: non lo incentivava, come ha raccontato Elijah in varie interviste. Quelle pochissime volte in cui parla del papà, perché non ama parlare degli U2 o di Bono, diceva che non aveva. Si aspettava di trovare dal padre più
0: sostegno.
2: Invece, fino a quando poi non è diventata una cosa serissima, anche perché i primi due album sono andati al numero uno sia in Inghilterra che in Irlanda, sono ormai una band importante. Non è che non li prendesse sul serio, ma sperava in cuor suo che prendessero un'altra.
0: Beh,
2: un'altra
0: ma come,
2: strada.
0: Come dargli torto, in effetti, no? Quando sai cosa vuol dire, in effetti, magari proprio per amore paterno cerchi di allontanarli dalle difficoltà che tu conosci molto bene.
2: Secondo me anche per il cognome che si portava dietro, no? Luca De Gennaro dice: gli Inhaler sono stati i nostri ospiti in studio. Che bello Luca che ci scrive, mamma, sono felicissimo. lo so, quindi Luca puoi confermare anche tu quello che dice
0: ama,
2: Carolina.
0: Soprattutto
2: non
0: che
2: ama
0: no.
2: parlare degli U2 sicuramente.
0: Esatto, del padre men che meno, assolutamente. Però una band che se non la conoscete, insomma, magari l'avete conosciuta anche grazie a Luca e Mixo, sicuramente ve la possiamo consigliare.
2: Io voglio salutare Maria Teresa che ci scrive al 342 342 2190, ma soprattutto la figlia di Maria Teresa piccolina che non mangia se non ascolta Radio Capital.
0: Veramente?
2: Eh sì, si è resa conto che guardando la TV non mangiava mai. Spenta la TV, accesa Radio Capital, la piccolina mangia. Noi siamo felici di farti
0: compagnia.
2: Ma questa
0: è una speaker del futuro, probabilmente. Magari
2: pensa.
0: Sarà appassionata e a quel punto solo esclusivamente
2: su Radio Capital. Prepariamole subito un contratto. Non sappiamo come si chiama, è ancora piccolina, però.
0: Mi sa di sì.
2: Fra un po' di
0: sì.
2: tempo questa casa aspetta a te.
0: Cederemo il passo. Adesso sono Elite Fiba qui su Radio Capital con Il mio corpo che cambia e questo è Capital Circus con Pierre e Carolina.

0: mio corpo che cambia, Litfiba su Radio Capital, Capital Circus, pezzo contenuto all'interno dell'album Infinito, che era del 1999. In realtà nel 2026 c'è un altro album che era dell'86, che è 17 Re, che ha compiuto ben 40 anni.
1: Ed è stato celebrato nella maniera migliore possibile con un lungo tour, un tour di grande successo per 17 Re e per Litfiba, un tour che è stato registrato dalla prima all'ultima data e che diventerà poi un album dal vivo di prossima uscita, che raccoglierà, presumo, il meglio delle date, sceglieranno loro. Sarà un lungo ascolto, però.
0: Lo sarà, sì.
1: Dovranno ascoltare tutti i concerti per scegliere le versioni migliori.
0: Pensavamo invece che questo brano, no, che per noi ormai è talmente familiare, del 1999, è una canzone che per alcuni potrebbe non sembrare così vecchia, in realtà ha 27 anni, no? E quindi ci interrogavamo sul fatto che alla fine la musica è uno di quegli elementi, di quegli strumenti più forse strani con cui percepiamo il tempo.
1: Cioè ci inganna la musica, perché tu dici 40 anni da 17 Re, non sembra, se pensi a album che amiamo tutti noi ci stupiamo, ma come è uscito 30 anni fa il disco degli Oasis?
0: La registrazione non invecchia e invece
1: noi che l'ascoltiamo sì, però diciamo che possiamo aggrapparci a quella registrazione che non invecchia, cercare di non far invecchiare o di far invecchiare nella maniera possibile anche quello che abbiamo legato alle canzoni che amiamo di più. Adesso un altro brano molto bello, un brano che torna indietro anche questo di un po', era il 2010 per gli Uberphonic, una band che ha attraversato le epoche mantenendosi comunque sempre rilevante, non è mai diventata enorme, non è mai scesa troppo, e noi li ascoltiamo con piacere con Anger Never Dies, la rabbia non muore mai, eppure dovrebbe morire ogni tanto.

0: Overphonic qui su Radio Capital. Capital Circus si chiude qui. Salutiamo Lele, salutiamo la nostra Elisa, tutta la squadra di Radio Capital.
1: Grazie.
0: E ci risentiamo con voi domani.
1: Sempre dalle 12 alle 14. Ma adesso la grande musica di Radio Capital non finisce, anzi continua con Capital Records, Mixo e Luca De Gennaro e poi Marco Biondi.
0: A domani.
1: A domani. Ciao ciao.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e da giovedì mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: 99 Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciotti. Almeno 2 persone sono morte, altre 7 sono rimaste.

0: Rimaste ferite in un attacco missilistico russo su Kiev, il primo dopo 3 giorni di tregua. Putin risponde così agli sforzi diplomatici, dicono gli ucraini, che nella notte hanno lanciato droni sulla città russa di Saratov, 10 i feriti. Secondo le autorità locali sono state colpite anche infrastrutture civili. Intanto nella Mani Pulite ucraina cade un'altra testa eccellente, ce ne parla Jean-Paul Bellotto.
1: Il procuratore generale Ruslan Kravchenko si è dimesso dopo che il suo ufficio è stato perquisito. Altri procuratori e dirigenti sono stati arrestati con l'accusa di aver preso tangenti per chiudere gli occhi o per aver partecipato direttamente al colossale giro di riciclaggio dei proventi della cosiddetta truffa dei call center. Call center abusivi con sedi in Ucraina che impiegano 60.000 persone e raggirano cittadini di mezza Europa e pure russi. I milioni di euro di proventi illeciti sono stati poi riciclati nell'acquisto di immobili e non solo. Al business dei call center sono collegati anche fatti di sangue, a cominciare dalla bomba che ha ferito l'oligarca ucraino Ermolaev nel Principato di Monaco.
0: È grave Emma Bonino, ricoverata da ieri sera al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva. Le sue condizioni vengono definite stazionarie ma delicate. La ex senatrice è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. È basso il livello di preparazione degli studenti dei paesi dell'OCSE. I risultati medi sono i più bassi mai registrati. Secondo i dati dell'OCSE, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. Inizia il torneo più importante d'Europa. Questa sera la Champions League per l'Italia esordisce l'Inter di Kivu che giocherà alle 21 a Madrid contro il Real dell'ex allenatore interista Mourinho. Capital News torna alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte, peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Da Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti.

0: aggiornamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: grandissima Pigna, signoras y señores.
1: Una pignissima questa, veramente, ti dà un'energia sto pezzo, mamma mia.
2: E poi ragazzi, le ultime parole che dicono meet the new boss same as the old boss, per una canzone fortemente politica. Adesso ti presento il nuovo capo che è uguale a quello dei prima,
1: tanto
2: quello,
1: per cambiare
2: same
1: certo.
2: as the old boss.
1: Comunque Pete Townsend stava veramente intrippato con le opere rock, perché dopo Tommy ne stava scrivendo un'altra che poi ha abortito, che si chiamava Lifehouse, e poi i discografici gli dissero: senti caro, è meglio che fai un disco degli Who normale, e fece appunto Who's Next, sì, dentro il quale inserì appunto Wong e Fool Again.
2: Poi però ha fatto due anni dopo Quadrofinia, che sì, altro che rock, sì, opera, sì, e sì. Comunque devo dire che Who's Next, io ho questo bello, ricordo disco di Who's Next. Quando è uscito Who's Next, noi eravamo bambini, ti sì, ricordi Mix?
1: Sì, sì, come no.
2: Ma era il disco dopo Tommy, per cui comunque, diciamo, anche a casa mia dei fratelli maggiori era percepito in entrata come un disco minore. Non di...
1: Alla sì, faccia del disco minore.
2: Porca miseria, uno dei dischi rock più belli di tutta la storia.
1: Di tutto il tempo, sì, sì, assolutamente.
2: Allora, cominciamo intanto, poi ne abbiamo...

0: Capital Records con Nixo e Luca De Gennaro.
1: Eccoci qua, più belli e più forti che mai. Oggi martedì 8 settembre e quindi diciamo ciao dalla Puglia squassinata, c'è Luca De Gennaro
2: e da Roma. Com'è il clima a Roma dopo tutti questi mesi di caldone?
1: Terribile, fa ancora un caldo mostruoso. No, ci sono 35 gradi oggi, mi dicono di là dalla regia che, Alex Paletta. No, ma è così.
2: Che posso dire che siamo ormai in un periodo in cui quando uno dice 35 gradi l'altro dice
1: nei prossimi giorni si abbasserà un po', ma dalla serie 32-31 poi va 27, meno male, non se ne può più.
2: Allora, volevo farti notare, caro Mixo, che i nostri nuovi amici e colleghi Carolina e Pierre, che peraltro li ho visti crescere quei ragazzi, me li ricordo quando erano bambini.
1: E l'abbia visto crescere anche Garibaldi, guarda, visto la nostra vetusta età.
2: Ok, certo. Però in particolare Carolina, che insomma abbiamo prendemmo a MTV quando ero una ragazzina per fare TRL, e Pierre, che invece era il cantante dei Velvet, giovanissima band, no? Per cui insomma, tra l'altro, si sono conosciuti anche, come dire, sotto i miei occhi.
1: Certo.
2: I due si sono innamorati e hanno formato una famiglia. Ma oggi, dopo una decina di giorni da quando sono entrati a Radio Capital, finalmente sono passati anche loro dalle forche caudine, cioè hanno dovuto superare una delle prove che si deve superare se diventi conduttore di Radio Capital. E ovviamente, come tutti noi, compresi io e te, non l'hanno superata, perché hanno osato parlare sugli ultimi 4 secondi di Comfortably Numb.
1: Aiuto!
2: Figurati i messaggi.
1: Apriti cielo,
2: ma come interrompere la sola più bello del mondo?
1: Ragazzi, quella solo lì è stato interrotto dai discografici. Infatti, se volete sentire la solo completo, meraviglioso, basta sentire la versione live tipo da Pulse, e allora dice tutta quanta bellissima.
2: Sì, ma no, poi anche noi, devo dire, tantissime volte abbiamo messo quella canzone e cerchiamo sempre di non entrare. Poi voglio dire, quando c'è silenzio.
1: Dice
2: ma c'è sempre qualcuno che dice: c'è una nota in più su cui.
1: Come on. Bene.
2: Allora ragazzi, abbiamo un sacco di musica per voi e cominciamo con una novità di una nostra amica molto brava, che è venuta anche a Capital Jam.
1: Sì, carina proprio, molto.
2: E a Capital Live quest'estate sta facendo ancora concerti. Il tour prosegue il 10 settembre al Poplar Festival di Trento e poi il 20 settembre al So Far So Good Festival di Torino. Lei è Birth e questa è Più in Alto. Buon ascolto.

0: forza. Più in alto. Bene.
1: Ma poi ha anche un bel groove fan.
0: Sì, bravo.
1: L'album è senza fiato, il primo album in italiano di Burt, che ne ha fatti altri in inglese, perché ricordiamo che la ragazza è residente a Brooklyn.
0: A New York, sì, infatti. Anche la copertina del disco, mi ricordo che stava lì con la chitarra proprio in una strada tipica newyorkese.
1: Ok. Allora, è il momento, come tutti i giorni in questo periodo, del grande scontro per il torneo The Best Live Albums of the World.
0: Eccoli qua.
1: Best Live Albums Ever.
0: Sì.
1: I migliori album dal vivo mai registrati, mai
0: usciti. Esatto,
1: riusciti.
0: Eva.
1: Eva,
0: no, pronunciato all'inglese.
1: Best Live Albums Ever.
0: Eva.
1: Right.
0: Eva.
1: Allora, oggi attenzione: due grandi solisti, diciamo. Bruce Springsteen,
0: sì.
1: Il tuo amico Bruce Springsteen.
0: Mio amatissimo, sì. Ma guarda che mi sta simpatico ultimamente, assai.
1: Lo so,
0: anche,
1: perché
0: sì.
1: È contro Trump.
0: Esatto.
1: Quindi ci sta simpatico per quello, giustamente. Allora, Bruce Springsteen nel 1986 pubblicò un album quintuplo.
0: Cioè, sì, me lo ricordo. Madonna, un mattone pazzesco.
1: Eh
0: sì.
1: Certo, un cofanettone.
0: Come si intitolava? Non mi ricordo
1: si
0: più.
1: Si intitolava Live 1975-85.
0: Ah, è vero, sì.
1: Meglio di 10 anni.
0: Era proprio
1: di
0: un
1: concerti.
0: Cofanetto, sì.
1: Cofanetto.

0: pacchetto di 3 CD oppure 5 album.
1: Sì, sì.
0: Considerato tra l'altro uno dei più degli album live di maggior successo, stravenduto, sì, eccetera.
1: Al di là di tutto, che a me piace o non piace, Springsteen dal vivo dà il meglio di sé, comunque, per chi ama Springsteen, perché fa dei concerti che durano 3-4 ore, proprio ti sfinisce una roba.
0: Adesso devo dire che con l'età che passa pure per lui, mica solo per noi, i concerti si sono fermati a 2 ore e 45.
1: Comunque sono 2 ore e 45, voglio dire.
0: Certo, quindi quello era il decennio in cui Springsteen ovviamente era proprio fuoco da tutti i cilindri, per cui questo album dal vivo è un album assolutamente straordinario. Quindi il primo contendente è Bruce Springsteen Live 75-85,
1: okay.
0: Ma dall'altra parte, sempre dal 75, c'è Bob Marley Live.
1: Il disco che ha fatto conoscere Bob Marley al mondo intero, perché fino a quel momento lì i suoi dischi venivano venduti soltanto in Giamaica e in Inghilterra ai giamaicani.
0: Esatto.
1: Con quel concerto che fu registrato al Lyceum, se ben ricordo, di Londra.
0: Bravissimo, il Lyceum di Londra, che era invece un posto abbastanza piccolo, cioè un posto chiuso,
1: però,
0: non
1: insomma,
0: una grande arena.
1: Sì, sì.
0: Però uno di quei concerti
1: che ha lasciato il segno.
0: Esatto, in cui andarono tutti, perché Bob Marley era comunque, si parlava di questo fenomeno dalla Giamaica.
1: Certo.
0: Quindi, insomma, album uscito nel 75 che si chiamava Live! Punto esclamativo.
1: Bellissimo.
0: Assolutamente storico. Quindi,
1: bellissimo,
0: da adesso in poi potete votare al 342-342.
1: Oggi sono proprio curioso di vedere come va avanti.
0: Bruce Springsteen Live 75-85 oppure Bob Marley Live. A voi i voti, solo bella musica su Capital.

0: nebbia in Valpadana quella sera all'ICUM, perché veramente canne a profusione, ma del resto voglio dire, questo è Bob Marley, che grande Bob Marley, No Woman to Cry.
1: Grandissima versione storica di No Woman to Cry dell'album live. Ricordiamo, stanno arrivando una valanga di voti, anche perché naturalmente oggi, come dire, lo scontro è, come si dice nelle elezioni politiche, polarizzato, nel senso che ci sono veramente le due fazioni quasi alla pari. Per cui,
0: però insomma, una non esclude l'altra, voglio dire,
1: no, assolutamente,
0: può piacere tutte e due, no?
1: Certo.
0: Bruce Springsteen con il suo live, quel cofanone che, di cui stavamo raccontando prima, oppure il live del 75 appunto di Bob Marley, bellissimo.
1: Che uno smilzo album singolo
0: bellissimo,
1: senza fronzoli, però poi ne fece anche un altro live, se mi ricordo bene, Babylon by Bus.
0: Babylon by Bus, era già molto affermato a quel punto lì, esatto, era un doppio infatti.
1: Bob Marley quindi o Bruce Springsteen, votate per The Best Live Album Ever al 342-342-2190.
0: È vero, adesso andiamo in France, esattamente a Versailles, perché da lì arrivano gli Air.
1: Ho scoperto, sono chicosi,
0: hai capito?
1: Super chic.
0: Esatto, Cherry Blossom Girl, la canzone che ci apprestiamo ad ascoltare, che vede la presenza alla voce di Jean-Benoît Dunkel, che è uno appunto dei due Air, insieme a Jessica Banks, ma non sapevo che esiste una versione, diciamo, alternativa, che era uscita soltanto su singolo, quindi 7 pollici, cantata da Hope Sandoval, la cantante dei Mazzy Star. Mi piacerebbe ascoltarla una volta, perché secondo me la voce della Sandoval è perfetta per sto pezzo, no?
1: Hope Sandoval è sempre stata il malcelato desiderio di un'intera generazione.
0: Sì, perché effettivamente
1: una ragazza molto bella, con questa voce molto suadente, minuta.
0: Sì.
1: È però di grande talento, non so, per cui,
0: assolutamente, sì. Prima era negli Opal, poi è entrata in Mazzy Star, ma è veramente una ragazza carina. Ho avuto modo di conoscerla, molto molto carina. Eccola qua, per la versione che conosciamo tutti, quindi quella cantata appunto da Jean-Benoît Dunkel e Jessica Banks, un po' francese anche questa, la pronunciamo così. Si intitola Cherry Blossom Girl.

0: Ma se ben ricordo è stato l'unico concerto che abbiamo visto insieme, dove mi sto parlando con Alex. Qualche anno fa, ti ricordi che eravamo andati a sentire gli Air? Che non erano proprio nel massimo della loro forza e fulgore. Era la prima data, quindi dovevano rodare un pochino. Comunque veramente forti dal vivo. L'avevo visti anche al Tenax, oggettivamente veramente mi erano piaciuti.
1: Ammazza, al Tenax vuol dire proprio quando erano all'inizio.
0: Sì, perché, insomma. Forse facevano già... Come si chiamava la canzone? Playground Love, la canzone estrapolata dalla colonna sonora di Le Vergini Suicide, o no? Era già uscito Wind Safari. Sì. Ah, ok, va bene.
1: Beh, l'anno scorso li abbiamo visti nella loro versione un po' più, diciamo, quando hanno fatto tutto Moon Safari, con questo palco molto preciso.
0: Che discone, mamma mia.
1: Sempre un bello spettacolo e sempre bello riascoltare gli Air su Radio Capital.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'Appiedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
7: Scialla, scialla, scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
12: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappy Mini a solo 1 euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
11: Fuori tutto? Fuori subito!
12: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
13: Dark Planet, convenienza nostra.
14: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
15: d'ora in poi lascerò.
16: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
17: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
18: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: l'altilena da dove l'hanno rubata, che non mi ricordo, quando ero bambini. Faccio lo serpente, una roba del genere, non mi ricordo.
1: Sì. Fatto sta che questa canzone, i Blondi, la scrissero dietro diciamo l'invito del loro produttore, che era un furbacchione, Mike Chapman, era il 1978, per cui lui disse: fate una canzone, vabbè, siete un gruppo un po' punk, però fate una canzone un po' disco, un po' che strizza l'occhio, che si può ballare.
0: Sì, diciamo. Che poi comunque hanno continuato, vedi Rapture, vedi insomma Heart of Glass, no?
1: Sì, sì. Infatti quelli che le andavano a vedere al CBGB, che era un locale punk, dicevano: ma chi vogliono questi qua che fanno musica pop? Però d'altra parte la scena newyorkese di quegli anni lì contava artisti che non erano solo punk, cioè diciamo alla Ramones, ma erano anche alla Patti Smith, art rock come i
0: Talking Heads.
1: Come i Talking Heads, esatto. Quindi voglio dire, i Blondi ci stavano alla grandissima.
0: Ah, voglia, ma poi lei è una forza della natura, proprio, lascia perdere.
1: Allora, un altro nostro grande amico di Radio Capital, che abbiamo visto sul nostro palcoscenico del Castello Sforzesco, sì, quest'estate,
0: bravissimo,
1: è Di Martino.
0: Ma guarda, ha fatto un disco veramente bello e posso dire coraggioso, perché oggi come oggi, in mezzo a tante puttanate, scusate il termine, ma è così, questo fa un disco così delicato, così sensibile, così intimo. Bravo Di Martino.
1: Molto bravo Di Martino. Siamo andati anche a vedere la intima, appunto, presentazione che lui ha fatto al Teatro dei Filodrammatici a Milano, per poca gente, molto bello. L'album si chiama L'improbabile piena dell'Oreto.
0: È bellissimo.
1: Dell'apostrofo Oreto. Parla molto, appunto, di fiumi.
0: Sì, sì.
1: Infatti il brano si chiama L'oro del fiume, ma ricordiamo che domani Di Martino sarà in concerto a Bergamo, al Molte Fedi Sotto lo Stesso Cielo. Si chiama, bella questa manifestazione, bello. Molte Fedi Sotto lo Stesso Cielo. Poi il 13 settembre a Comiso, provincia di Ragusa, il 25 a Rovereto, il 19 dicembre, quindi voglio dire già si parla di Natale, però in patria, cioè nella sua città, Palermo, al Cinema Teatro Golden, concerto speciale di fine tour, quindi alla fine di dicembre.
0: Prendetevi

0: Sai come atmosfere chi mi fa venire in mente? I dischi, che ne so, di Nick Drake, no? Quel tipo di atmosfere così intime, quasi controcorrente rispetto alla cacciara, all'urlare che si fa ultimamente. Bravo veramente Di Martino. Loro del Fiume.
1: Che gli farebbe piacere a Di Martino avere
0: come riferimento Nick Drake.
1: Esatto, essere parlato.
0: Vabbè, spero di sì. Comunque a me fa venire quel tipo di atmosfera, non so, bello è proprio.
1: Certo. Allora, l'altra sera a un party qui in Puglia ho sentito un bravissimo DJ recuperare questa canzone e allora ho detto, ma rimettiamola alla radio, perché è una canzone
0: la
1: veramente
0: prossima.
1: Bellissima. Sì, la prossima, Teardrops di Womack & Womack, da un album che si chiamava Conscience del 1988. Tra l'altro l'albero genealogico della famiglia Womack è complicatissimo. Perché praticamente partiamo da Sam Cooke,
0: sì,
1: il quale fece da mentore a Bobby Womack e grande Bobby Womack e a Cecil Womack.
0: Ok.
1: Quando morì Sam Cooke, Bobby sposò la vedova di Sam Cooke, che era stato il suo mentore, esatto. Diventando patrigno di Linda Cooke,
0: che era la primogenita di Sam Cooke.
1: Sì. Poi, anni dopo, la scoperta di una relazione clandestina tra il patrigno Bobby e la figliastra Linda,
0: mamma mia che roba brutta,
1: esatto, portò la madre a sparare a Bobby, cioè gli ha sparato. Esattamente.
0: Altro che Dallas.
1: Vabbè, insomma, fatto sta che Womack & Womack, io non ho mai ben capito, è un duo che
0: sì,
1: però non ho mai capito se erano marito e moglie,
0: marito
1: fratelli
0: moglie.
1: E sorelle.
0: Marito e moglie, marito e moglie, sì.
1: Questa è una canzone veramente bellissima di tanti anni fa, ormai, 1988.
0: Proprio bello,
1: assolutamente. Nel frattempo esistono delle Womack Sisters che credo siano le figlie di qualcuno, sicuramente della famiglia Womack, ma non si sa di chi, ed è una band recente, diciamo.
0: Ecco. E

0: my heart feels so bad. Mamma mia, ma lo sai che se mi capitasse una disgrazia, tipo, che ne so, un'inondazione, ormai sono all'ordine del giorno questi cambiamenti climatici, e potessi salvare, che ne so, solo 20 dischi, uno di questi 20 sarebbe sicuramente Play di Moby, da cui abbiamo ascoltato Why Does My Heart Feel So Bad. Trovo che sia un disco bellissimo, ispirato. Ancora oggi, sono passati tanti anni, era del 99.
1: Sono passati tanti anni e ancora funziona, perché leggevo pochi giorni fa, vedevo in video un'intervista di Moby dopo la sua partecipazione di quest'anno al Festival Coachella.
0: Sì.
1: Che ovviamente, come sappiamo, è un festival pieno di giovani che ascoltano solo cose da giovani. Dove lui ha portato il suo concerto con tanto di questo tenore che faceva più che tenore, una grande voce del gospel che faceva questa parte. Un cantante di queste voci imponenti. E dice: ma io veramente in un festival come il Coachella pensavo di essere in una delle ultime tende davanti a 2000 persone. Invece ce n'erano, non solo ce n'erano 100.000, 50.000, ma era in streaming, e ho continuato a ricevere per giorni e giorni messaggi di gente che l'aveva vista in diretta, tutti impazziti.
0: Ragazzi, la musica, quando ha il sentimento dentro, arriva indipendentemente dalla provenienza e dall'età di chi l'ascolta, secondo me.
1: Allora, nel frattempo, il nostro amico giornalista che si chiama Michele Boroni mi ha mandato il link di un suo articolo in cui spiega tutta la storia della dinastia Womack. Complicatissima dinastia di mariti, mogli, incesti, cugini, assassini e così, sacrifici umani.
0: Che bella
1: figurati.
0: Famiglia, mamma mia!
1: La famiglia
0: del Mulino Bianco, proprio.
1: Esattamente.
0: Minchia.
1: Black Keys, questa è grande Lonely Boy su Radio Capital, solo bella musica. Tra un po' i vincitori di Best Live Album.
0: Sì, tra Springsteen e Bar.

0: Mamma mia che bello sto pezzo. Quanto sono forti loro proprio. Secondo me è una delle migliori band degli ultimi 20 anni. Black Keys.
1: Sì, anche se gli ultimi un paio d'album si sono un po', come dire, allontanati dalla paraculaggine, nel senso che non sono più così, così diciamo larghi.
0: Esatto,
1: no?
0: Sì.
1: Come pubblico, insomma, anche dal punto di vista dei concerti, eccetera. Però questo qui è il cammino, l'album del 2011.
0: È forte quel disco, sì.
1: Un album fortissimo. Allora, vediamo chi ha vinto.
0: Tra live di Bruce Springsteen e live di Bob Marley, quale live vince?
1: Io mi aspettavo che avrebbe vinto Springsteen, invece ha vinto Marley, pensa. Bob Marley vince e passa al turno, al prossimo giro se la vedrà con i Genesis.
0: Aiuto, Bob Marley.
1: E sì, che hanno vinto ieri. E quindi
0: comunque
1: so,
0: nebbia in Valpadana per tutte e due, perché anche ai concerti di Genesis, ragazzi, c'era veramente un fumo.
1: Vabbè, ma i concerti
0: si
1: di
0: poteva
1: tutti.
0: Fumare una volta.
1: Si poteva fumare e quindi ne approfittavamo.
0: Anche le sigarette, voglio dire.
1: Ma io
0: no?
1: Mi ricordo una volta sono venuto a Torino, proprio già abitavo in Liguria, per vedere Peter Tosh, che era un altro di quelli.
0: Sì, minchia, anche
1: no? Con i miei amici genovesi arrivati a Torino, incontrato gli amici torinesi, la prima cosa era tanto star fumo. Cioè, e poi quello era.
0: Sì.
1: Perché il concerto di Peter Tosh che dovevi fare? Cioè, quello era.
0: Ma certo, altrimenti stavi come un uccello, cioè un pesce fuor d'acqua, ecco, quella roba lì.
1: Poi ho smesso perché non ci si. No alla droga.
0: Io
1: ok, dobbiamo
0: no.
1: dire queste cose.
2: Io ho continuato.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99 Puma.
10: Pronto?
9: 99.
10: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
12: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: L'altra sera mi stavo ascoltando e guardando un'intervista a Johnny Lydon, già Johnny Rotten, quando gli hanno chiesto dei Green Day. Non si può riferire a quest'ora. Come al solito ha sparato a zero.
1: Ma vabbè, ma quello spara a zero
0: sì, su chiunque, sì, sì.
1: Era Basket Case dall'album Dookie dei Green Day 1994, solo bella musica su Radio Capital.
2: Regina, ma che bel sorriso.
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Toto è questo pezzo, questo è uno dei riff più riconoscibili, proprio al primo secondo track li becchi. Prima certezza, seconda certezza, i Toto uno dei gruppi peggio vestiti della storia della musica.
1: Vabbè, ma perché non hanno mai fatto caso a come si vestono, sì, i Toto, cioè non sono dei bel, non hanno un leader carismatico, tant'è che hanno cambiato cantante continuamente.
0: Sì, poi sì, comunque sì, dei grandissimi musicisti, lo sappiamo.
1: Certo, non dimentichiamoci che i Toto, l'abbiamo detto mille volte, si sono formati proprio perché erano musicisti di studio, cioè sì, non gente che faceva concerti.
0: Suonavano con Bob Skaggs, Aretha Franklin, Barbara Streisand, Jackson Brown, hanno fatto veramente i turnisti per chiunque.
1: Avrebbero suonato poi anche con Michael Jackson, cioè Thriller,
0: no?
1: Praticamente l'hanno fatto loro. Ma la cosa bella è, tu sai perché si chiamano Toto?
0: No.
1: Che è un nome strano,
0: sì,
1: per un gruppo di Los Angeles.
0: In effetti, Toto.
1: Praticamente loro stavano facendo le registrazioni di questo primo disco, il demo di questo primo disco. Jeff Porcaro, uno dei fratelli Porcaro,
0: sì,
1: che faceva parte dei Toto, andò al cinema a vedere Il Mago di Oz.
0: Ah, ok.
1: Nel Mago di Oz c'è Dorothy.
0: Certo.
1: Il cui cagnolino si chiama Toto.
0: Ah, ecco.
1: È vero. Il gruppo con il nome del cagnolino di Dorothy del Mago di Oz, non pensa che roba.
0: Ma infatti quando uscirono all'epoca, io ricordo dei colleghi radiofonici, che veramente stiamo parlando di radio private, libere, le prime, no?
1: Sì.
0: 76, 77 e quindi 78, perché questo disco era del 78, giusto? Sì. Che non sapendo come pronunciare, alcuni dicevano, ecco qua i Totò. Perché chiaramente pensavano che fosse un riferimento al nostro grande attore napoletano.
1: Allora, è uscito il 4 settembre, cioè venerdì scorso, il nuovo album dei Kasabian, che è l'atto finale dell'ambiziosa trilogia iniziata con The Alchemist, Euphorious e proseguita con Happenings. Insomma, voglio dire, il nostro Serge Pizzorno le cose le fa seriamente. Infatti l'album si chiama Act 3, terzo atto, e questa è una canzone che si chiama Nothing Better Than This, novità su Capital dai Kasabian.

0: Yes, me. Yes,
1: Nothing Better Than This, Kasabian, da Act 3, album appena uscito. Tra l'altro a me fa un po' ridere ogni volta che sento dire il nome di Serge Pizzorno. Pizzorno è un
0: cognome, Ligure.
1: Ligure, esatto. Perché c'era tipo un amico di mio padre, un collega di lavoro di mio padre quando ero piccolo, si chiamava il dottor Pizzorno. Ogni mi ricordo questa cosa di mia madre.
0: Non è un cognome così diffuso, mi risulta, no?
1: Cioè un po' abbastanza... c'è questa cosa, dice: no, guarda, oggi il papà non c'è perché è dal dottor Pizzorno che deve fare una riunione con Pizzorno. L'idea di cantante di Kasabian che ha la barba, che è una roba strana.
0: Esatto. Abbiamo visto di recente Robert Smith sul palco con i Cure, sempre meravigliosa, una voce incredibile, continua a dispensare. E poi quando entra sul palco, che ultimamente negli ultimi concerti entrano con Alone, con quell'intro lunghissima, hai capito? Lì si aggira come quasi timido, cioè mi fa una tenerezza. Robert Smith meraviglioso. Robert Smith, che è stato sicuramente la figura, il suo personaggio, il modo in cui si veste, si trucca, eccetera, punto di riferimento per Sorrentino, quando ha fatto This Must Be the Place con Sean Penn.
1: Allora, lo sai chi portò Sorrentino dietro sua richiesta a conoscere Robert Smith?
0: No.
1: Io.
0: Davvero?
1: Ebbene, il tuo socio da radiofonica.
0: Ah, che bello. Sì, beh, una bella medaglia.
1: Avevamo portato i Cure a Piazza San Giovanni, qualcuno si ricorderà.
0: Come
1: un concerto gratuito dei Cure in Piazza San Giovanni a Roma, ed era organizzato da MTV.
0: C'ero anch'io,
1: certo che c'eri, ti avevo chiamato per fare il DJ prima, come
0: sì,
1: no? Ovviamente, sì, adesso tutto torna. Pensa, i due DJ che aprivano quella serata eravate tu e Morgana delle Bambole di Pezza, me lo ricorderò sempre.
0: Vedi?
1: Te la ricordi, Morgana?
0: Sì, adesso che quest'anno me l'hai ricordato, sì.
1: Vabbè, insomma, molti anni dopo, quella sera lì c'era tra i nostri ospiti Vittorio Sorrentino, mi ricordo, Paolo Sorrentino, il quale a un certo punto disse: potresti portarmi a conoscere Robert Smith?
0: Ah,
1: certo, ti porti in camerino, bussato al camerino, si sono conosciuti, si sono parlati, eccetera. Evidentemente era già incuriosito al personaggio.
0: Sì, ma
1: per dipingere questo personaggio di cui stavi per parlare.
0: Sì, assolutamente. Del resto anche Edward Mani di Forbice, interpretato da Johnny Depp, il riferimento a Robert Smith, con quei capelli sparati in testa, il rossetto sbavato,
1: esatto,
0: il trucco negli occhi. Ascoltiamo i Talking Heads, perché comunque questo titolo del film di Paolo Sorrentino, poi l'ha dichiarato anche lui quando ha preso l'Oscar, che ringraziava fra gli altri i Talking Heads, vuol dire grande fonte di ispirazione per la sua arte. Bravo Paolo Sorrentino e bravi Talking Heads. Questo è This Must Be the Place qui su Radio Capital. Che meraviglia.

0: A proposito di look iconici, parlavamo di quello di Robert Smith, e che dire di Amy Winehouse con quella mega cofana in testa, quel trucco così, l'eyeliner così pronunciato, bella veramente, ma poi coraggiosa, ragazzi, veramente un'artista notevole. Back to Black, Amy Winehouse.
1: Allora, la settimana scorsa già ho parlato, caro Mixo, del concerto che ho visto qui da queste parti, negli scavi di Egnazia, tra l'altro posto molto bello, in Puglia, dei CSA, uno dei solo 7 concerti, una mini tournée di 7 date, di ricongiungimento di una band che, devo dire, tra l'altro pare, insomma, così mi hanno detto, non si parlavano da 30 anni, cioè proprio non si frequentavano, non avevano niente a che fare gli uni con gli altri.
0: Vabbè, c'era già stata la reunion dei CCCP, che comunque è in parte...
1: Sì, che però sono due di loro, insomma, sì, i leader, Ferretti e Zamboni, poi gli altri sono completamente diversi, però ci stava che dopo la reunion di successo dei CCCP era nell'aria quella dei CSI, che è cominciata tardi dopo Ferragosto, perché nel frattempo Gianni Maroccolo, il loro bassista, era impegnato con la reunion di 17 dei Litfiba, per cui, insomma. Però devo dire che ho visto un concerto bellissimo, molto convincente, con musicisti pazzeschi, bravissimi tutti, Giorgio Canali, Francesco Magnelli, Ferretti, Zamboni, la bellissima e bravissima Ginevra Di Marco, che tra l'altro continua ad avere una carriera solista parallela, insomma un bellissimo concerto. Questa sera loro suonano il penultimo dei concerti dei 7 ad Alba.
0: Ok.
1: E l'ultimo sarà il 12 a Catania.
0: Da una parte all'altra della penisola.
1: Ma poi loro hanno cominciato a Marzabotto. Prima hanno fatto un. Sai che loro sono molto affezionati. Questo album che ebbe molto successo nel 97, Tabula Rasa Elettrificata.
0: Bellissimo.
1: Che arrivò al numero uno in classifica, nella classifica.
0: Ma ti rendi conto? Che cavolo di passi indietro abbiamo fatto, musicalmente parlando. Mamma.
1: Infatti, questo posizionamento al numero uno di Tabula Rasa Elettrificata nella classifica italiana diede il via a questa nota frase che pronunciò Gianni Boncompagni, che in quel periodo faceva il programma Macao, che era quel programma
0: con l'Alba Parietti.
1: Sì, c'erano dei ragazzetti giovani che ballicchiavano. E lui disse in quell'occasione: Bocelli, Andrea Bocelli, è il numero uno al mondo e da settimane guida le classifiche di vendita inglesi, mentre da noi in testa alla hit parade c'è un gruppo chiamato Tabula Rasa Elettrificata, sbagliandosi. Che nessuno, neanche i ragazzi di Macao, conoscono.
0: No, vabbè, dai. Era stato così lungimirante all'epoca di Per voi giovani, no, di cose di alto gradimento. Dopodiché, invecchiare vabbè, non fa bene a volte.
1: Allora, abbiamo pensato di omaggiare i CSI, e veramente, se siete dalle parti di Alba questa sera o di Catania il 12, non perdetevi questo concerto, perché è un concerto incredibile. Io non mi reputo un loro hardcore fan, però me lo sono goduto dall'inizio alla fine. Tra l'altro c'è anche una bellissima cover di E ti vengo a cercare di Battiato, insomma, un concerto straordinario.
0: Tanta roba,
1: CSI oggi su Radio Capital con Forma e Sostanza da Tabula Rasa. Elettrico.

0: Senti che chitarra distorta proprio.
1: Ma no, sento più che altro una delle frasi più potenti che abbia mai sentito in una canzone. Io sono di quelli che sente prima la musica.

0: musica del testo me ne frega relativamente, ma quando c'è un testo tipo questo che ti urla voglio ciò che mi spetta, lo voglio perché mio mi aspetta, cavolo, è potente sta frase.
1: Sono tante le frasi, come dire, che restano di Zamboni Ferretti del CSI.
0: Sì.
1: Un sacco di gente ci sta ascoltando mentre sta andando ad Alba a vedere i concerti, oppure qualcuno che è andato a vederli a Marzabotto, a Villa Franca, dice. Il nostro amico Antonio, insomma, alcuni che nel Piemonte si stanno trovando, sai, quelle classiche, ci troviamo tutte le macchine lì davanti al bar, sì, e poi andiamo insieme a vedere i CSI.
0: Tra l'altro ad Alba, voglio dire, a parte il concerto dei CSI, si mangia d'un bene, ragazzi, scansati proprio. E voglio salutare anche tutte le amiche e gli amici che in qualche modo stanno lavorando ascoltandoci, perché magari lavorano e possono farlo nel posto di lavoro, oppure sono in smart working, come si dice. Per esempio Elisabetta ha mandato una fotografia del suo studio creativo, loro, perché ne parlo al plurale, lavoriamo da casa, e stanno inserendo delle immagini stilizzate di tipo
1: pesci.
0: acciughe,
1: sì,
0: non lo so, dei pesciolini.
1: Pesci blu.
0: Sì, quei pesci lunghi e stretti, diciamo.
1: Sì. Però non sono acciughe, sono un pochino non lo so
0: che cosa sono. Però bello, ci piacciono le cose creative. Mandateci pure le cose che fate che ci piacciono assai.
1: Mandateci le foto dei pesci.
0: Esatto. Vogliamo vedere la foto dei pesci.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
11: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
13: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sono due canzoni in quest'ultima mezz'ora di Capitol Records prima parte che hanno un titolo che è decisamente onomatopeico, no, come si dice? Quando uno dice una cosa che poi non puoi tradurre letteralmente, come si dice, non mi ricordo più, vabbè.
1: Che non puoi tradurre letteralmente?
0: Sì, che è un modo di
1: non
0: dire.
1: Non è onomatopeico, no? Onomatopeico è un'altra cosa.
0: No, un'altra cosa, sì.
1: Vabbè.
0: È tipo idiomatico.
1: Tu dici un modo di dire, esatto, idiomatico, un modo di dire, I heard it through the grapevine, cioè vuol dire l'ho ascoltato nella vigna.
0: Sì, ma in realtà
1: vuol dire
0: mi è giunta voce.
1: Voce di corridoio.
0: Voce di corridoio. Sì, sì, questa fu una canzone che venne proposta a Marvin Gaye, a lui piacque subito, del resto una canzone bellissima, e appunto la traduzione non si può fare l'ho sentito tramite la vigna, che cavolo vuol dire?
1: Nel through the grape, attraverso sì. la vigna.
0: Ce ne sarà un'altra dopo, un'altra con
1: sì,
0: un attimo di pazienza.
1: Un'altra... Ah, certo, sì, sì, sì. L'ho visto.
0: Sì.
1: Nel frattempo ovviamente si sono scatenati tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che ci mandano foto e descrizioni del lavoro che stanno facendo mentre ascoltano la radio. Per esempio sono Laura e sto cucendo delle tende e c'è la foto di lei che cuce le tende.
0: Madonna.
1: Poi c'è un bel po' di gente che cucina, per esempio. Io come creativo sto preparando biscotti alle mele per...
0: che buoni!
1: Per il mio galgo, chi è che non
0: aveva? Gatto.
1: Sarà gatto,
0: vabbè, ma dubito che poi gatto mangi i biscotti alle mele, in effetti.
1: Manuela che sta facendo una vecchia tovaglia da far tornare nuova, quindi cuce, rammenda.
0: Io devo assolutamente imparare a cucire, anche soltanto attaccare un bottone, non sono capace, non riesco a mettere il filo nella cruna del lago.
1: Ma non ti preoccupare, con tutto l'amore che ti arriva dalle nostre ascoltatrici, basta che dici ragazzi devo attaccare un bottone, e ti arrivano sotto casa per attaccarti. Le sartine sotto casa.
0: Sì, sì.
1: Le sartine fan di Mixo. Quante sartine ci saranno fan di Mixo che ti attaccano?
0: Esatto.
1: Pier Carlo invece produce le paste di Meliga, biscotto tipico piemontese.
0: Meliga, scusa. Sì.
1: Ok. E già solo dalla foto che ci ha mandato di queste teglie di paste di Meliga, niente male. Allora, dalla Sicilia arrivano i Santa Marea, una delle band che abbiamo più abbracciato nel loro inizio di carriera quest'anno, ci stanno molto simpatici, sono anche molto bravi, stanno facendo un tour estivo, il brano si chiama Tornado

0: vedi che c'è della musica bella italiana in giro?
1: Certo. Infatti noi per quello che la trasmettiamo, perché noi trasmettiamo solo bella musica, che non vuol dire solo vecchia musica, ma solo bella musica, nuova e certo, meno nuova.
0: Ma certo.
1: Santa Marea, bravissimi, con Tornado dal loro album, che esatto, si chiama Anime Storte, bellissimo album di cui abbiamo parlato, anche della copertina, che era molto bello.
0: Molto bene. Stavo dicendo prima delle frasi idiomatiche, e quindi I heard it through the grapevine, che significa gira voce, non si mormora che. Un altro di questi esempi è questa canzone di Tears for Fears che si chiama Head Over Heels. In effetti Head Over Heels, se lo traduci, indica una capriola, cioè trovarsi con la testa sopra i talloni. Tu le fai ancora le capriole? Io non sono più capace.
1: Perché dovrei fare delle capriole?
0: Dai, in Puglia.
1: Quest'anno al mare, in un posto bellissimo che si chiama Castro in Puglia, che è famoso per i tuffi, cioè perché i ragazzi salgono sugli scogli, poi si tuffano giù. Io ero lì a mollo, vedevo tutta sta gente che si tuffava e dicevo: ma che beati loro, va bene
0: mai?
1: Così, cioè li ho già fatti i miei tuffi nella vita, adesso sto a mollo tranquillo,
0: io non sono
1: nuoto.
0: Mai riuscito proprio una schiappa.
1: E quindi che vuol dire head over heels?
0: In realtà è un'espressione inglese che significa essere follemente innamorati, perdere la testa, quella roba lì, no? Sì,
1: la testa sopra i tacchi, proprio.
0: Esatto, I have head over heels, grande successo del 1985.
1: Songs from the Big Chair, cioè
0: il grande successo
1: importante dei Tears of Fears.
0: Sì. Dei due Tears of Fears qui su Radio Capital, Head of Heels.

0: Eh sì, l'abbiamo visto, beh, non io, però insomma è stato visto al Festival la prima estate. Credo che fosse l'unica data quella di Richard Ashcroft quest'estate a Camaiore. Questa era Sonnet dall'album epico dei Verbi. Sì, Urban Hymns del
1: 1997.
0: Cinzia paragona la nostra scaletta di oggi, più che una scaletta è una gradinata su e giù nel tempo. Allora, gradinata nel senso, spero non nel senso di prendersi un gradino in testa.
1: No, le gradinate sono quelle degli anfiteatri, tipo, no?
0: Sì, sì, una gradinata su e giù, cioè salire e scendere.
1: Bene, siamo contenti. Ringraziamo l'ufficio musica che ha scelto delle canzoni molto belle, vero? Certo. Allora, siamo quasi alla fine. C'è Paletta che fa il solito gesto che sembra che munga una mucca, invece dice stringi stringi. È vero, potresti andare in futuro come mungitore.
0: Allora, il 20 e 21 di novembre all'Unipol Dome, che è questo nuovo posto di Milano dove ci sono i concerti, ci saranno i Muse, che intanto ci ascoltiamo con una canzone che si chiama Madness. Poi ascolteremo i Madness con una canzone che si chiama Muse.
1: No,
0: non è vero.

0: chiamata così, ok, come i CSI che cantano, esatto, tutte le canzoni monocorde,
1: meraviglioso,
0: che a me è fantastico. L'altra sera al concerto ho detto: ma questi cantano sempre la solita nota su tutte le canzoni, ma sono bellissimi.
1: Giovanni Rito Ferretti, adesso vi lasciamo,
0: bellissimo, ciao. Ciao Mix,
1: ci sentiamo.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99 Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
8: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Nuove polemiche in Israele dopo l'inchiesta del quotidiano Haaretz. Secondo il giornale, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero avvertito Netanyahu già nel settembre 2023 del piano di Hamas che avrebbe portato all'attacco del 7 ottobre. L'allarme sarebbe arrivato dall'emiro di Abu Dhabi attraverso un intermediario palestinese che aveva raccolto informazioni durante colloqui con l'allora leader di Hamas a Gaza. L'ufficio del premier israeliano ha smentito con decisione, definendo la ricostruzione una menzogna totale, ma le opposizioni chiedono un'indagine. E intanto cresce la pressione internazionale su Israele. Regno Unito, Francia, Canada e altri 9 paesi hanno annunciato sanzioni contro il commercio con le colonie israeliane in Cisgiordania. Un giovane tunisino di 25 anni è morto mentre tentava di entrare clandestinamente in Italia, nascosto all'interno di un'auto imbarcata sul traghetto da Tunisi a Palermo. La proprietaria della macchina, anche lei tunisina, è stata arrestata con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Giornata decisiva per l'ex Ilva. Palazzo Chigi ha iniziato il tavolo convocato dal governo con istituzioni locali, sindacati e associazioni delle imprese dopo che Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha avviato le procedure di licenziamento. L'avvertenza riguarda non solo i dipendenti dello stabilimento ma anche circa 2.500 lavoratori dell'indotto. C'è anche l'attesa decisione della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la chiusura degli altiforni di Taranto. L'Australia vuole imporre ai social network l'obbligo di tutela degli utenti. Antonio Cristiano.
9: Dopo aver vietato i social ai minori di 16 anni, primo paese al mondo, ora Canberra vuole che le aziende siano responsabili della protezione dei minori di 18 anni. Di conseguenza, Facebook, Instagram, TikTok e compagnia dovrebbero vigilare su pornografia, cyberbullismo, contenuti che esaltano la criminalità o che incoraggiano disturbi alimentari e, inoltre, dare la possibilità di rinunciare agli algoritmi più potenti. In questo modo gli utenti potranno essere più autonomi nella scelta dei contenuti. Il primo ministro, Anthony Albanese, punta a presentare la legge al Parlamento entro la fine dell'anno, dopo un confronto con i social, che comunque, in caso di violazione, se la caverebbero con una multa da 78 milioni di dollari, considerando i loro fatturati praticamente spiccioli.
8: Italiane in Champions, parte la corsa europea, ne parla Riccardo Quadrano.
10: L'esordio dell'Inter è col botto. La squadra di Chivu al Bernabeu a sfidare quel Mourinho a cui sono legati gli ultimi fasti europei nerazzurri per una rivalità mai annacquata e cominciata nel 64, la notte del Prater di Vienna, in cui l'Inter di Mazzola schiantò la corazzata dei Blancos di Puskas e di Stefano. Nella Liga per ora il Real Madrid insegue, ma leggi l'11 titolare e provi una vertigine. Test severo anche per il Napoli, che riceve i campioni inglesi dell'Arsenal dopo le prime delusioni in campionato. Da un punto di vista ambientale, la trasferta della Roma a Istanbul, sponda asiatica, casa del Fenerbahce, è complicata. Sarà una prima volta storica per il Como, che contro il Lipsia vivrà un'emozione totalmente inaspettata fino a qualche anno fa.
8: Alle 18 torna Capital News.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Amici, eccoci qua, prosegue Capital Records su Radio Capital, seconda parte, dopo Mixo e Luca De Gennaro arriviamo noi, quelli delle 16 praticamente. Marco Biondi, ciao amici, c'è Maurino in regia anche oggi, ciao Maurino, c'è Agnese in redazione, ciao Agnese, siamo pronti per portarvi fino alle 18 anche oggi con la seconda parte appunto di Capital Records. Neil Young per proseguire con Heart of Gold, con una canzone, l'unica canzone di Neil Young arrivata al numero uno in classifica a livello di vendite da un album, con l'unico album invece arrivato al numero uno di in classifica in America, in Inghilterra e da altre parti, l'unico album di Neil Young da solista era proprio Harvest. Quindi sai, a volte contano poco i numeri, anzi spesso e volentieri contano poco i numeri, conta quello che tu fai, il segno che tu lasci, no? Neil Young avrà avuto anche solo un numero uno come singolo e solo un numero uno come album, ma quanta musica ha fatto e quanta ne sta facendo, perché c'è in uscita un nuovo album di Neil Young, uscirà il 18 di settembre. Neil Young con la nuova band che si chiama Chrome Hearts, si chiamerà Second Song. Tra l'altro la title track, quindi Second Song, la canzone, è già uscita, la trovate in tutti i portali, è una lunga suite di 10 minuti ed è una cosa meravigliosa, andate ad ascoltarla, la trovate già sui vari portali di musica a livello digitale. Comunque l'album ufficialmente uscirà il 18 di settembre, Neil Young Second Song si chiamerà l'album. Ci sono degli album che disegnano la vita, dicevamo, no? Che magari non arrivano al numero uno in classifica, ma quando tu li ascolti scatta qualcosa dentro di te. A me scattò con Harvest, scattò anche con After the Gold Rush, altro album di Neil Young, scattò anche per esempio con The Lamb Lies Down on Broadway dei Genesis, scattò anche con Hunky Dory di David Bowie, scattò anche con Definitely Maybe degli Oasis, scattò anche con Jagged Little Pill di Alanis Morissette. Quando ascoltai quell'album di Alanis Morissette dissi: cos'è questa roba? Mamma mia, incredibile. È così anche per voi, è successo anche a voi di aver scoperto un album che vi ha veramente, non dico rivoluzionato la vita, o magari sì, però vi ha colpito in modo particolare, vi ha appassionato talmente tanto che è rimasto nel vostro cuore e c'è ancora. Vogliamo fare dei titoli, vogliamo fare dei nomi? Se volete, 342-342-2190 per comunicare con noi, con Radio Capital e con Capital Records. Adesso novità, il prossimo ve lo annuncio io ed è un artista, fa la modella, fa l'attrice, fa la cantante, si chiama Suki Waterhouse, novità.

0: E gli album che ci cambiano la vita non per forza sono quelli che abbiamo ascoltato in gioventù, secondo me, no? Se si va a scoprire musica di oggi ce ne sono un bel po'. Io sono rimasto abbagliato, per esempio, e l'ho messo in loop almeno per 3 mesi, l'album Idols di Youngblood, che uscì un paio d'anni fa, se non vado errato, una roba secondo me meravigliosa, incredibile. Poi i gusti sono gusti, sia chiaro, ognuno sceglie quello che più lo colpisce. Per esempio Christian dice: a 14 anni ho ascoltato Nevermind e mi ha segnato per sempre. Ecco, questi sono gli album che ti restano dentro. Poi spiegatemi anche il perché, cosa vi ha colpito di quell'album quando l'avete ascoltato per la prima volta. Spesso e volentieri magari quell'album è legato anche al fatto di aver scoperto un nome nuovo, no? Che poi segui in modo particolare. Sentiamo qualche vocale anche, sentiamo Stefano.
1: Allora Marco, dimmi. I due album che hanno segnato la mia vita.
0: Sì.
1: Primo, The Dark Side of the Moon, che sono 53 anni che lo sento, 53 anni che mi emoziona e 53 anni che mi piace.
0: Eh beh.
1: Il secondo, Lark's Tongue is in Aspic dei King Crimson.
0: Eh beh, questa, Stefano, è una citazione da Standing Ovation. Lark's Tongue in Aspic non viene mai citato fra le cose più clamorose dei King Crimson, si pensa sempre solo al primo album, ma questo è tanta roba. Bravo, bravo Stefano. Dino, dimmi tu.
2: Ciao Radio Capital, sono Dino. Abito a Triuggio.
0: Sì.
2: L'album che a me ha fatto un sacco piacere sentire è stato Ok Computer dei Radiohead, una canzone più bella dell'altra.
0: Sì.
2: E un salutone a tutti.
0: Grazie Dino, e direi album rivoluzionario in tutti i sensi. Altro vocale.
3: Ciao, sono Christian.
0: Christian.
3: L'album che mi ha conquistato è il secondo album dei King, Bittersweet. Bellissimo, dalla prima all'ultima canzone. Quei classici album che sono album di singoli. Quello per intenderci con Alone Without You, The Taste of Your Tears.
0: Certo,
3: ma
0: sì.
3: I tantissimi altri pezzi, bellissimi.
0: Dai, King.
3: Un abbraccio. Ciao.
0: Grazie, grazie Christian. I King, quelli di Love and Pride, per citare la canzone più famosa, insomma. 342-342-2190 per i vostri messaggi. Attenzione, perché il 2 ottobre, a proposito di album importanti, qua entriamo negli album italiani, il 2 di ottobre uscirà la riedizione, la ristampa di Rispetto, l'album di Zucchero, che ha fatto conoscere Zucchero un po' in tutto il mondo. Ricorrono i 40 anni quest'anno dall'uscita di quel disco, era il 1986, e quell'anno Zucchero era a Sanremo con Canzone Triste, arrivò penultimo, dietro di lui solo gli Stadio, però poi la canzone venne inserita in questo album che si chiama Rispetto, che ha fatto conoscere Zucchero veramente un po' a tutti. E questa è la title track, Rispetto, questo è Zucchero su Capital. Non c'è

0: se poi entriamo nel rap, penso che sia un discorso generazionale questo che vado a fare, ma chi ha una certa età, insomma, forse il brano rap che ha sconvolto di più a livello musicale è stato Rapper's Delight della Sugar Hill Gang. Quando arrivò quello fu qualcosa di diverso, qualcosa di clamoroso, no? Oppure quando arrivarono le prime cose di Grandmaster Flash anche, c'era una rivoluzione in corso che poi ha portato il rap a evolversi in tanti vari settori, in tante varie vari rami anche a livello musicale, poi è diventato quello che è diventato oggi. Insomma, l'evoluzione dei generi poi passa attraverso tante decadi. Però quali sono gli album che vi hanno segnato? Per esempio, bello il messaggio di Marco: avevo 12 anni, attenzione, 12 anni, andai a vedere Franco Battiato al Tenax di Firenze, era il tour della Voce del Padrone e rimasi folgorato. Comprai il disco il giorno dopo, non capivo tutto dei testi, ma sicuramente quelle parole dentro di me hanno sedimentato quello che poi sono diventato dopo. Beh, è vero quello che dici, anch'io quando ascoltavo Neil Young Harvest, non nominavo prima, i testi, boh, io sono stato sconvolto dalla musica, dalle canzoni, no? Poi i testi chiaramente vai avanti e li vai a scoprire poi nel tempo e l'album ti conquista ancora di più. Ancora qualche vocale, Francesco.
1: Ciao, capita, Francesco da Bergamo. Ma l'album che mi ha segnato, che poi non mi ha più permesso di ascoltare altro di quel grandissimo musicista e compositore, è Nebraska di Springsteen. Ah. Dopo aver ascoltato quello, tutti gli altri, boh, non lo so, è una cosa strana, ma per me Springsteen è quello, Nebraska. Francesco da Bergamo.
0: Strana sta cosa, eh? È strana, curiosa, Francesco, in effetti. Sentiamo Lucia, vai.
2: Ciao, Capital. Io ho nel cuore un artista che ho scoperto da pochissimo, che si chiama Bon Iver, e ho sentito una canzone Holocene, mi è piaciuta tantissimo, e Skin in Love. Non so gli album, non me li ricordo i nomi, sono un po' rimba, però sono stati molto molto, mi hanno colpito molto, ecco. Poi ce ne sono tanti nel mio passato, ce ne sono una marea, però questo mi ha un po', ecco, spostato l'ago della bilancia,
0: ecco.
2: Ciao Capitan.
0: Sono quegli artisti,
2: Lucia.
0: Grazie Lucia, sono quegli artisti che in effetti ti danno qualcosa, no? Ti creano una maturazione musicale anche che magari non ti aspettavi. Ancora un vocale, Nello.
3: Ciao Marco, sicuramente l'album che ha segnato la mia vita è Anima dei Tool. Tutto è partito da una cassetta che mi passò un compagno di università, la feci ascoltare alla mia combriccola e da lì in poi, oltre a esserci innamorati di quel gruppo, ricordo serate e serate a riascoltare e riascoltare il disco, sia a casa, sia in macchina in giro, sia fermi in macchina.

0: con gli sportelli aperti, la musica a manetta. Ciao Nello da Napoli.
1: Che bella la condivisione di ascolto della musica, è una cosa che non si fa più tantissimo magari. Per i vostri messaggi amici 342 342 21 90.

0: Capitol Records.
1: In occasione dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
2: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più.

0: su istriavicina.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Da Troni fino al 16 settembre.

0: 9,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario?

0: Quale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: On air with Monge Git. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
2: Radio Capital.

Rockaway Beach, questi sono i Ramones, era il 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni per questo terzo album dei Ramones, Rocket to Russia. Beh, i fan dei Ramones lo giudicano il migliore della discografia e sono totalmente d'accordo, insomma, per quanto ci sia tanta roba sui vari album dei Ramones. Invece però c'è da dire una cosa, che quest'anno e soprattutto nei giorni scorsi c'è stata una celebrazione per il cinquantennale dall'uscita del primo album dei Ramones, che usciva nel 1976, e c'è stata una celebrazione organizzata da Linda Ramone, che è la vedova di Johnny Ramone, che ogni anno lei organizza degli eventi per ricordare appunto i vari anniversari dei Ramone. Ma quest'anno si è creato questo gruppo chiamato Cretin Family, meraviglioso, perché a suonare in questa band c'erano un sacco di personaggi ispirati, hanno avuto una carriera ispirata sicuramente anche dai Ramones. C'era per esempio Billy Joe Armstrong dei Green Day, c'era Tim Armstrong dei Rancid, c'era Travis Barker dei Blink 182 alla batteria, c'era CJ Ramone, ex componente dei Ramone per l'appunto, sono intervenuti poi John Travolta, c'era Billy Idol, altri VIP che hanno partecipato all'evento, che è stato creato e organizzato davanti al un cimitero all'Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, davanti all'entrata del cimitero praticamente, in ricordo anche di Pet Sematary, probabilmente altra canzone anche dei Ramones. L'Hollywood Forever è uno dei cimiteri più celebri in assoluto, ci sono un sacco di VIP sepolti, sia attori che artisti, lì è sepolto Chris Cornell per esempio, ma sono sepolti anche Johnny Ramone e Didi Ramone, due componenti storici della band originaria. Allora, online trovate tutto il concerto che hanno fatto, che hanno realizzato questa band chiamata per l'occasione Cretin Family. Ve ne faccio ascoltare un pezzettino dove loro fanno "China is a Punk Rocker".

un tanto di finale, alla voce c'era Billy Joe Armstrong che si alternava appunto con Tim Armstrong, ripeto, batteria Travis Barker e poi CJ Ramone al basso, chiaramente, quindi era una cosa da segnalare, ha avuto una grande risonanza anche sui social, insomma, perché i 50 anni di Ramones vanno in qualche modo festeggiati. Questa è Radio Capital, amici, questa è Capital Records, sono le 16:38 minuti primi, segnatevi il numero nostro per comunicare se ancora non l'avete fatto, perché tra poco arriverà il domandone anche per oggi, 342 342 2190, intanto

Si chiama Flags, questa è una canzone dei Coldplay, trovata su Radio Capital. Amici, allora, siete pronti per il domandone? Ce l'avete il cellulare vicino a voi? Anche oggi andiamo un attimo a curiosare nella storia, nella discografia in questo caso, di un gruppo leggendario legato agli anni 80, anche se poi da qui è uscito un artista solista che ha fatto veramente la storia della musica in generale, mancato purtroppo troppo presto. Parliamo degli Wham oggi, ci caliamo negli anni 80, parliamo degli Wham, andiamo esattamente nell'anno 1984. Ok? Perché quell'anno esce, fra le varie canzoni degli UM, ne esce una in modo particolare che si chiama Everything She Wants. Everything She Wants in realtà non è però un lato A o un lato B di quel singolo, perché quel singolo esce come doppio lato A. Da una parte c'è una canzone, dall'altra c'era un'altra. C'erano i vinili, c'erano i 12 pollici, c'erano i 45 giri. A cosa era accoppiato Everything She Wants, amici? Cosa c'era sull'altro lato? C'era Freedom? C'era Careless Whisper o c'era Last Christmas? 342-342-2190.

0: Smart Tissue, questi sono i Red Hot Chili Peppers, che pare si mormora stiano facendo l'album nuovo. È un po' che mancano loro, mi sa, a livello discografico. Stanno preparando, è uscito un album di Flea, fra l'altro, poco tempo fa, un album jazz molto molto bello se vi piace il genere, chiaramente distante dal suono dei Red Hot Chili Peppers. Tra poco daremo un'occhiata comunque ad alcune cose che usciranno in questo mese di settembre. Ci sono delle uscite di album veramente molto interessanti, tra poco ne parliamo. Prima però avevamo lasciato il domandone con senza risposta, dobbiamo darla adesso. Parlavamo degli UM, anno 1984, esce un 45 giri, un 12 pollici anche, con un doppio lato A. Da una parte c'era Everything She Wants, cosa c'era dall'altra parte? Dicevamo risposta A c'era Freedom, risposta B c'era Careless Whisper o risposta C c'era Last Christmas? La risposta c'era da Fulvio, vai Fulvio.
1: Ciao, sono Fulvio, sì. Sicuramente Last Christmas, il periodo era quello lì.
0: Eh sì, anche perché è uscito il 24 dicembre, cosa poteva essere se non Last Christmas? Era il 1984, poi insomma Everything She Wants ebbe un buon successo, ma Last Christmas ebbe un successo che va avanti ancora adesso. Natale dopo Natale dopo, occhio che fra poco arriva, fra poco arriva Last Christmas. Amici, tra poco, dicevo, daremo un'occhiata ad altre uscite discografiche per questo mese di settembre. Stanno uscendo degli album e usciranno negli album nelle prossime settimane molto interessanti. Intanto però arriva a

0: Calcutta, questo è Pesto su Radio Capital. Sono le 16:54 minuti in questo momento, siamo in diretta, sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Agnese in redazione. E allora diamo un'occhiata a quello che uscirà prossimamente. Ci sono album da ascoltare oggi, poi con il digitale, con le varie piattaforme di streaming, con le varie piattaforme di streaming ti ascolti un album, poi se vuoi te lo compri, ma intanto te lo sei già ascoltato prima, no? Magari ti basta ascoltarlo lì, o magari se vuoi avere il CD o il vinile poi te lo compri di conseguenza. Amici, il 18 di settembre, quindi settimana prossima, sì, uscirà il nuovo album di Beck. Beck sta facendo delle cose molto interessanti, ha già pubblicato 2 o 3 brani in anticipo su questo, da questo album, e si sta capendo la sua nuova direzione. L'album si chiamerà Ride Lonesome e uscirà il 18 di settembre, quindi Beck. E poi abbiamo detto in apertura di seconda parte di Capitol Records l'album nuovo di Neil Young con i suoi Chrome Hearts, si chiama Second Song, anche in questo caso esce il 18 di settembre. La settimana dopo esce invece l'album definitivo dei Soft Cell. L'anno scorso è venuto a mancare The Ball, il partner di Mark Almond, quindi questo album chiude un po' la carriera dei Soft Cell. Uscirà il 25 di settembre. Autunno caldo però, perché a seguire ad ottobre usciranno anche il nuovo dei Greta Van Fleet, che mancano da un po', usciranno Fountains DC, che già hanno pubblicato un singolo nuovo meraviglioso, e poi Queens of the Stone Age e altre cose. Vi terremo comunque aggiornati sempre su Radio Capital. Amici, ne accadono ancora un sacco di cose, perché questo brano si chiama, questo programma si chiama Capital Records, siamo qua per parlare e confrontarci di musica.
1: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più,

0: Al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: c'è un reel che abbiamo fatto sui vari social di Capital dove mi hanno chiesto di dare dei voti a degli album dei Depeche Mode. Beh, devo dire, di solito dividono queste cose, invece un sacco di amici d'accordo con le votazioni. Boh, andatelo a vedere se poi avete pareri contrari, diversi dai miei, confrontiamoci assolutamente. È bello anche per quello, no, quando si fanno queste cose. Questi erano Depeche Mode e questo era Enjoy the Silence.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Bene, questo è Barry Manilow con la canzone che gli ha fatto vincere il suo unico Grammy Awards, ma fa capire quanto è stata un grande successo in giro per il mondo, insomma. Una canzone che dietro questa gioia, questa felicità, no, questo mood molto allegro, racconta una storia tristissima di questa ragazza Lola che faceva la barista appunto al Copacabana, il club, che si innamora di questo Tony, poi arriva un riccone che si invaghisce di lei, scoppiano gelosie varie, uno tira fuori la pistola, c'è uno sparo, Tony muore, è tutta una storia tristissima, insomma, che si cela dietro, che viene raccontata dietro questo mood invece piuttosto allegro. Insomma, a volte le canzoni hanno anche questi contrasti, no? E la cosa bella è anche quella. Barry Manilow è uno che ha venduto quasi 90 milioni di dischi nel mondo, amici, è uno che ha una carriera musicale di oltre 60 anni ed è uno che purtroppo ultimamente ha avuto qualche acciacco e ha dovuto annullare gli ultimi concerti, ma insomma, tanta roba, grande artista, l'abbiamo trovato oggi su Capital con Copacabana per l'appunto. Parte qua un'altra ora, l'ultima di oggi di Capital Records, questo contenitore musicale che parte dalle 14 con Mix e Luca De Gennaro, alle 16 arriviamo noi, Marco Biondi in diretta qua al microfono, Maurino è in regia, Agnese è in redazione, gioco dei 5 elementi che arriva subito. In quest'ora avremo un po' di cose anche da raccontarvi, extra gioco, ma anche da farvi ascoltare, tra poco arriverà una novità molto molto molto bella e molto importante. State lì, intanto elemento sonoro numero uno per il gioco dei 5 elementi di oggi è questo. Riascoltiamo un attimo. Com'è? Facile? Difficile? Non lo capisco. Agnese? Facile. Maurino? Facile. So io il babbo che... Ok. Dai, l'ultima volta, riascoltiamolo. 342-342-2190, qual è la canzone, chi è questa voce che abbiamo appena ascoltato per quel frammento di secondo. Intanto, dicevo, novità, arriva il nuovo singolo del nuovo album dei Simple Minds che uscirà il 29 gennaio 2027. L'album si chiamerà Sacrosanct, c'è un singolo nuovo da ascoltare, già uscito e lo trovate in tutti i portali di streaming, si chiama Beginner Boys, questo è il nuovo dei Simple Minds su Capital.

Nuovo dei Simple Minds, questo novità su Capital, si chiama Beginner Boys e anticipa quello che sarà l'album, come dicevo prima, che uscirà il 29 gennaio, si chiamerà Sacrosanct e sarà l'album che festeggerà i 50 anni di carriera dei Simple Minds l'anno prossimo. Tra l'altro già due date annunciate in Italia: 16 di aprile Unipol Forum Milano, 17 aprile Unipol Arena Bologna. Attenzione, gruppo di supporto Level 42 per l'Italia, quindi vuol dire che in un unico concerto vi beccate e ci becchiamo Level 42 prima e Simple Minds dopo. Davvero non male, ripeto, 16 aprile Unipol Forum Milano, 17 aprile Unipol Arena Bologna. Ma adesso secondo elemento sonoro, perché si sta verificando una situazione particolare. Ascoltiamo il secondo intanto. I don't want to. Sono britannici questi? No, sì, boh, c'è questo accento un po', eh? Allora, di solito si indovina la voce, l'artista o il gruppo, ma sulla canzone si sbaglia un po'. Qui invece titolo esatto quasi tutti, ma non tanti, non vi ricordate chi cantava questa canzone. Ci sta, diciamo che è un one hit wonder, come si dice, no? Per l'Italia questi sono arrivati, hanno fatto questa, è rimasta nella nostra storia musicale, però non si sono ripetuti, almeno qua da noi. Riascoltiamo il secondo elemento sonoro però. 342 342 21 90.

She's the one, questo è Robbie Williams su Capital. Robbie Williams che è vicino a noi fisicamente, non abbastanza insomma, lui domani e dopodomani sarà a Zurigo in Svizzera all'Allen Stadium per fare due date e poi il 12 settembre sarà a Losanna sempre in Svizzera, quindi magari immagino ci siano parecchie persone dall'Italia che sono andate a vedere, che andranno a vedere Robbie Williams in Svizzera. Ripeto, 9 settembre Zurigo, 10 settembre Zurigo, 12 settembre Losanna, immagino anche che i biglietti siano sold out. Insomma, se siete da quelle parti, se andrete a vedere Robbie Williams, fatecelo sapere, insomma, raccontateci poi, perché è vero che è stato recentemente proprio a Firenze Rocks per la data italiana, ma insomma è sempre un bello spettacolo vedere quest'uomo che è uno showman nato, diciamocelo, insomma. Allora, Capital, 17:24 minuti, gioco dei cinque elementi, dobbiamo ascoltare il terzo elemento sonoro, giusto? Eccolo qua. The blue, blue sky. Allora, se mettiamo insieme i pezzi, secondo me qualcosa si capisce. Magari così isolati si fa ancora un po' fatica. È vero che tanti di voi ci sono arrivati, qualcuno no. Devo dire che gli Oasis vi stanno tradendo un pochino, perché alcuni sono convinti sia Wonderwall degli Oasis, diciamo che non è, e gli Oasis non c'entrano proprio niente, diciamolo ufficialmente, ok? Però se andiamo agli anni 90... E allora sì, allora gli anni 90 diciamo che c'entrano con questa canzone. Vi do due parole chiave per aiutarvi a capire il nome del gruppo, ok? La parola chiave numero uno è Germania, perché il gruppo è tedesco, diciamolo ufficialmente, e la seconda parola chiave è giardino. Se pensate alla parola giardino potete arrivare a chi canta poi il brano, perché la canzone ormai l'avete capita tutti. Chi canta? Magari non tuttissimi proprio, quindi 342-342-2190, cerchiamo di avere tutti i dati, perché poi anche oggi questo brano verrà annunciato da qualcuno di voi, ma per dare la possibilità a tutti di annunciarlo è bello che tutti riusciamo a capire il titolo della canzone e anche il nome del gruppo. È un gruppo, diciamolo ufficialmente, è una band tedesca che negli anni 90 ci ha regalato questo brano che in Italia pure è stato un grandissimo successo e ce lo ricordiamo molto molto bene ancora oggi, infatti non a caso è il protagonista del gioco dei cinque elementi. 342 342 2190, settimane di attesa per il nuovo album degli U2 che prima o poi deve arrivare, presto ci sarà un singolo nuovo, prestissimo, intanto arriva Magnificent U2.

0: Magnificent, gli U2 di qualche anno fa, era il 2009, ma attenzione, tra pochi giorni, tra qualche settimana arriva Silenzio sarà il nuovo brano degli U2 che farà parte dell'album nuovo, il secondo singolo, insomma lo stiamo aspettando, dovrebbe arrivare a giorni e saremo qua per farvelo ascoltare naturalmente. Allora, gioco dei cinque elementi, io credo che bene o male ci siamo tutti, ok? Qua si tratta adesso di fare un vocale e cercare di farlo il meglio possibile, però riascoltiamo intanto i primi tre elementi assolutati fino a questo momento, mettiamo insieme i pezzi per avere bene la certezza che la canzone è quella lì. Elemento numero uno. Elemento numero due. Elemento sonoro numero tre. Vi regalo anche il numero 4, dai, eccolo qua. Riascoltiamo il 4, che vabbè. Dopo questo non ci sono più dubbi sicuramente. Allora, per dire a tutti quanti chi canta questa canzone, perché magari non tutti se lo ricordano in realtà, voi che avete già capito e che sapete il nome del gruppo, mi fate un vocale dicendo solo il nome del gruppo, solo quello, senza il titolo della canzone, così tra poco svegliamo tutto a tutti quanti, va bene? 342 342 2190, dai.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano. Da 50 anni, ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140.

o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese Light Luce e Fix Gas. Operazione premi, passa Enel, ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: vendita. Troni, non ci sono paragoni. La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Qui siamo andati indietro addirittura al 1957, è una strana storia, una curiosità almeno, questa canzone di Jackie Wilson. Jackie Wilson è stato uno dei più grandi performer degli anni 50, uno a cui lo stesso Elvis Presley disse di essersi in parte ispirato per le movenze, per il modo di ballare. Lui era un grande ballerino, un grande cantante, era un artista che ha avuto un buon successo all'epoca. Questa canzone tra l'altro usciva l'8 di settembre del 1957, quindi oggi 69 anni fa, pensa un po'. E la cosa curiosa di questa canzone è che è stata scritta da un giovane musicista chiamato Berry Gordy. Berry Gordy, molti di voi l'avranno sentito nominare in quanto boss della Motown, dell'etichetta Motown, e in effetti è quel Berry Gordy. Berry Gordy ha firmato questa canzone, la canzone ha avuto un discreto successo comunque all'epoca, e con i soldi di questa canzone Berry Gordy si è aperto l'etichetta Motown, che poi ha dato vita e ha portato a successo un sacco di personaggi, dai Jackson 5, dai Temptation, a Diana Ross e tutto il resto. Tutto nasce con il diritto d'autore di questa canzone, appunto, di Jackie Wilson. Wilson, Repetit, trovata oggi su Radio Capital. Amici, siamo però quasi alla fine del gioco dei cinque elementi. Adesso dobbiamo svelare a tutti chi canta il brano protagonista di oggi. Oggi lo svela Giacomo, vai.
1: Ciao Marco, siccome tutti hanno indovinato il

0: titolo della canzone, io do il mio piccolo contributo con l'artista. Sono i Fool's Garden. Giacomo da Crema.
1: Grazie Giacomo da Crema, grazie, un saluto a tutta Crema. Giacomo, Fool's Garden sono loro, gruppo tedesco che negli anni 90 ha avuto un successo mondiale, in caso di dire. Era il 1995, questa canzone ha invaso tutte le radio e tutte le classifiche. Una ne ricordiamo del Fool's Garden, quindi non si può sbagliare adesso, amici. Però bisogna fare un bel vocale adesso, perché anche oggi sarà qualcuno di voi a presentarla. Quindi, come sempre vi dico, fate un vocale dicendo il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate i Fool's Garden, dite il titolo esatto della canzone e condite un po' l'annuncio come volete voi, va bene? 342 342 2190. Ascoltiamo intanto il quinto elemento sonoro che ci fa capire come inizia la canzone. Vabbè, già all'inizio capisci cos'è, no? Riascoltiamolo ancora. Dai, è quella canzone lì, è quella canzone lì. Volevo darvi anche un'altra parola chiave, ma se vi dico quella non posso dire parola chiave. Limone? No, dai, non lo dico, non è possibile. Ci si arriva lo stesso, dai. Tocca a voi, fate un bel vocale, tra poco qualcuno l'annuncia.

0: Questa è Jazz, questa è Loredana Bertè, trovata su Radio Capital. Amici, diamo chiusura al gioco dei cinque elementi anche oggi con l'annuncio ufficiale che oggi arriva da Maurizio.
1: Ciao, sono Maurizio da Taranto. Con questa canzone mi avete riportato a dei sbiaditi ricordi di un festival bar della seconda metà degli anni 90. E ricordo questo ragazzetto seduto su un gradino del palco che cantava questa bellissima canzone dal nome Lemon Tree, e loro erano i Fool's Garden.

tutto. Sapete che sull'introduzione, no, prima del cantato, cioè, riusciamo a recuperare quel bicchiere rotto che se siete in macchina lo fate sentire a manetta. Ce l'abbiamo? Che arriva, no, perché è vero, all'epoca si facevano delle cose strane con le auto, con questi Twitter, con questi impianti, non so se si usa ancora, probabilmente sì. E qua ce l'abbiamo, eccolo qua. Io mi immagino già col volume manetta per far risaltare al massimo il bicchiere. Va bene, dai, cose che si facevano e che si fanno ancora spesso e volentieri. Amici, ultime battute di Capitol Records, abbiamo l'ultimo di oggi e oggi chiudiamo con

tornando un attimo ai Fool's Garden con Lemon Tree, questa era la canzone di oggi del gioco dei cinque elementi, grazie a Maurizio da Taranto che l'ha annunciato. Il primo a indovinare tutto era stato Roberto invece da Valeggio sul Mincio, quindi bravo Roberto. Mi fa sorridere il messaggio che è arrivato da Enrico: al tempo c'erano gli impianti nelle auto, esatto, e avevo amici che mettevano i Twitter al massimo per far risaltare il bicchiere rosso.

0: Seven Nation Army, questo è l'ultimo di oggi di Capital Records, amici, grazie per essere rimasti con noi. Termina qui il nostro contenitore musicale, che ricordo parte dalle 14 fino alle 18 ogni giorno su Radio Capital. C'era Maurino in regia con noi, ciao Marino, grazie. C'era Agnese in redazione, grazie Agnese, grazie. Adesso vi lascio con le ultimissime notizie e poi arriva anche stasera il TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo domani ore 16, sempre qui, sempre e solo Radio Capital.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare.

0: Il weekend.
1: Cortilia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Le notizie delle 18 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. La Russia non ha assolutamente alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa, lo ha assicurato oggi il presidente Putin in una telefonata con il collega americano Trump. I miti sulla minaccia russa servono agli europei solo come copertura per aumentare il sostegno all'Ucraina e le proprie spese militari, polemizzano dal Cremlino. Regno Unito, Francia, Canada e altri 9 paesi hanno annunciato sanzioni contro il commercio con le colonie israeliane in Cisgiordania. E arriva subito la reazione di Tel Aviv. Silvia Mobili.
6: La decisione è partita dalla Gran Bretagna e altre nazioni si sono accodate. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Ed Miliband, accusando Israele di aver messo in atto una pulizia etnica contro i palestinesi. Scatterà quindi il divieto di importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il provvedimento ha fatto infuriare il governo di Tel Aviv, che parla di ingerenza nelle prossime elezioni israeliane. Accusa il governo britannico di essere ostile Israele. E come reazione è stato chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Infine è stato negato l'ingresso ad alcuni cittadini britannici, tra questi Jeremy Corbyn, ex leader del partito laburista.
5: E un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui i londinesi Heathrow e Gatwick. Ritardi già dalla mattinata con ripresa a singhiozzo di arrivi e partenze e successivi ulteriori stop. Chiusura debole mista per le borse europee in una seduta caratterizzata dalle preoccupazioni degli investitori per il rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, con le quotazioni del petrolio che si stanno avvicinando ai $100 al barile. Milano ha chiuso in perdita dello 0,1%. Ecco la Champions League, si comincia fra tre quarti d'ora con AEK Atene LASK e Bruges Aston Villa. Alle 21 in campo la prima italiana, l'Inter affronta a Madrid il Real del suo ex allenatore José Mourinho, che parla così dei nerazzurri.
7: Una grandissima squadra, una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore, è una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
5: C'è anche Leo Messi tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, che verrà assegnato il 26 ottobre a Londra. Unico giocatore della Serie A in corsa è l'interista Lautaro Martinez, argentino, come Messi. 7 i giocatori del Paris Saint-Germain, numerosi gli spagnoli, vincitori dell'ultimo mondiale, con Yamal, Cubarsí, Rodri e Ferran Torres. Fra pochissimo inizia il TG0, l'appuntamento con Capital News alle 19.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: così che vogliamo cominciare con Jerry Rafferty, con Baker Street. Caro Edoardo Buffoni.
1: Cara Doris Zaccone.
0: Come stai oggi?
1: Ma tutto bene.
0: Tutto bene.
1: Ma non c'è male.
0: Alle 18:09, o è andata bene o è andata male, la giornata sta per finire, volge al termine.
1: Beh, oddio, tante cose possono succedere
0: tante
1: nelle nostre
0: cose
1: vite ancora.
0: Possono
1: .
0: Succedere. Buonasera, benvenuti al TG Zero.
2: Non esiste il femminicidio.
3: Il femminicidio esiste. E come? Se esiste.
4: Chiedere alla gente di tornare a votare dopo 15 giorni, anche no.
5: Il metodo Singapore. Alcune decine di frustate, altro che la Montessori.
6: Questa la devo vincere oggi. Questa la devo vincere.
7: TG Zero.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Ma la sigla è nuova però. Tutte le settimane la cambia Simone Girasole, che salutiamo oggi ai comandi, come ieri e come probabilmente anche domani, e c'è anche Emanuele Denina. Eccoci qua, tutto pronto per il TG Zero.
1: Scusa, nel frattempo ho smontato il microfono.
0: Sì, sì, sta.
1: E quindi per questo talk parlerò col microfono come un gelato quando fai l'inviato, no?
0: Esattamente.
1: Molto bene. Come stai, Doris?
0: Tutto bene.
1: Stai bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Anche voi, spero di sì. Allora, è interessante questa cosa che abbiamo trovato, questa specie di scheda paniere Istat.
1: Si parte a bomba con un grande tema dei nostri giorni, ma quanto cavolo costano le zucchine?
0: Il caffè,
1: il parrucchiere, e quanto cambiano questi prezzi in Italia, nello stesso paese, da una città all'altra?
0: Allora, secondo voi qual è la città più cara d'Italia?
1: Sì.
0: Risposta esatta.
1: Milano.
0: È Milano. Per il secondo anno consecutivo l'indagine Codacons, che prende in esame 33 beni e servizi, dice che acquistare questi beni a Milano costa, adesso vi diciamo quali, 693 euro. A Napoli invece le stesse cose si acquistano per 402 euro, vuol dire 42% in meno circa.
1: Queste cose sono un insieme di prodotti, di cibo, no? di cose che ci servono per tutta la vita, ma anche di servizi, no? Un cinema, un parrucchiere, ecco, questo paniere, beh, una differenza del 40%.
0: È una differenza enorme.
1: C'è anche da dire che Milano è anche la città, sappiamo, con il PIL pro capite più alto d'Italia.
0: Esattamente.
1: Seguita da Bolzano, da Aosta e da Bologna. Nelle città più care, no?
0: È proprio così, a dire la verità. Poi Milano più o meno, insieme a queste città che hai appena citato, più o meno si comporta allo stesso modo, per dirvene una, no? Allora, prendiamo qualche bene di consumo. Il pane in Italia può passare da 7 euro
1: al chilo,
0: a 3,40. Allora, il pane fresco più caro in assoluto si trova a Bolzano. 7,16 euro al chilo, quasi tre volte i 2,43 euro rilevati a Napoli.
1: Tre volte di più. Okay.
0: Vuoi una fettina di prosciutto crudo?
1: Dai.
0: Non comprarla a Firenze, che ha questo primato poco invidiabile appunto per il prosciutto crudo, che arriva in media a costare 41,21 euro al chilo.
1: E che c'è il prosciutto a Firenze?
0: Che ne so.
1: È salato vero. Sì.
0: E le zucchine? Signora
1: sì.
0: Mia, le zucchine a Trieste non si possono comprare perché sono le più care di tutta Italia. 2,98 euro al chilo.
1: Quindi Trieste, allora, quindi il prosciutto crudo più salato nel senso dei soldi è a Firenze, le zucchine più care sono a Trieste.
0: Sì, anche il taglio di capelli da donna va
1: a
0: sopra i 33 euro. Mentre a Napoli farsi i capelli, quindi con un taglio, 15,42 euro.
1: 33 Trieste, 15 Napoli.
0: Vuoi entrare da un dentista?
1: Sì.
0: Che vogliamo prendere? Un'otturazione?
1: Vai.
0: No? Una cosa facile. La media indicata da Aosta è 176,43 euro per un'otturazione. A Palermo invece si scende a 71,15. A Napoli,
1: che
0: qui
1: è meno
0: Napoli
1: della metà.
0: Esatto, qui Napoli è leggermente più cara, 73.

0: anche cose che ne so, il lavaggio dell'auto,
1: sì,
0: no? Il lavaggio dell'auto cambia molto, perché a Bolzano ti
1: taglie
0: proprio, sì, boom, 21,32 euro. E che cosa usate? Ad Ancona 8,56. A Roma,
1: senti,
0: sui 10 euro,
1: senti,
0: 10-11.
1: La pizza
0: più economica è a Catanzaro, perché lì in pizzeria il pasto medio preso a riferimento costa 10,35 euro.
1: 35 perché è una media, diciamo,
0: sì,
1: così. Ok.
0: Il biglietto del cinema, allora, Bari. A Bari, quando non ci sono offerte particolari, è il più basso di tutti, 7,27. A Bologna si sale a 11,49 euro.
1: Ragazzi, amici di Bologna, ma veramente il cinema costa 11 euro e mezzo?
0: Sì, sì, se non ci sono offerte particolari.
1: Le poltrone di
0: pelle umana,
1: schermi pazzeschi così. Hai capito? Il paese è lo stesso, eh?
0: Sì, la vaccinazione dal veterinario, visto che molto spesso viviamo sempre di più con i nostri animali. Allora, a Milano 63 euro circa, più del doppio di Napoli, dove invece vaccinare un cane, un gatto, costa 29,54 euro.
1: E allora io chiudo questa carrellata di prezzi, Doris, dicendo di questo, ma non vale la pena, prendi tutte le cose che ti servono, diciamo, nel senso tu parti,
0: sì,
1: parti da una città del nord, metti in conto ovviamente anche i costi della benzina, così ti rechi in una città del sud, compri tutte queste robe, ti fai i capelli, fai i capelli pure al cane, ti fai l'otturazione e torni su, vedi che secondo me alla fine ti conviene.
0: Secondo me sì, turismo sanitario e di paniere, diciamo così, ti fai 3 giorni a Napoli.
1: Vado a comprare il prosciutto a Catanzaro.
0: A Firenze no. L'importante è che tu non vada a Firenze, vi abbiamo avvertito.

0: Ligabue che offre questa canzone, come dire, preghiera curativa a tutte le persone che ne hanno bisogno. Non è dedicata a qualcuna in particolare, qualcosa per te, ma a chi sta ascoltando ne ha bisogno. 18:18, questa è Radio Capital, al TG0 abbiamo appena...
1: tante segnalazioni di prezzi sballati, dice Francesco, Austuni per lavare l'automobile costa 25 euro.
0: Ma Austuni è una città turistica, poi, quindi può darsi che sia
1: Anna
0: quello.
1: Anna da Bolzano, la città più cara, insieme a Milano, dice pane integrale con semini vari anche fino a 22 euro al chilo.
0: La miseria.
1: E però certamente qui siamo al pane un po'
0: che
1: no?
0: Semini stiamo mettendo?
1: Che semini di
0: delle
1: marijuana?
0: Pepite d'oro.
1: Cosa è? Parrucchiere, taglio e asciugatura non meno di 65 euro. Ci scrive Anna, grazie per questa segnalazione. C'è un po' di contestazione su questo Trieste capitale delle zucchine care a 3 euro.
0: Ragazzi,
1: perché
0: l'indagine
1: ci dicono, guardate,
0: con
1: sì, però dicono guardate che a Genova partono dai 5 per arrivare agli 8. In effetti le zucchine più care a 3 euro al chilo mi sembra un po' poco. Perché le zucchine mi sono salite molto.
0: Mi sono salite le zucchine,
1: è vero.
0: Comunque, tra le città meno care, insieme a Napoli, Palermo, Catanzaro e Bari, e questo si confermava anche l'anno scorso, appunto come hai detto tu, alle spalle di Milano, Bolzano, Bologna, Aosta, e poi in mezzo tutte le altre.
1: Le cose, ma ragazzi, queste comunque sono delle medie. Cara Antonella che ci scrivi, Appositano, prosciutto crudo 55 euro al chilo, ma
0: Appositano.
1: Certo, Appositano, diciamo così.
0: Sì, voglio dire, poi soprattutto ci sono secondo me delle cose che aumentano in ragione della stagione in cui le prendi in considerazione. Adesso è una stagione turistica, per cui se vai alle Cinque Terre pure ho pagato delle cose più care di quanto le potrei pagare forse ad ottobre, potrebbe essere così. Comunque c'è da parlare,
1: posto super turistico comunque dove tutto costa di più,
0: c'è da parlare di Bresaola
1: ora, speciale Bresaola al TG0.

0: altro canale che quello musica. Che meraviglia. Phil Collins Against All Odds su Radio Capital, appunto, alle 18:23.
1: Tra i prodotti alimentari, di questo parlavamo, che sono destinati, già stanno rincarando di molto, è la già non proprio economicissima ma meravigliosa bresaola. Per chi ama la bresaola, per chi non è vegetariano e piace moltissimo condita in un certo modo, ma sti cavoli. Comunque, perché sta crescendo e crescerà sempre di più nei prossimi mesi il prezzo della bresaola in Italia? Perché è successa una cosa: da giovedì scorso, il 3 settembre, l'Unione Europea ha sospeso le importazioni di carne dal Brasile, perché il governo brasiliano non ha dato le garanzie richieste sull'uso di prodotti antimicrobici negli allevamenti. Detto in parole meno scientifiche, gli antibiotici negli animali, nei bovini con cui si fa la carne, no? L'Unione Europea ha degli standard, per fortuna, più severi, perché sappiamo che il problema dell'uso degli antibiotici in animali è che poi, no, si trasmette all'uomo, con tutti i problemi poi di appunto di resistenza ai farmaci, agli antibiotici. Il divieto è un problema, però, dal Brasile per un prodotto italiano che solo all'apparenza non c'entra nulla con il Brasile, e sarebbe la bresaola della Valtellina, perché è fatta soprattutto con carne di manzo importata in Italia proprio dal Brasile. Non è un segreto, se tu approfondisci su internet, non è ovviamente un segreto. La bresaola, diciamo, è un solume prodotto con carne di manzo salata, aromatizzata e stagionata. Quella della Valtellina è un prodotto IGP, cioè indicazione geografica protetta, perché il disciplinare impone che la lavorazione avvenga proprio lì, in provincia di Sondrio, ma non che la carne sia italiana, anche perché se ne produce, diciamo, tantissima. Pensate che nel 2025 le 13 aziende del consorzio hanno 1500 dipendenti, hanno prodotto 11.900 tonnellate di bresaola.
0: Non basterebbe la carne
1: italiana.
0: Un
1: giro d'affari di mezzo miliardo di euro. È chiaro che tu in Valtellina non puoi avere tutti quei bovini, allora c'è questa importazione. Però, avendo noi interrotto al momento, fino a che il Brasile non darà garanzie sull'uso degli antibiotici, si è interrotto. Questo porterà ovviamente a un rincaro dei prezzi, perché i produttori di Valtellina, della bresaola della Valtellina, dovranno andare a cercare ad un prezzo più alto bovini da altre parti. Mm-hmm. Hai capito questa roba? Tu la sapevi?
0: No. Non sapevo della carne brasiliana per la bresaola.
1: Infatti si chiama la bresaola Valtellina.
0: La bresaola Valtellina,
1: che è meravigliosa.
0: Allora, l'anno prossimo, sì, quando uscirà, sì, l'indagine Codacons, se voi troverete la bresaola, è schizzato il ricordatevi di queste parole che vi ha detto Edoardo Buffoni, perché la ragione è questa.
1: Ora potete fare figlia sul mercato davanti al bancone dei prodotti di salumeria: ma quanto è aumentata la bresaola? Io lo so, perché ho sentito a Radio Capital.
0: La carne è importata dal Brasile, va bene, signora mia, non so se è ora di fare la spesa dalle vostre parti, se andate di pomeriggio qualche dritta ve l'abbiamo data, e quindi siamo molto soddisfatti. C'è Michael

0: TG0.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Da Troni fino al

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Capital Red Carpet.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani.

0: italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Capital Red Carpet.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore.
3: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma sei su, non te l'hanno portata via i vigili?
7: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Capital Red Carpet.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Pino Daniele, Yeso Paz, e questa è Radio Capital, 18 e 37 minuti. Buon martedì 8 di settembre, festa della Madonna in tante città italiane. Ci sono feste importanti oggi, eh?
1: Anniversario dell'armistizio, l'8 settembre del 43. Sì. Allora, abbiamo parlato di prezzi, un po' di, grazie anche ai vostri messaggi, abbiamo capito un po' di più la dinamica dei prezzi in Italia e il puzzle dei prezzi in Italia. Ora andiamo un po' a vedere cosa succede nel mondo. Io so pazzo, il mondo è pazzo, il mondo, insomma, questo settembre è ripartito con esattamente le stesse criticità, le stessi conflitti, le stesse guerre con cui ci eravamo lasciati a luglio, no? E ci sono due notizie che in particolare oggi importanti che arrivano dal Medio Oriente. Una notizia è politica, perché 12 paesi occidentali hanno annunciato finalmente, aggiungiamo noi, sanzioni contro le colonie israeliane illegali in Cisgiordania. Sapete che questi insediamenti illegali di coloni ebrei in Cisgiordania sono sempre di più, sono sempre delle situazioni sempre più violente a discapito della popolazione palestinese che avrebbe il diritto di vivere lì. Il movimento dei coloni israeliani in Cisgiordania ha una

0: Atteggiamento sempre più violento, e lo stesso Stato di Israele spinge per queste colonie, perché qual è il progetto, diciamo, chiaro? È spingere praticamente i palestinesi fuori dall'intera Cisgiordania, cioè impedendo proprio che si possa creare questo Stato della Cisgiordania. Ok, questo è il punto. Allora, questa iniziativa vede 12 paesi proporre che cosa? Dire tutti i beni prodotti dentro i confini illegali dei coloni della Cisgiordania non possono, noi non li importiamo. Questa iniziativa vede protagoniste la Francia, il Regno Unito, il Canada, a cui poi si sono uniti Spagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portogallo e Svezia. Non partecipa l'Italia,
1: no.
0: E secondo noi, insomma, invece questo è un errore. E poi possiamo aggiungere anche che questo è proprio veramente una sanzione che riguarda appunto una situazione molto molto mirata, quindi non si parla nemmeno di sanzioni contro il commercio con Israele, anche se sappiamo, ripetiamo, che è proprio il governo israeliano che copre, chiudendo tutti e due gli occhi, gli insediamenti di questi coloni, proteggendoli addirittura con il proprio esercito e consentendo
1: così
0: a loro di commettere violenze ogni giorno, bruciare gli ulivi, spaccare i vetri, ferire anche i bambini. Insomma, è una situazione
1: lo stiamo vedendo
0: illegale,
1: anche con tanti video, no? che diventano virali, e
0: questo
1: quindi non si può più nascondere questa
0: questo
1: cosa
0: è
1: qui. Ma oggi è anche la giornata di un'altra notizia che in qualche modo che riguarda propriamente Netanyahu e il suo governo, ed è una notizia di una gravità estrema.
0: Sì, un po', sai, 7 ottobre 2023, l'assalto delle milizie di Hamas in territorio israeliano, il massacro nei kibbutz, nei villaggi israeliani, una strage orrenda con più di 1200 israeliani uccisi. Allora, come è stato possibile, ci si chiede in Israele e in tutto il mondo, che il miglior servizio segreto estero e interno del mondo, e che è quello israeliano, quindi Mossad, Shin Bet, e anche il paese meglio difeso del mondo, abbia potuto sottovalutare questo tipo di attacco, non abbia consentito che decine, centinaia di miliziani uscissero rompendo le recinzioni di Gaza per chilometri nel deserto e andassero fin dentro le case degli israeliani. Ci sono inchieste in questo senso in Israele, di chi è la responsabilità di non aver messo a difesa, diciamo, Israele?
1: Cioè, la domanda è anche possibile che i servizi segreti israeliani, che appunto sono famosi in tutto il mondo per essere bravissimi intercettare tutto, non sapessero niente?
0: Allora, la cosa è che Netanyahu in realtà sapeva. Questa inchiesta clamorosa del quotidiano israeliano Haaretz svela, attraverso decine di interviste a leader politici, che il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, venne avvertito da una fonte molto autorevole della possibilità concreta di un massiccio attacco di Hamas in Israele, ma questa informazione non la passò ai servizi di sicurezza, che avrebbero potuto ovviamente prepararsi meglio. E lo sai chi è questa fonte autorevole? Niente meno che il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che una settimana prima del 7 ottobre chiamò una telefonata lunga Netanyahu e disse: guarda che da Hamas mi hanno detto che stanno preparando un enorme attacco, fai qualcosa. E lui non fece niente.
1: C'è da indagare.
0: Netanyahu però finora ha stoppato tutte le inchieste interne su questo, eh?
1: Sì, ora vedremo
0: come andranno le elezioni.
1: Staremo a vedere. Tra l'altro c'è anche i servizi egiziani, lo avvertirono, insomma stanno venendo fuori delle cose che butterebbero veramente un'ombra di discredito sul governo Netanyahu. Beh, se possibile, ancora più grave.

0: with you. Aaron con Wonderful Thing su Radio Capital, 18:44. Amici, se vi trovate a Parigi o se avete intenzione di andare, sappiate che la Tour Eiffel riaprirà a breve, o forse ha già riaperto, perché invece c'è stato uno sciopero molto molto singolare proprio ieri.
1: Sì, è stata chiusa, quindi migliaia di turisti che magari avevano prenotato da settimane, da mesi l'ingresso alla Torre Eiffel sono rimasti sotto, perché per uno sciopero dei dipendenti della Torre Eiffel. Oibò, si tratta di uno sciopero per rivendicazioni sindacali, salari, turni di lavoro? Niente di tutto questo. Un'assemblea urgente che si è tenuta lunedì mattina ha stabilito che i dipendenti non potevano accettare quello che era successo proprio sulla Torre Eiffel due giorni prima, cioè sabato scorso. Sabato scorso cos'è successo, Doris? Che una delegazione di dignitari di un'associazione religiosa induista, da un nome impronunciabile che nemmeno mi azzardo a pronunciare, avevano fatto un grosso congresso, una grossa festa a Parigi. Avevano chiesto di poter visitare in delegazione qualche decina di questi alti dignitari induisti proprio almeno tre livelli della Torre Eiffel, ma a una condizione. Hanno detto alla società che gestisce il monumento che avrebbero fatto questa visita, ma avrebbero preferito non incontrare, per motivi religiosi, delle donne al loro passaggio. E per cui la società di gestione, anziché dire ma ritornatevene, insomma, andatevene a fare nel tempio induista quello che voi volete, no, ha detto sì, va bene, certo. Quindi hanno chiamato le dipendenti donne, che in parte sono state tenute a casa e sostituite da dipendenti uomini, e in parte sono state invitate nascondersi magari in alcuni uffici, in alcuni anfratti della torre, per togliersi dalla visuale di lor signori dignitari induisti, che quindi hanno fatto la visita così. Ovviamente apri di cielo, cioè, nel senso, poi c'è stata questa protesta sacrosanta e una denuncia. Ora ovviamente il caso è scoppiato in Francia e la società di gestione della Torre Eiffel dice abbiamo totalmente sbagliato ad acconsentire a questa richiesta.
0: Assolutamente, anche perché alcune sono state sostituite da colleghi maschi, quelle che non potevano essere sostituite dovevano starsene, capito, nel tombino ad aspettare che tutto passasse. E quindi, siccome le donne non si nascondono, non si devono nascondere mai, se qualcuno ha problemi a vedere le donne, si regolasse di conseguenza, andasse a fare il suo raduno da qualche altra parte. L'ha fatto benissimo a protestare.
1: Sì, mi sconvolge che questi abbiano voluto acconsentire a una richiesta che non sta né in cielo né in terra, no? Voglio dire, si rispettano tutte le usanze, ma non in un monumento che è di tutti.
0: Esattamente. E poi non possono più essere fatte passare così scelte di cancellazione o limitazione.
1: Come quelli che non danno la mano alle donne, sai, ci sono.
0: Benissimo, sai, no, vabbè, è brutto dirlo, però sì, cioè, stai a casa tua.

0: Pitt con I've Been Thinking About You su Radio Capital. Allora, stavamo parlando della Tour Eiffel.
1: Polemiche. Induisti che non vogliono incontrare donne.
0: Benissimo, benissimo, ma tu non puoi pretendere che la Francia, che è una democrazia,
1: certo.
0: E non puoi pretendere una discriminazione di questo genere. Per cui se non lo puoi accettare, tu questo tipo di evento alla Tour Eiffel non lo fai.
1: No, certo. Comunque, a proposito di Francia, tra l'altro, sempre un po' temi di questo tipo legati anche a credenze religiose, non induisti ma islamici in questo caso, sai che Marine Le Pen ha detto che se diventerà l'anno prossimo presidente, ed è in testa ai sondaggi, presidente della Francia, Marine Le Pen, ha detto che vuole fare una legge per fermare e multare ogni donna che camminerà per strada in Francia con il velo sui capelli. Ha detto questa roba qua,
0: diciamo, cioè non come, a scuola
1: come
0: non...
1: succede quando non ci si mette la cintura di sicurezza in auto, ha detto. E qui attenzione, non stiamo parlando del burka, quello integrale che ha problemi appunto di identificazione con tutti i problemi, no, così, no, proprio il velo, dice, no, non si può fare questa
0: anche
1: questa
0: quello
1: roba
0: solo
1: qua.
0: Appoggiato sui capelli,
1: anche questa. E peraltro ti segnalo che in Francia, come per esempio anche in Austria da quest'anno, in Austria per esempio da questo anno scolastico, da pochi giorni, tutte le ragazzine, le bambine sotto i 14 anni non possono portare alcun tipo di copricapo, diciamo, religioso, compreso quindi anche il velo, nelle scuole dell'Austria. Quindi appunto anche in questo caso stiamo parlando del velo che copre i capelli. Per l'Austria è un segno, diciamo, di non fare entrare un simbolo religioso e di rendere comunque i ragazzi e le ragazze in qualche modo liberi di essere liberi col loro corpo dentro la scuola. È un dibattito enorme, e occhio che questa legge del velo in Austria l'hanno votata i partiti di destra e i partiti di sinistra, quindi sono temi molto complessi,
0: come li leggi, cioè come tentativi di in qualche modo amalgamare i ragazzi, cioè di creare meno barriere culturali più che religiose a questo punto, perché
1: poi sul velo, se senti anche le molte donne islamiche che ti dicono che in realtà spesso e volentieri è una scelta e anche certe volte una protezione, no? E io poi non, figurati, non sono né donna né islamico, per cui non so niente di queste cose, però è anche vero che effetto ti fa vedere, no, per esempio nelle nostre strade, e rispetto alla cultura e rispetto alla religione, per esempio nelle nostre strade delle famiglie di persone musulmane, magari asiatiche, tipo Bangladesh o Pakistan, queste bambine che fino alla pubertà giocano in pantaloncini nei giardini, così poi le vedi dopo la pubertà 13-14 anni, putopom,
0: col velo,
1: tutte col velo. Allora la scuola è un modo per liberarle almeno per qualche ora al giorno dalle costrizioni familiari, oppure è giusto invece che ogni famiglia si regoli,
0: o invece è un'imposizione al contrario?
1: È un grandissimo tema, io non ho una risposta al 100%, però
0: veramente,
1: sono temi
0: veramente un grandissimo tema. Qualcuno dice, ma multeranno anche le suore? No, credo di no.
1: Però
0: è un simbolo religioso anche quello, no? Anche quello delle suore è un simbolo religioso,
1: a caso nel
0: mamma mia, che temi complessi e delicati, e staremo a vedere.

0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
0: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblici

0: vita. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
5: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis. Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
6: Le notizie delle 19 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. C'è la promessa di sospendere molte procedure di licenziamento annunciate nei giorni scorsi dalle aziende dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Nell'incontro a Palazzo Chigi con le associazioni datoriali, il governo ha chiesto di bloccare i licenziamenti almeno fino alla decisione della Corte d'Appello di Milano e hanno risposto sì le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende coinvolte. È grave Emma Bonino, ricoverata da ieri sera a Santo Spirito di Roma in terapia intensiva. Le sue condizioni vengono definite dai medici stazionarie ma delicate. La ex senatrice è cosciente. Quattro persone sono state arrestate per l'omicidio di Marco Pusceddu in provincia di Sassari. Il 51enne fu ucciso il 7 agosto del 2025 a colpi di pistola. I mandanti sono un uomo e una donna di Iglesias che hanno commissionato l'omicidio a due killer per dissidi personali di natura sentimentale e professionale. È iniziata la Champions League, il primo gol lo ha segnato l'Aston Villa che al quarto d'ora conduce 1-0 in casa del Bruges, 0-0 tra EK e LASK. Alle 21 partirà la corsa europea delle italiane. Riccardo Quadrano.
7: L'esordio dell'Inter è col botto. La squadra di Chivu al Bernabeu a sfidare quel Mourinho a cui sono legati gli ultimi fasti europei nerazzurri per una rivalità mai annacquata e cominciata nel 64, la notte del Prater di Vienna, in cui l'Inter di Mazzola schiantò la corazzata dei Blancos di Puskas e di Stefano. Nella Liga per ora il Real Madrid insegue, ma leggi l'11 titolare e provi una vertigine. Test severo anche per il Napoli, che riceve i campioni inglesi dell'Arsenal dopo le prime delusioni in campionato. Da un punto di vista ambientale, la trasferta della Roma a Istanbul, sponda asiatica, a casa del Fenerbahce, è complicata. Sarà una prima volta storica per il Como, che contro il Lipsia vivrà un'emozione totalmente inaspettata fino a qualche anno fa.
6: Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
9: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
11: d'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Forza allo stato puro, amarsi un po' di Lucio Battisti su Radio Capital al TG0, 19:07 minuti. Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Buonasera Doris Zaccone.
0: Simone Girasole, Emanuele Denina, ci siamo tutti, siamo quelli dell'ora prima e andiamo fino alle 20.
1: Allora, giornata 8 settembre, la Madonna abbiamo detto, l'armistizio, ma sono anche 60 anni da questa roba qua.
2: Spazio, ultima frontiera.
0: Beh.
2: Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
0: Ma ci sono arrivati? Ci sono arrivati o la realtà fa ancora i conti con l'utopia? Allora, Star Trek è un fenomeno incredibile. Proprio gli appassionati di Star Trek sono in festa luglio.
1: Senti che roba, 60 anni, Star Trek Day.
0: Sì, sì.

0: Allora, nel Regno Unito stanno tentando il Guinness World Record, cioè oggi si tiene un raduno speciale al Science Museum di Londra per stabilire il record mondiale del più grande saluto vulcanico simultaneo.
1: Come funziona?
0: Non lo so, amici amici di Star Trek.
1: Allora, mi sì. ci dite come noi che siamo
0: come
1: un po' ignoranti.
0: Come funziona il saluto vulcanico simultaneo però.
1: Vabbè, comunque.
0: Poi c'è una, ci sono delle fermate della metro sempre a Londra, tutte brandizzate.
1: È così.
0: Ma anche in Italia ci sono delle...
1: negli Stati Uniti, perché fu la NBC l'8 settembre del 1966 a mandare in onda The Man Trap, primo episodio di Star Trek. Partì un po' sordina, perché all'inizio ci fu anche delle puntate che non andarono bene. Comunque fecero dal 66 al 69 un successo pazzesco di questo, che forse allora si chiamava telefilm, comunque di questa serie TV diremo oggi, che da noi arrivò, se non sbaglio, correggetemi se sbagliamo voi che appunto magari siete più Star Trek, solamente più di 10 anni dopo, mi sembra 79,
0: sì,
1: prima stagione di
0: ritardo.
1: Star Trek in Italia, vabbè, e poi dopo ci sono stati i film, ci sono state poi la nuova stagione con The New Generation, insomma ci sono state tantissime cose e però comunque l'attenzione per Star Trek, per il capitano Kirk, per Spock non è mai calata, e dobbiamo dire che gli autori di Star Trek erano molto avanti, no, con la fantasia. Beh, la fantascienza ti porta avanti con la fantasia, no? Cioè comunque anche per l'epoca era una roba veramente avanzatissima, no? Cioè nel senso al di là poi anche gli stessi apparecchi che venivano usati, no, nella scenografia, cose che sembrano iPad.
0: Cioè, erano già avanti, già visto nel futuro.
1: Avevano visto nel futuro. E anche comunque dal punto di vista anche del casting, no? Cioè abbiamo la protagonista che è nera.
0: Cioè, woke.
1: Abbiamo,
0: è una serie
1: molto woke. Molto woke. Loro poi alla fine possiamo dire che i protagonisti di Star Trek, Simone, sono dei pacifisti. È gente, no, voglio dire, anziché da fare le guerre così invadiamo i pianeti, erano degli esploratori.
0: Comunque il saluto è vulcanico. No, è vulcaniano. Com'è? Vulcaniano.
1: Cioè,
0: perché
1: non
0: lo so, spiegateci cos'è vulcaniano, come si salutano i vulcaniani, però simultaneamente, questo è il record che stanno cercando di battere. C'è anche una mostra a Torino che apre il 12 settembre fino al 30 dicembre, il MUMFA, Museo del Fantastico e della Fantascienza, tutta dedicata a Star Trek e 60 anni. È bello per gli appassionati, è un appuntamento, un anniversario imperdibile. Sentite qua i Jungle.

0: facciamo che i Jungle ce li sentiamo domani un'altra volta. Questa è Olivia Dean, bravissima, bravissima, no, ma lei è una cantautrice premiata con Brit Award, Grammy Award, veramente molto brava, nuovo pezzo Baby Steps qui a Radio Capital. Allora, il saluto vulcaniano è una cosa per me difficilissima, impossibile,
1: allora,
0: da fare.
1: Grazie per queste foto di saluti vulcaniani che dobbiamo dire purtroppo Doris non riesce a fare.
0: No, non riesco.
1: Non riesce ad articolare a V, no?
0: Cioè devi separare praticamente indice e medio,
1: a coppia,
0: anulare,
1: esatto,
0: e mignolo,
1: sì, e poi il
0: pollice, e fare una V.
1: Doris,
0: e non ci riesco.
1: Fai la mano aperta.
0: Cioè,
1: te.
0: Ho il pollice opponibile,
1: non sei vulcaniana,
0: lì ci arrivo.
1: Non sei vulcaniana.
0: Cosa. Guarda,
1: non sei
0: Simone,
1: vulcaniana.
0: Bravissimo. Vabbè, forse è una cosa del DNA. Ci sono anche quelli che riescono a piegare le orecchie,
1: modestamente,
0: cioè a comandare le orecchie.
1: Perché io e Simone veniamo dal pianeta Spock.
0: Sì, certo.
1: Spock, ecco.
0: Esatto, esatto, siete amici di Spock.
1: Seguito dalle parole lunga vita e prosperità.
0: Sì.
1: Mi sembra ottimo.
0: È tipo nano, quella cosa lì. Va bene, Star
1: non
0: Trek,
1: lo so,
0: 60
1: Doris,
0: anni.
1: Secondo me comunque tu ti devi allenare perché domani ci mandi la foto del saluto vulcaniano.
0: Ci proverò.
1: Allora,
0: ci
1: abbiamo
0: proverò.
1: Detto che Star Trek ha tante cose, no? Come molto spesso accade con i capolavori della fantascienza, tanto cose che anticipano, no? Le cose. Il teletrasporto non, purtroppo non ce l'abbiamo. Lì c'è e non ce l'abbiamo. Quando arriva il teletrasporto da noi? Vabbè. E una cosa che sicuramente decenni fa poteva essere prevista ma non era al centro di molti racconti di fantascienza era quello che invece succede oggi purtroppo con i record del caldo, con il cambiamento climatico, anche se alcuni disaster movie già da vari decenni hanno anticipato quello che succede. Lo sai che quest'estate, Doris, mi ha colpito il ghiacciaio della Marmolada?
0: Sì.
1: In realtà da gennaio di quest'anno è arretrato di 23 metri, cioè
0: 23
1: metri da
0: tanto.
1: Gennaio ad oggi. E non è un ghiacciaio, cioè è un ghiacciaio che si sta ovviamente estinguendo in pochi anni. Comunque questo perché è l'estate dei record, volevamo fare un po' un punto su questa roba che è saputa e risaputa, perché per fortuna da domani, no, Doris, è prevista la rottura,
0: sì,
1: in qualche modo di questa infernale estate calda, no?
0: L'avevamo già anticipato,
1: sì,
0: lo stanno,
1: cioè,
0: anticipando gli esperti del clima, sì, da tanto tempo, del meteo soprattutto. Da domani dovrebbero cominciare queste piogge da nord che poi man mano a scendere con abbassamento della temperatura anche brusco, si parla di 7-8,
1: okay,
0: anche 10 gradi, speriamo che sia così. Certamente, siccome le masse fredde, le masse calde sono potentissime, cioè la terra ha accumulato tanto calore e anche l'acqua, i mari, e ovviamente le precipitazioni potrebbero essere violente.
1: Ok, però diciamo che a differenza delle, insomma, dei temporali che ci sono stati anche in agosto, questa volta, secondo gli esperti del meteo, è la rottura di questa estate, cioè nel senso non è attesa un'ottava ondata di calore dopo questo maltempo, cioè diciamo che le temperature dopo questi temporali torneranno comunque su livelli più consoni a settembre. Il consuntivo quindi di questa, diciamo, di questo luglio-agosto è che è stato di gran lunga il luglio-agosto più caldo dal 1950, da quando si fanno questo tipo di rilevazioni in Italia. In questi due mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi, quindi media, cioè
0: sì,
1: tra giorno, notte, la cima della Marmolada e la Lampedusa, 24,3. L'estate del 2003, che qualcuno forse se la ricorda, è stata l'estate, la seconda estate più calda, la temperatura era di quasi un grado in meno. Cioè l'estate infernale del 2003 è stato un grado
0: era
1: in meno più caldo.
0: Era fresca.
1: Ovviamente il punto è stato che il mese di agosto è stato molto caldo, ma è stato che anche tutto luglio è stato molto caldo. E questo combinato dei due mesi di estremo caldo ha fatto questo record. Le città che più hanno sofferto sono state, hanno sofferto tutte ovviamente, di gran lunga Torino, e quindi un abbraccio ai torinesi che ce l'hanno segnalato molte volte, e poi Milano e Firenze. Non che non si sia

0: ha boccheggiato anche a Roma, Palermo, Napoli, sì, Genova, sì, o Trieste, però queste tre città, Torino soprattutto, Milano e Firenze, sono quelle che hanno sofferto ancora di più.
1: Dai, amici, che forse è quasi, sì, finita. La cosa che mi ha impressionato di più è stato il mare bollente, cioè non aver voglia di fare il bagno al mare, però, perché il mare, certo, era troppo caldo.
0: Ma il punto è questo: ora finisce, arriva settembre, arriva per fortuna l'autunno, ce lo vogliamo però ricordare che probabilmente fra 10 mesi potrebbe essere anche un'ennesima estate più calda del secolo? Cioè, vogliamo incominciare a ragionare anche in autunno e in inverno su quello che poi succede la prossima estate?
1: Io spero di sì, siamo già in campagna elettorale, quindi mettiamolo, sì, allora, nei programmi, mettiamo nei programmi questa cosa, perché è davvero un problema enorme. Sì.

It's a shame, such a shame. I Talk Talk su Radio Capital, buonasera dal TG0, 19:23 minuti. Anche oggi abbiamo scelto la musica più bella possibile per riaccompagnarvi a casa e volevamo tornare a fare una riflessione insieme a voi sulla questione di il fatto, la morte tragica di Lorena, questa donna uccisa dal suo ex

0: compagno e gettata da un cavalcavia. Allora, sorprende tanto, ne abbiamo parlato ieri, no? Dell'educazione sentimentale e sessuale nelle scuole, che ancora non decolla nel nostro paese, invece ce ne sarebbe tanto bisogno. Ed è proprio il padre di Lorena che in queste ore sta facendo degli appelli che scuotono molto.
1: Sì, sì, è proprio così, a parte aver detto appunto che l'appello è anche a denunciare, perché sappiamo che anche nel caso di Lorena Isceri c'erano, diciamo, le violenze erano, si erano protratte nel tempo, ma lei non aveva voluto denunciare, ma questo è un altro discorso. Ma appunto aveva fatto addirittura questo appello in lacrime il padre di Lorena alla politica, perché al di là di destra e sinistra facessero ancora di più per combattere la piaga dei la strage dei femminicidi. Sentite le parole accorate del papà di Lorena Isceri.
2: Illustrissimo signor Presidente della Repubblica, illustrissima Presidente del Consiglio dei Ministri, politici tutti, sono Franco, il papà di Lorena, un padre distrutto. Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore.
1: Ecco, allora, è questo appello. Purtroppo però, mentre il papà Franco fa questo appello, dice lavorate nelle scuole, dobbiamo confermare che quest'anno l'anno scolastico parte con una novità in negativo su questo fronte, perché il ministro Valditara invece ha varato una norma che richiede il consenso esplicito dei genitori per tutte le attività, anche extracurricolari, che riguardano argomenti inerenti alla sfera sessuale e affettiva. Per gli studenti delle medie e anche per gli studenti delle superiori questo consenso è già richiesto comunque per le elementari. Quindi è un passo indietro questo, è un passo indietro. Allora c'è un appello anche alla presidente Giorgia Meloni, che a Bari l'altro giorno nel comizio ha detto delle parole veramente forti e giuste, no? Ha rivendicato che loro hanno fatto una serie di leggi sul femminicidio, ha anche dato una stoccata a Vannacci che dice che il femminicidio non esiste, dice ma no, il femminicidio esiste, il femminicidio vuol dire che è un uomo che vuole privare della libertà, della sua autonomia una donna. Ecco, allora rifacciamo anche noi un appello su questo a Giorgia Meloni, prima premier donna. Questa cosa di Valditara nella scuola va esattamente al contrario di quello che lei dice nei comizi, perché non è possibile che questa, diciamo, questo tipo di educazione scolastica diventi un di più, un orpello, che ne so, la lezione di scacchi, la lezione di oboe, la facciamo oppure no? E il genitore del ragazzo che dice di no per qualche ragione priverà quel ragazzo di quella educazione, come se fosse un orpello. È chiaro che la scuola non è la soluzione di tutto, ma ci mancherebbe altro. Ma se diciamo che bisogna lavorare nelle scuole, ma facciamolo di più, non di meno.
0: Non si capisce perché in Italia ci sia una reticenza così forte.
1: Ma perché c'è una parte culturale che pensa che queste cose devono essere dette solo e stabilite soltanto dai genitori, soltanto in famiglia.
0: Ma per quale ragione?
1: Ma se tanti problemi nascono proprio in famiglia, signori, e la scuola può essere un posto a parte dalla famiglia. E questa idea che la famiglia comunque al 1000 per 1000 è sempre il meglio, è sempre giusto, quello che fanno i genitori è sempre giusto. Purtroppo non è vero.
0: Non è così e non sta funzionando. E tra l'altro tutti i ragazzi che vivono nel nostro paese hanno in mano un cellulare, per cui sono continuamente connessi con il mondo e con tutto quello che si può vedere sul cellulare.
1: Certo.
0: È una questione di un'ipocrisia gigantesca, secondo me.
1: Giusto.
0: Quindi il papà di Lorena è stato chiaro.

0: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
8: Regina, ma che bel sorriso.
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida

0: pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: You Never Can Tell su Radio Capital alle 19:37 minuti. Sono certa di aver sentito quello che ha sentito Simone Girasole, cioè dice le patatine.
1: Dice le patatine.
0: Sì, Chuck Berry, sì. In questa canzone a un certo punto dice le patatine. Forse perché abbiamo fame, 19:37 minuti, di solito cominciano a venire fuori discorsi di patatine, di bresaole, di spese da fare, si butta la pasta, si cala la pasta. Tu sai, carboidrati la sera sì, carboidrati la sera no.
1: Carboidrati sempre sì, ma meglio di no. Vabbè, insomma, si tenta di fare delle mediazioni. Peraltro, appunto, la canzone dice patatine, ma tutti ce la ricordiamo per il ballo di John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction.
0: Sì,
1: possiamo dire una delle scene di coppia, diciamo, di ballo più famose di sempre nella storia del cinema. A proposito di coppie nel cinema, ma in questo caso anche nella vita, perché non mi risulta che Travolta e Thurman abbiano avuto delle storie insieme, hai visto, a Venezia sono tornati. Secondo te, Javier Bardem e Penelope Cruz, secondo te, sono la coppia più bella del cinema mondiale?
0: Del mondo, secondo me. Sono bellissimi,
1: belli,
0: perché sono anche veri, cioè non sono i belloni, proprio quelli inarrivabili, perfetti. Cioè lui non è un Brad Pitt, per dire, che tu lo vedi e dici mamma mia, è dipinto.
1: Anche se conosco molte donne per quali Javier Bardem è molto meglio di Brad Pitt.
0: No, sì, perché è proprio, ha una bellezza sincera, no?

0: non so come dire, non mette, non incute timore, non ti dà soggezione, no? Ti viene di abbracciarli tutti e due. Sono una coppia longevissima, cioè molto longeva, che è una rarità nel mondo del cinema.
1: Si sono conosciuti, pensate, nel 92. Con un film, quello di Bigas Luna, quello Jamon Jamon, prosciutto, sì. Prosciutto. Poi però si sono conosciuti, stanno comunque coppia fissa da 20 anni. Che per il cinema, cioè, 20 anni hanno due figli, un figlio e una figlia, e vanno avanti alla grande. Li stiamo vedendo nelle conferenze stampa, sono meravigliosi.
0: Esatto.
1: 20 anni, e diciamo niente a che vedere. Dei pischelli, dei principianti in confronto a me. Ti voglio annunciare questa cosa: oggi io faccio le nozze d'argento,
0: no!
1: Che sono 25 anni.
0: Magari!
1: Attenzione,
0: Buffoni!
1: attenzione.
0: 25 anni di matrimonio,
1: hai capito?
0: No, vabbè, ma sei il numero uno, 25, ma ti sei sposato che eri bambino, non eri ancora maggiorenne, perché sei ancora un bambino, e quindi dopo 25
1: però,
0: anni,
1: così,
0: tre figli, ancora felice ancora stasera, che si fa?
1: Allora, cenetta in giro, mia moglie Giulia, che saluto.
0: Esatto.
1: Mi ha mandato, questa volta ci vuole così, mi ha mandato un WhatsApp con una frase del poeta Rainer Maria Rilke. E dice questo: attenzione, l'amore in questo consiste, che due solitudini si custodiscano, delimitino e salutino a vicenda.
0: No, vabbè, c'è della poesia stasera, siamo a livelli altissimi.
1: Triste però sta roba delle solitudini. Vabbè, comunque,
0: no,
1: bellissimo,
0: bellissimo. Cioè, tu sei suo testimone, lei è testimone a te. Capito? Della tua vita, perché 25 anni sono veramente tantissimi, che bellezza. Bello. Auguri. Direttore,
1: bello,
0: auguri,
1: bello,
0: auguri.
1: Ma tu le sai tutte le nozze di carta, d'alluminio, le sai tutte? No?
0: D'alluminio?
1: Ci sono anche nozze d'alluminio.
0: Nozze d'alluminio non le so, non le so. Sono quelle d'oro, 50 anni, sì, credo, sì, no? Sì, sono quelle più importanti. Allora ti dedico anche una canzone.
1: Vai.
0: Proprio
1: sì?
0: Bella, romantica, romantica. Senti un po'.
2: Sai che

0: Che meraviglia, Diodato, fai rumore su Radio Capital per il nostro direttore che oggi
1: ma che bello.
0: È confidato con noi e ci ha raccontato che sta festeggiando le sue nozze d'argento.
1: Argent,
0: 25 anni.
1: Silver.
0: Che bello.
1: Grazie per questi messaggi. Tra l'altro posso dire una cosa sommessamente, per fortuna non sono un tifoso dell'Inter.
0: Ma meno male.
1: No, questa sera
0: Perché questa sera
1: Real Madrid
0: c'è grande appuntamento.
1: Grande appuntamento, quindi non, meno male, tipo una squadra ben più sfigata, diciamo così, se no c'è il conflitto.
0: Senti, guarda,
1: la cenetta con lo smartphone nascosto sotto al tavolo, ogni tanto
0: Giulia,
1: con lo sguardo che va ai gol,
0: non te l'avrebbe perdonato.
1: Niente,
0: senti,
1: sì,
0: lo sai che Giuliana
1: aspetta,
0: Patrizia ha fatto 51 anni di matrimonio.
1: Quindi, oltre l'oro
0: mi entrano le nozze di Camelia, cioè dal 50esimo in poi diventano
1: aspetta,
0: le nozze di Camelia.
1: 51 è Camelia e 52
0: da 50 in su.
1: Ah, okay.
0: Anche 52 credo sono nozze di Camelia.
1: Stai in periodo Camelia,
0: ti sei avventurato nella Camelia. Invece sono curiosa di sapere quali sono le nozze d'alluminio. Cos'è il tetrapack?
1: Allora, carta è un anno.
0: Ah, beh,
1: due
0: carta
1: anni cotone.
0: Cotone.
1: 5 anni legno.
0: Sì.
1: 8 anni bronzo. 10 anni, beh, cifra tonda, nozze d'alluminio.
0: Perché secondo me
1: non so chi l'ha inventato queste robe.
0: Questa scala delle nozze, sì, secondo me è quanto è resistente il materiale, cioè
1: beh, non lo so,
0: sì,
1: no,
0: forse sì.
1: Sì, non lo so, quindicesimo è il peggio perché nozze di cristallo, ragazzi.
0: Ventesimo
1: anno nozze di porcellana, ragazzi, cristallo e porcellana.
0: Allora,
1: è roba
0: il
1: delicata.
0: Cristallo ha la sua resilienza,
1: okay,
0: diciamo,
1: okay,
0: però è quella resilienza che basta, capito, una scheggettina di stare
1: quindicesimo,
0: cioè è prezioso,
1: è quindicesimo.
0: L'alluminio regge. Oh, l'alluminio
1: regge.
0: È la carta, ecco, le nozze di carta sono
1: molto
0: un pochino, possono essere effettivamente un po' a rischio perché la carta guarda come fa, Aspetta, prendo un foglio,
1: sì,
0: che poi ricicliamo,
1: Sono nozze scritte sulla carta. Poi nozze di sabbia, ancora peggio.
0: Esatto, potevano essere di sabbia.
1: Nozze di sabbia un mese.
0: Sta mano può essere ferro, può essere piuma, stavolta è stata piuma.

0: Duran di Sirius, 19:50 minuti, TG0, buonasera, buon martedì 8 settembre, tante cose stanno succedendo e sono successe in passato, nozze d'argento, di camelia, di diamante, però invece la coppia di cui stiamo per parlarvi secondo me si è fermata a carta, cartoncino, va.
1: Per un tradimento, no? Che succede? A Taiwan.
0: Allora, che ha fatto lui che sospettava il tradimento di lei? Furbo, dice, io adesso lo so come fare a beccarla. Quindi avete presente i robottini, quelli che puliscono, ormai le case sono abbastanza piene? Ce ne sono alcuni particolarmente tecnologici che hanno una telecamera che inquadrano ciò che stanno per pulire.
1: Che poi perché la telecamera? Vabbè, comunque.
0: Non ti saprei dire. Comunque, questo robot domestico, lui dice, tento di usarlo per provare l'infedeltà di mia moglie.
1: E
0: in effetti,
1: becca.
0: Sì, di becca, purtroppo, perché il sospetto gli era venuto, aveva trovato uno spazzolino nel bagno, uno spazzolino che non apparteneva né a lui né alla moglie.
1: Cioè, diceva, l'amante ha lasciato lo spazzolino nel bagno. Allora ti vuoi far trovare, amico mio. Vabbè, comunque, quindi riprende l'adulterio e quindi tacchete, ottiene il divorzio con risarcimento.
0: Sì, ma bei 500.000 nuovi dollari taiwanesi, insomma 13.000 euro al cambio.
1: E fin qui vince lui.
0: Sì.
1: Però dopodiché, lei che fa?
0: Dopodiché lei dice, ma tu sei sicuro che puoi utilizzare questa telecamera?
1: Amico
0: e quindi
1: mio.
0: Rovescio della medaglia, effetto boomerang, non si può fare, perché rendere pubbliche e utilizzare quelle immagini carpite in maniera illecita,
1: cioè non rendere pubbliche, comunque utilizzarle anche in un tribunale,
0: non viola la privacy,
1: certo.
0: Per cui c'è una controcausa intentata da lei. Dopo l'iniziale vittoria legale, il marito ha ricevuto una condanna a 5 mesi di carcere per aver ripreso la moglie senza il suo esplicito consenso.
1: Ora io dico, ma uno sano tradimento, lo dico nel giorno
0: delle tue nozze
1: d'argento, con tutte queste telecamere che ci sono in giro, non è più possibile, signori, non è più possibile tradire come una volta, l'aspirapolvere che ti riprende, su via.
0: E che cavolo, e poi anche non lo lasciare lo spazzolino.
1: Io comunque sono contentissimo a qualsiasi forma di telecamera in casa.
0: Bruttissimo, sì, quelle che riprendono la porta, che ti guardano, poi dici, ma tanto è spenta, però non lo puoi mai sapere, anch'io non mi piacciono tantissimo. C'è Luis Capaldi a Capital.
2: Waiting up, saving all my precious time, losing light, I'm missing my same old us, before we learned our truth too late.

0: While You Wait, Lewis Capaldi, che soffre tanto. È bella questa canzone, tutta un po' sofferta. Caro Buffoni,
1: cara Zaccone,
0: ti lasciamo la tua serata romantica, ci risentiamo domani insieme a Simone Girasole ed Emanuele De Nina.
1: Oh, bocca al lupo agli interisti comunque.
0: Certo, non soffro. Domani ne parliamo. Via. Tra poco c'è Massimo Oldani, ciao a tutti.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Da Troni fino al 16.

0: sfruttamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
3: Una produzione One Podcast.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
6: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
5: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
7: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo.

0: puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
2: Cortilia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
3: Sono le 20 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. Gran Bretagna e altri 11 paesi vietano l'importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani in Cisgiordania. L'Italia non aderisce. Londra accusa Israele di pulizia etnica nei territori. Dura la reazione di Tel Aviv con la chiusura del consolato di Londra a Gerusalemme Est e il divieto d'ingresso per 12 funzionari britannici. Intanto il quotidiano Haaretz rivela che il presidente degli Emirati avrebbe avvertito Netanyahu dei piani di Hamas per l'attacco del 7 ottobre. Telefonata tra Trump e Putin. Secondo il Cremlino, il presidente russo ha assicurato che Mosca non ha intenzione di aggredire l'Europa, definendo un mito la minaccia russa. Intanto, dopo la fine della tregua, riprendono gli attacchi russi su Kiev. Zelensky parla della possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già a settembre. Disagi e ritardi, numerosi aeroporti britannici per un guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo, migliaia i passeggeri coinvolti. Emma Bonino è lucida, ma la situazione resta delicata. Questo è l'ultimo bollettino dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove è ricoverata da ieri. L'allarme dell'OCSE è mai così basso, il livello degli studenti. Roberto Ciuti.
4: I risultati medi sono i più bassi mai registrati. Il rapporto dello studio comparativo degli studenti OCSE lo dice chiaramente. Ormai uno studente quindicenne su 5, cioè il 20%, presenta un livello insufficiente in materie come scienze, matematica e lettura, mentre nel 2022 la percentuale era del 16%. L'indagine ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, con 760.000 studenti presi in esame in 91 paesi. Per quanto riguarda l'Italia, alunni in linea con quelli del resto del mondo se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, sono più o meno al loro stesso livello in matematica e scienze.
3: Stasera torna la Champions League, l'Inter è a Madrid per sfidare il Real guidato dal grande ex Mourinho. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e da giovedì mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru. Radio Capital. Solo bella musica.
9: This is one of my favorite tracks of albums. It's called Don't Let the Sun Go Down.

0: Elton John, George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me, dal vivo Wembley 1991, e tra le altre cose nella versione originale c'erano anche Beach Boys, Captain Anthony, la versione appunto di Elton John. Era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon martedì sera, due ore di soul, di funk, di R&B fino alle 22, un back to back tra passato e presente appunto qui su Capital, grazie al TG0. Voglio aprire con qualcosa che rappresenta un po' l'ottimismo, un collaboratore di Bill Withers senza il quale non sarebbe stato possibile scrivere questa canzone.

Lovely Day, il primato di quei 18 secondi in cui la nota è riuscita a tenerla Bill Withers, ed è davvero un primato per una canzone di successo realizzata proprio con un collaboratore che tra l'altro lavorava anche con gli Earth, Wind & Fire, che ha un nome e un cognome, Skip Scarbrough, che era un autore e un produttore sublime non soltanto con gli Earth, Wind & Fire, anche con gli LTD, con Patti LaBelle. E Skip era un uomo molto gentile, molto garbato, era un ottimista, e per come era fatto lui ogni giorno era semplicemente una splendida giornata, a lovely day per l'appunto. E Bill Withers ha più volte sottolineato che se si fosse seduto a lavorare con qualcun altro probabilmente non avrebbe raggiunto lo stesso obiettivo, ed è una canzone che fa sorridere, che fa provare benessere, quasi terapeutica, per il talento di Bill Withers ma anche per quello di Skip Scarbrough, che volevo sottolineare appunto in questa serata. Questa è una canzone che già conoscete nella versione di Michel Degiosello e di Hanlahan.

Don't Look Any Further, appunto canzone di Saida Garrett con la Dennis Edwards dei Temptations. Il prossimo album Synonym per la Blue Note di Michel Degiosello con Leanne La Havas, la rediviva Leanne La Havas. Don't Look Any Further, Leanne La Havas per anni paragonata a Sade, che vi voglio regalare con questa splendida Your Love Is King.

Damon Life era un mix di soft jazz, urban soul, questo è un brano sofisticato con la voce morbida sensuale di Sade, e poi il sax di Stuart Matthewman che aveva scritto con Sade tre brani killer, questo Smooth Operator e Gone to Your Love, bellissimo. Questa invece è una canzone di un album intitolato Bad, prodotto da Quincy Jones per Michael Jackson, che conoscete. Durante la registrazione di Bad nell'86, Michael Jackson, Quincy Jones e l'ingegnere del suono Bruce Whedon desideravano un intro che poi noi non abbiamo mai ascoltato, molto intima. L'idea era quella di Michael che sussurrava direttamente all'orecchio del partner, e hanno usato un microfono che io onestamente non ho mai visto e mai testato, un microfono olofonico modificato proprio a forma di testa umana, e quindi lui avrebbe registrato sdraiato a letto sotto la coperta, e poi la versione è stata rimossa, e quindi è solo nel master che detengono naturalmente gli eredi di Michael Jackson il suono, appunto, di questo microfono olofonico era molto simile a come viene percepito dall'apparato uditivo. I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Say the Guard, Just Can't Stop Loving You, The Bad, 1986.
1: Capital. In occasione della 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
2: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
7: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
7: Una produzione One Podcast.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Regina, ma che bel sorriso.
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

Cleo Soul con la title track del nuovo album, un nuovo album sulla maternità, credo sia il secondo, perché Cleo Soul, che è anche la voce di Solta, il collettivo misterioso attorno al quale insomma si è vociferato moltissimo, il produttore tra l'altro è Influ, suo compagno, che è un produttore eccellente, ha lavorato in passato per Adele, per Michael Kiwanuka. Questa era Gentlewoman, Cleo Soul, il nuovo album per lei. Un'altra voce femminile è quella di Chaka Khan, che ho amato tantissimo, e non ha solo cantato, secondo me, ma ha portato nella canzone tutta l'armonia che regnava nel gruppo dei Rufus, l'amicizia con i vari componenti, i suoi sentimenti per Tony Maiden, che era il compagno ma anche il chitarrista del gruppo, e poi quella potenza vocale espressa così senza sforzo. Pura magia. Sweet Thing, Chaka.

Chaka Khan con il gruppo dei Rufus si esibiva tra l'altro all'epoca con questo abbigliamento da nativa americana, alimentando la leggenda del nome scelto da uno sciamano indiano. In realtà non era vera, il cognome credo fosse del primo marito, ma al di là di questo, insomma, Chaka Khan è sempre stata avvolta da molti misteri. Questa era Sweet Thing per il gruppo dei Rufus. Questo è un album strepitoso, era in tour all'epoca e tra l'altro anche incinta Erykah Badu, eppure l'album elettronico Worldwide Underground appunto del 2003. Ci sono un paio di brani votati diciamo al singolo, una era Danger, l'altro era questo Back in the Day.

Cabado, questo Capital dell'album Worldwide Underground. C'erano brani anche di 8 minuti. Quando Alessandro l'ha ascoltato durante un viaggio ha detto: ma com'è possibile un brano così lungo? Ormai siamo abituati ai 2 minuti, tipo I Want You, no? C'era ampio spazio per queste atmosfere molto rilassate, con ritmi molto semplici, queste texture molto convincenti delle tastiere.

Busta Rhymes che in apertura dice Dilla I love you, e poi c'è la voce postuma di D'Angelo scomparso la scorsa primavera. L'album si chiama Diligence con la produzione di Jay Dill, Busta Rhymes e This Woman. Pare che Busta Rhymes abbia ancora 300 beat di Jay Dill e questo è appunto un esempio. Siete su Capital, canzone di Roberta Flack e Danny Hathaway, però nella versione di Misha Paris e Will Downing.

1989 per Misha Paris, il suo debutto, My One Temptation, che l'aveva resa, diciamo, la stella della radio. Però nella cover di What Is the Love con Will Downing, secondo me si percepisce un po' la sua statura artistica, perché regge il confronto con l'eredità di Roberta Flack, onestamente non è da tutti. Misha Paris, Will Downing, altro artista che ho amato tantissimo e continuo ad amare, Where Is the Love, che è una canzone appunto di Roberta Flack e Danny Otto, e la combinazione tra l'altro dei due ha portato, diciamo, all'esempio delle grandi coppie di duetti nella storia dell'R&B. L'energia era innegabile. Questa è una canzone di Stevie Wonder.

0: rispetto a quello precedente di duetti appunto del 70 di Roberta Flack e Donny Hathaway. Siete su Capital, 2 ore di soul, di funk, di R&B in questo back to back trapassato, quello di Roberta Flack e Donny Hathaway e il presente, una canzone che aveva cantato Daniel Caesar con Her in duetto. Qui invece c'è Usher con 2 coriste durante il suo ultimo tour con Chris Brown, di R&B tour, Usher.
1: Here we go. And ladies and gentlemen, I have the help of 2 incredible vocalists. I didn't introduce them. They are an extended part of Black Magic. Serena Prince and Tinny Tinks. UK's finest, finest voices. Ooh, finest wine, look at you. Yeah, yeah, yeah.

Yes. Diciamo che questa è una chicca. Asher ha voluto riprendere una canzone di Daniel Caesar con Her, intitolata Best Part, che è una bellissima dichiarazione d'amore. Lo ha fatto con due artiste che io onestamente non conosco, credo, spero, mi auguro che siano diciamo due cantanti che si sono fatte vedere sul palco del tour di Asher più recente, che si chiama The R&B Tour, che è sì un richiamo al genere, ma più che altro sono le iniziali dei due cognomi degli headliner, cioè Asher Raymond R e Chris Brown B, The R&B Tour qui su Capital. Questo era un poeta che suonava con la chitarra, che ha secondo me colto la bellezza, la complessità dell'esperienza umana, l'ha trasformata in qualcosa di ballabile, di ascoltabile, di commovente, su cui riflettere. E secondo me non

soltanto mi faceva sentire bene Curtis Mayfield, ma mi migliorava pure. E questa è una sensazione abbastanza comune. So in Love, chiudiamo la prima ora di The Vibe con Curtis Mayfield. So

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.

0: Buongiorno convenienza.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

I Band Ingredient con Everybody Plays the Fool. Cos'era? L'autunno del 72, sulle sciocchezze, sugli errori commessi, in questo caso tra l'altro un potenziale suicidio, un ipotetico suicidio. La spiegazione era tutta nell'introduzione parlata. You say you're even thinking about Zion, well before you do anything rush dig this. Ascolta per favore Everybody Plays the Fool. Era una Band Ingredient, un trio, anche questo è un trio, il trio appunto di tre eccellenze del jazz: Robert Glasper, Kamasi Washington, Terrace Martin. Loro si chiamano Dinner Party.

Insomma, alla fine di luglio è uscito il nuovo album di Dinner Party, un super gruppo con Kamasi Washington, Robert Glasper e Terrace Martin. Qui c'era anche il cantante Felix e poi il produttore Night Wonder. Dinner Party, If It Ain't Broke, Love Wins, questo Capital. Questa è una canzone che parla di un amore così forte e sincero che nulla può cambiarlo, in netto contrasto con il precedente successo dei Radio Jack and Jill, che parlava di un matrimonio in crisi. Ray Parker Jr. Radio, You Can Change That.

Ray Parker Jr. e Radio You Can Change That. Questo capita poi la versione dal vivo di No Nukes, il famoso concerto al Madison Square Garden contro il nucleare del 79 credo, poi dell'80 invece l'album. Ray Parker Jr. ha scritto e prodotto canzoni per moltissimi artisti, Sheryl Lynn, che ne so, Shaq Khan, ma anche per involontariamente, anche per i New Edition. Lui, a dire il vero, ha scritto questa canzone che non ha mai inciso perché non era convinto. Poi un artista giovane, Junior Tucker, giamaicano, l'aveva cantata, non era diventata una hit. Però l'anno successivo, quando questi ragazzini l'hanno riproposta, è diventato un successo clamoroso. Mr. Telephone Man, New Edition.

Mr. Telephone Man, canzone di Ray Parker Jr., cantata da Bobby Brown per il New Edition, che era l'unico che riusciva ad arrivare alle note alte. Ray Parker era perplesso per la scelta della casa discografica di dare questa canzone, nella quale lui non credeva moltissimo, a un gruppo che aveva incontrato alle Bahamas, in New Edition per l'appunto, e che non volevano cambiarla, volevano risuonarla e cantarla nella stessa identica idea originale, appunto, di Ray Parker Junior, ma erano passati molti anni e lui pensava che dovessero aggiungere qualcosa, tipo la drum machine. Invece loro volevano la batteria normale, volevano che la producesse, ma lui non era particolarmente convinto, non piaceva neanche a lui questa canzone. Non hanno ascoltato i suoi suggerimenti, però una sorpresa c'è stata da parte di New Edition. Sono gli unici artisti per cui Ray Parker Junior ha scritto una canzone che poi alla fine, dopo il successo, lo abbiano richiamato, lo abbiano ringraziato. Ora è l'uovo di Jungle.

Chiamano Jungle con la voce di Lydia Kito, l'album Sunshine uscito a Ferragosto, mentre il 14 novembre saranno al Forum di Assago. C'è stato uno spazio molto più ampio di quello in cui li avevo visti io con il Dege all'Alcatraz. Non vedo l'ora di rivederli, strepitosi. Questo è un altro supergruppo, Lucy Pearl 2000, Dance Tonight.

Lucy Pearl con la Dawn Robinson, la cantante delle In Vogue, con Alicia E. Muhammad, che era il DJ di Tribe Called Quest, e poi Rafael Sadiq di Tony Tony, che però è stato anche un produttore eccellente, ha prodotto John Legend, Alicia Keys, Beyoncé, Mary J. Blige, Angie Stone. Il primo album di Angelo, cosa volere di più da Rafael Sadiq, appunto, che io ricordo a metà degli anni 80 con i Tony Tony Tony. Era Lucy Pearl con Dance Tonight qui su Capital. Questo è uno dei successi più iconici invece di Jill Scott, dove si celebra la libertà, l'autodeterminazione. Secondo me è singolare il fatto che Jill Scott riesca a bilanciare la sua forte autonomia, la forte personalità, con il desiderio di connettersi anche con gli altri, soprattutto i collaboratori. Questo è Golden, Jill Scott.

Scott, che è spesso appunto ospite di The Vibe, queste due ore di soul, di funk e di R&B, classico neo soul di Jill Scott, che potete ascoltare ovviamente anche in altri orari rispetto a quello della diretta, questo appunto dalle 20 alle 20.

22 grazie all'app di Capital, di One Podcast, al sito capital.it oppure alle piattaforme di streaming come Amazon Music, tanto per fare un esempio. Questo è un album autentico, forse il più personale di Eric Bellinger, che vanta una carriera alle spalle notevole come autore. Tra l'altro questo è il primo album con la Motown, Tamla Motown per l'esattezza, e questa è una bellissima ballata un po' anni 90 di Eric Bellinger. Il nuovo intitolato Closure.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
5: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

X Factor, la canzone splendida appunto dall'album unico in studio Miss Educational of Lauryn Hill, che sanciva la fine della relazione con Wyclef Jean dei Fugees, che nel frattempo aveva esordito con Carnival. Qui diciamo la rottura sentimentale con Wyclef Jean è proprio sancita da questo brano X Factor. Ultimamente Lauryn Hill è stata fotografata per un magazine con Erykah Badu e naturalmente la notizia non è, e la foto non sono passate inosservate. E poi credo a novembre abbia pubblicizzato alla BBC anche la reunion con i Fugees, con Wyclef e con Pras. Questa è un'artista neo soul straordinaria, forse ancora più grande quando riesce ad allontanarsi da questo cliché. Angie Stone.

I wish I didn't miss you anymore, un ritmo inarrestabile, un bellissimo sample che sia ben chiaro un'interpretazione stellare da parte di Angie Stone per questo album intitolato Mahogany Soul, che offriva un soul organico, direbbero gli americani, cioè un soul autentico suonato con gli strumenti in real time dai musicisti nello studio, però anche sofisticato nonostante non ci fossero stratagemmi tecnologici. E poi con la copertina, con quella di Michael Kiwanuka, realizzata in quel tipico cartoncino marrone, opaco, poroso, che le dà un tocco vintage, materico. Questo è il nuovo singolo di Aaron Frazier, invece, Blind Soul. Questo è Paint the Picture.

il nuovo album di Aaron Fraser che ho visto sul palco del Forum insieme a Duran Jones e Indication la scorsa primavera, classico Blue White Soul di Aaron Fraser. Questo capitolo voglio chiudere invece con un paio di brani funk bianchi, i Wax Music, con questa ricerca del sesso occasionale in metà degli anni 70, un brano che Brian Ferry aveva voluto perché stava inseguendo la musica disco, era il tentativo di far suonare i loro dischi anche in discoteca. C'è una delle linee di basso più famose nella musica, che viene citata da Nile Rodgers come una delle principali ispirazioni dietro a Good Times degli Chic, che peraltro ha ispirato Another One by the Dust dei Queen. Roxy Music su Capitol con Love is a Drug.

Il Talking Heads potentissimi con Burning Down the House da un'idea del batterista di Talking Heads Chris Franz e della bassista Tina Weymouth, i Tonton Club, tanto per intenderci, quelli che sarebbero stati i Tonton Club, grandi fan del funk, andarono a un concerto dei Parliament al Madison Square Garden di New York, la folla iniziò a cantare in coro Burn Down the House, Burn Down the House, la canzone era The Roof is on Fire appunto dei Parliament, e lì ebbero l'idea appunto di creare una traccia che poi di fatto era una sorta di jam session funk, poi la portarono al gruppo e lì si perfezionò un po' il groove. Il testo aveva delle parole che si adattassero al ritmo, questa era una pratica abbastanza comune nel funk, dove non si vuole che il testo intracci il groove in una canzone nata per far stare bene le persone, per far ballare le persone. Chiudiamo con il retro soul delle Womack Sisters, If I Let You.

0: Le Womack Sisters, direttamente dalla Sudafrica, dove vivevano appunto con Cecil Womack e Linda Womack, cioè le Womack and Womack per intenderci, quelle di Teardrops e If I Let You, dal nuovo album di Womack Sisters. Abbiamo chiuso, grazie a tutti voi, grazie a Maurino. Noi ci sentiamo domani, puntuali come sempre alle 20. Vi lascio con B-Side.
1: The vibe, it feels good. Radio Capital.
2: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
10: Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
13: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
14: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
15: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
16: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Side.
1: Eccomi qui. Allora, la settimana scorsa, anzi il weekend scorso, ho avuto questa piacevolissima opportunità di andare a mettere i dischi in un paio di party di Radio Capital al Venezia per il Festival del Cinema. Splendida situazione, devo dirvi, e mi è sembrato giusto anche in una di queste fare una selezione di dischi che fossero pescati così dal grandissimo nonché bellissimo repertorio della musica italiana scritta per il cinema, che purtroppo si ferma nella sua grandezza un po' all'inizio degli anni Ottanta, perché poi sono cambiate molto le cose, quindi si finisce poi per pescare sempre dagli anni 60, fine anni 60, anni 70. Peccato, perché sicuramente nascosti da qualche parte ancora oggi ci sono degli ottimi musicisti che avrebbero potuto scrivere bene, come Piero Umiliani.

E fra i pezzi che ho suonato a questo party per il Festival del Cinema a Venezia, ovviamente c'era anche questa Lady Magnolia di Piero Umiliani. Ma non ho suonato soltanto una cosa di Piero Umiliani, perché è forse uno dei nomi più ricorrenti, no, nella storia della musica scritta per il cinema. Devo dirvi che questo pezzo in realtà non è stato scritto esattamente per un film, è stato scritto per il cinema, ma incluso dentro, diciamo, un album, se ho capito bene, se ho recuperato bene le informazioni, di musiche che avrebbero potuto essere usate per il cinema, che so, per esempio per una commedia sex.

mood di questo genere. Questo genere di album pronti all'uso, diciamo così, li hanno fatti in molti autori italiani: Morricone, Bruno Nicolai, Piero Umiliani, Piero Piccioni anche, insomma, era un po' il modo per consolidare l'idea che questo genere era un genere, non era soltanto uno strumento adatto ai film, un modo di scrivere per i film, ma era un genere a sé stante praticamente. Sono indiscutibilmente dei grandi talenti a fare questo tipo di cose. Nel caso di Piero Umiliani, la cosa lui raccontava molti anni fa, era iniziata addirittura, pensate, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando in Italia cominciavano ad arrivare i dischi del jazz americano, che hanno cambiato, secondo me, il pH di molti musicisti italiani. E lui diceva che dopo molto tempo era riuscito a comprarsi un disco di Duke Ellington che conteneva, fra gli altri, questa Mood Indigo. Il disco era esattamente questo.

Pensate dunque a questo ragazzo che ha come imprinting con la musica nuova, con il jazz americano, questo disco, lo impara sul pianoforte, racconterà che all'epoca gli sembrava una delle cose più belle che fossero mai state scritte per la musica, e da lì costruisce una carriera anche per certi aspetti, perché poi a un certo punto Mario Monicelli, grande regista, lo chiama per un film che si intitolerà I soliti ignoti, e lui scrive questo pezzo dedicato a un protagonista del film che era Vittorio Gassman.

Devo dirvi però che il grande successo per Piero Umiliani arrivò da una direzione un po' inaspettata. Scrive infatti una canzonetta buffa, anzi prima ne fa una bozza, la include dentro la soundtrack di un film del 66 che si intitola in italiano Duello nel mondo, che ho cercato ma non sono riuscito a trovare la colonna sonora. Poi però finisce quella bozza per un altro film che si chiamerà Svezia, Inferno e Paradiso. Nonostante, diciamo, fosse un'idea molto catchy, molto accattivante, non fa molto successo, non si fa trontare, finché a un certo punto negli Stati Uniti la produttrice di una serie TV per bambini che si chiama Sesame Street, molto famosa, non la sente alla radio, decide di includerla dentro la serie TV, da lì poi transita addirittura nel Muppet Show e in un attimo è un successo internazionale.

strafamosa, chiaramente. Tra l'altro pensate che a suonare in questo pezzo ci sono i Mark IV, che sono quattro musicisti che suonavano nell'orchestra della Rai. E la voce di lei, lei si chiama Giulia, e la voce di lui

Sono marito e moglie e sono anche decisamente famosi in quegli anni. Lui è Alessandro Alessandroni, che è una voce che ha popolato non soltanto di canto ma anche di fischio molti dei film italiani, delle colonne sono dei film italiani sia di Morricone che di Nicolai, se ricordo bene, forse anche di Bacalov. E lei e sua moglie, che si chiama Giulia, con queste poche cose hanno fatto un pezzo talmente talmente profilato, no? Ben identificato nella sua idea, che poi è diventato quasi una sorta di hit internazionale. E non ha fatto soltanto questo genere di cose, devo dirvi, però, Piero Umiliani. Forse una delle cose più belle è questa romantica, Ricordandoti.

0: fa molto piacere quando scopro che artisti italiani come Piero Umiliani non sono passati inosservati all'estero, anche nelle nuove generazioni. Per esempio, qualche tempo fa mi sono imbattuto in questo pezzo di Loyal Carner, che è un rapper inglese molto bravo, che pesca proprio dal pezzo che avete appena sentito.
1: He's done it. That is my...

Bisogna dire che non c'è niente di speciale in questo pezzo se non fosse per il campionamento preso da Ricordandoti di Piero Umiliani. Però non voglio sminuirlo più di tanto, perché Loyal Carner è un rapper abbastanza colto, spesso si fa accompagnare da band, da musicisti. Le sue citazioni non sono scelte a caso, insomma, è un musicista, non è soltanto un rapper. Questo mi piace molto, perché ritengo che il genere si sia un po' compromesso con troppo pop negli ultimi tempi. Questo, Loyal Carner, come sentite, non è uno di quelli che cerca il successo facile. Anche in Italia ci sono dei momenti in cui la nuova generazione riprende gli insegnamenti del maestro Umiliani.

Avrete sicuramente riconosciuto la voce di Bianconi e Baustelle a cantare questa Il Senso, che in realtà è in un album che ha realizzato Jolly Mare, che è un bravo musicista che io conosco anche abbastanza bene, si chiama Fabrizio, musicista serissimo, quasi maniacale, un bravo chitarrista tra l'altro, che poi però si è concentrato molto anche su fare il produttore, diciamo, e ha avuto la possibilità di entrare nello studio che usava Piero Umiliani, grazie alla famiglia, insomma, che cura l'eredità culturale, no? Di Piero Umiliani, quindi poter utilizzare, mi sembra, anche gli strumenti che utilizzava lui all'epoca. E fra le tante cose che sono venute fuori da questo album che ha realizzato Johnny Mali, che si chiama adesso non ricordo, mi sfugge il nome, ma ve lo dico fra un attimo, è venuta fuori anche questa, che è l'unico pezzo cantato con Francesco Bianconi, si intitola Il Senso. Quindi non c'è la tecnica, diciamo così, ormai quasi ovvia di andare a pescare un campionamento da una canzone originale, c'è un lavoro, diciamo, un po' più articolato sotto. E qualcosa del genere lo ha fatto anche Joan Thiele.

0: Anche questa volto di donna ha come trigger di partenza un pezzo di Piero Umiliani, in questo caso è stata Joan Tile a farne una versione, diciamo, contemporanea per il suo album Juanita, e invece l'album di Jolly Mare si intitola La luce dell'alba.
1: B-side. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
3: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
4: On air with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Parlavamo proprio l'altro giorno qui a B-Side di questo nuovo disco di Prince, che poi in realtà è un po' una cozzaglia di cose che lui aveva lasciato indietro negli anni, fra cui questa Calabama. È un disco che non è stato accolto molto bene, diciamo. Ho letto alcune recensioni che dicono: ah, c'entra niente, non sono le cose che lui avrebbe pubblicato. Poi c'è questo pezzo intitolato Calabama, dove lui rappa come si rappava negli anni 70. Io lo trovo divertentissimo invece. Mi ricorda molto Mirror Mirror on the Floor dei De La Soul. È un modo così, è una canzonetta, insomma, fatta molto bene come soltanto Prince le poteva fare, senza tante critiche, senza tanto snobismo. Pigliamoci queste curiosità che arrivano così, un po' anche per alimentare il mito e soprattutto i guadagni intorno a Prince. Godiamocela finché la cosa non ci stanca. Vi faccio ascoltare qualche novità uscita, diciamo, quest'estate, per recuperare un po' il punto della situazione. La prima è Jordan Rocade.

Questa Enemies di Jordan Rakai è l'anticipazione di un album che uscirà più avanti, mentre invece è appena uscito il disco di Erykah Badu con The Alchemist, che già molti di voi mi chiedono cosa ne penso. Ancora non me ne sono fatto un'opinione, ma piano piano ci arrivo e ci facciamo un viaggio per approfondire la conoscenza. Intanto

Si intitola They Ain't You. Si riconosce anche la voce di Thundercat in questo pezzo, che non è la prima volta che collabora con Erykah Badu e non è neanche l'unica in questo nuovo album di Erykah Badu. Allora, questo pezzo potrebbe essere anche un pezzo dell'Erykah Badu classica, mi verrebbe da dire, se non fosse... Sentite qui. Sentite queste note sotto, questo arpeggio strambo. Anche volutamente, secondo me, non so se fuori tonalità o comunque con delle note che non c'entrano con l'armonia generale del pezzo. Che a me dà molto fastidio. Non so, sarò un tradizionalista, però io non capisco perché. Per fare una cosa un po' alternativa devi mettere delle note stonate, se vuoi fare una cosa diversa non basta mettere delle note stonate, ecco. Soprattutto ogni tanto spegnile, perché dall'inizio alla fine ci sono in questo pezzo costantemente questo arpeggio strambo così, che sembra preso da un'altra canzone messo dentro. A me dopo un po' annoia, mi dà anche un po' fastidio, non so come dire. Mi sembra un po' un'idea, la dico proprio tutta, mi sembra proprio un'idea del cazzo questa, ok? Non è tutto così, il disco di Erykah Badu, per fortuna. Michelle, Ndege Yoselo, sentite che bella versione di un successo degli anni 80 ha fatto.

L'originale, se ricordo bene, era degli Human League. Quella che avete sentito adesso è la versione che ne ha fatto Michelle con Deghi Osello insieme a Cat Power, l'ha trasformata in un pezzo reggae. A Michelle piace il reggae perché non è la prima volta che poi riarrangia in chiave reggae canzoni di altri, ed è così anticipazione di un suo nuovo album.

È uscita verso la fine di agosto questa Disappearing Act di Beck, come avrete sicuramente riconosciuto dalla voce. Lui ha sempre questo sound molto americano. E questi invece sono i Morcheeba. Anche loro hanno pubblicato una cosa nuova.

sono i Morcheeba che fanno un po' il verso se stessi con questa Escape the Chaos, o almeno dei loro primi album, con la voce di Sky, bellissima comunque. Poi vi faccio sentire in questa piccola parte di B-Side in cui mi sono concentrato sulle cose uscite negli ultimi giorni, diciamo di agosto, una collaborazione assurda perché vede insieme Fred Again e Brian Eno, che avevano già lavorato insieme a questa Come On, ma in più ci sono anche questo gruppo che si chiama Latin Mafia, la mafia latina, in realtà sono, mi sembra, un duo inglese che chiaramente non c'entra niente con Brian Eno, come potete immaginare, però ne è nata questa elaborazione di un pezzo che avevano fatto.

0: offerte luce e gas che sono un salto nel buio.
1: A offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
0: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
1: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

si intitola The Wheel ed è un pezzo di parecchi anni fa, insomma una quindicina se non sbaglio, forse anche di più, di Son, così bello che insomma è stato poi il pezzo che lo ha reso famoso internazionalmente. Lo ritroviamo in una cosa che è uscita qualche tempo fa, anzi pochi giorni fa esattamente, una collaborazione con un duo che usa molto anche il pianoforte, si chiamano Two Lanes, pianoforte elettronica diciamo così, con Son hanno fatto un pezzo molto interessante, si intitola Shaped, with Two Hands, c'è anche la voce di Son.

Devo dire che questo pezzo ha un certo fascino, anche se non lo trovo particolarmente originale. Collaborazione, vi dicevo, fra Son e questi due ragazzi tedeschi, sono due fratelli, poi si fanno chiamare Two Lanes, che fanno un genere un po' meno, diciamo, secondo me ancora un pochino prevedibile. Vi faccio sentire uno dei pezzi più famosi.

È una malinconia dance, un po' quella di Apparat, ma anche quella di Son prima. C'è sempre la ritmica dance e poi elementi, insomma, che fanno pensare a queste atmosfere, sì, un po' malinconiche in effetti, che poi sono anche quelle di Matthew Herbert ogni tanto, soprattutto nell'ultimo disco, quello molto ben riuscito con Momoko Gill. Questa è Movie.

Non è proprio sbagliatissima questa definizione di una dance malinconica o viceversa, insomma. Qualche tempo fa ha fatto un esperimento in questo senso, avendo a disposizione la disponibilità del bravissimo Einaudi. Gli ho proposto di improvvisare con il pianoforte sopra un pezzo di questo produttore, si chiama Trent Muller.

Un'improvvisazione, questa che ha fatto Ludovico Einaudi sopra un pezzo di Trendmuller Techno Dub, si intitola Nightwalker. E devo dire che ho apprezzato molto la disponibilità di Ludovico per fare questa cosa, così un gioco, un divertissement, chiamiamolo così. Trendmuller all'epoca aveva fatto un successo internazionale con pezzi di questo genere.

0: B-side.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Capital Red Carpet.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore.
8: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Carighi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili.
10: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
5: Capital Red Carpet.
11: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Capital Red Carpet.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. On air with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

spesso Hoss James si è misurato con grandi autori come Bill Withers, per esempio, in questo caso Erykah Badu, forte della sua capacità interpretativa vocale che è notevole, secondo me, ha un modo di cantare che non è da crooner e non è neanche da cantante R&B, e poi ha sempre avuto degli ottimi musicisti intorno, venne anche a suonare nel mio salotto, cosa di cui un giorno vi racconterò, insomma, con dei musicisti molto bravi. Io, ovviamente, avendoli a neanche un metro di distanza, ho potuto apprezzare, diciamo, la loro qualità. C'è questo progetto che è molto vicino, diciamo, a questo suono, a questo stile e un po' anche al suono di Erykah Badu. Si chiama 320.

Sono un duo, si chiamano 320, in realtà poi sono Philip e Ivana, Ivana di origini nigeriane americane, canta molto come, diciamo, la tradizione, ecco, dell'R&B americano dei primi anni del 2000. E mi piace molto lo stile, così molto nitido, molto pulito, non molto originale, ma sicuramente ben fatto. Mi ricorda molto Yaya Bay questa cosa.

Questo è un pezzo del nuovo disco di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, dei Dinner Party, cioè Robert Glasper, Terrace Martin, Kamasi Washington, Ninth Wonder. La voce dovrebbe essere quella di Felix, anche se a me sembrava una voce femminile, ma può darsi che il falsetto sia stato fatto così bene che i crediti comunque dicono questo. Stando sempre sulla stessa linea stilistica, vi faccio ascoltare un'altra erede di Erykah Badu, si chiama Quran Shahid, un po' come Yahya Bey, ha ancora molta strada, diciamo, da fare per guadagnarsi la stessa fama, ma secondo me è molto brava.

di intendere il soul, però qualche cosa che lo rende sempre molto interessante e non prevedibile. Questo è il suo ultimo singolo uscito, lui si chiama Da Una, il pezzo è Loves

classico, vi dicevo, questo per Slum Village insieme a Dweely. Vi faccio ascoltare invece una cosa che è uscita da pochissimo tempo, che arriva da un artista di abbastanza difficile classificazione. Si chiama Davuna, sempre questo modo molto minimalista, mi verrebbe da dire, piccolo perlomeno.

0: come sentite è molto particolare Davuna. Avremo tempo di conoscerlo quando uscirà l'album. Per il momento ci fermiamo qui e torniamo domani dalle 22.
1: B-side.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.

0: Capital by Night.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Capital by Night.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Corri da Troni, dal

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.